0: becca la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, e anche oggi di novità ne abbiamo parecchie da ascoltare insieme. Nostro ospite sarà Piuma, in programmazione con il suo singolo che già stiamo sentendo da un po' di giorni. Prima di partire, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Ebony and Ivory, beh, una coppiata veramente incredibile, no? Paul McCartney e Stevie Wonder insieme nel 1982, per questo che non è stato l'unico singolo che hanno realizzato insieme. Oggi ad aprire qui Ora Musica, dove c'è un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi, di novità al primo ascolto, si intitola Mi Amor.

0: intervista. Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano a Pescara. 6 su 6 è il singolo di Piuma, ve l'ho presentato la scorsa settimana. Oggi andiamo a fare una chiacchierata con lui in quella di Pescara. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Riccardo, grazie mille.
0: Allora, 6 su 6, raccontaci un po' questo brano.
1: Sì, allora, 6 su 6 è un brano che è nato da un'esigenza specifica, cioè quella di raccontare un po' il disagio che provano i miei coetanei. Io faccio parte della Gen Z, sono del 2006.
0: Sì, 20
1: quindi
0: anni.
1: esattamente. Quindi appunto volevo raccontare un po' cosa si prova ad avere tutta questa pressione di essere sempre perfetti, di anche appunto con l'avvento dei social negli ultimi anni. E quindi volevo, diciamo, un attimo normalizzare anche l'esagerazione, anche, come dico nella canzone, l'alzare un po' troppo il gomito, che è una cosa che succede a tutti e per molti è un metodo di svago, diciamo, da appunto quest'ansia sociale che si crea tra la scuola, il lavoro, l'università, gli amici, le aspettative, tutte queste cose qua.
0: Senti, visto che siamo nel sociale in questo senso, no? Io da iper boomer ti faccio questa domanda, tu a 20 anni puoi rispondermi.
1: Certo.
0: Si dice molto che però le nuovissime generazioni, perché generazione Z abbraccia già anche quelli che hanno più anni di te, no? Ma i nuovi giovanissimi hanno però una presa di coscienza sulle cose che stai dicendo tu e cose come trasgressione, tante cose delle quali comunque si indica sempre il giovane, si punta il dito, stanno cambiando un po' gli atteggiamenti nei confronti di queste cose. Confermi?
1: Sì, confermo. Io noto che si sta avendo una maggiore consapevolezza anche da parte dei giovanissimi. Io ho una sorella piccola che è del 2013, quindi comunque molto vicina alla generazione successiva alla mia, e noto che hanno già un modo di vedere i social molto differente da quello che è il mio. Nel senso che noi della Gen Z, quindi da me un pochettino più grandi, si tende ormai ad averne un bisogno.
0: Sì.
1: Perché appunto tutto l'insieme di ciò che succede, cioè, diventa un modo per comunicare anche con le persone. Invece noto che ad esempio mia sorella sta riscoprendo il bello del giocare, il bello dello scendere sotto il garage a giocare col pallone.
0: È molto interessante, è molto interessante quello che dici, perché siccome questi social sono sul banco degli imputati, no? Ma se, finché si lasciano lì, se invece ci sono già delle reazioni, è promettente. Sì. Come cosa, insomma, no?
1: Sì, esattamente. Io noto che magari con me, quindi con la mia età, tutti i miei coetanei, è stato un vento di freschezza da cui noi siamo stati travolti. Invece per persone un pochettino più piccole, quindi dai 10 ai 14-15 anni, noto che è già una cosa interiorizzata nella
0: è come
1: identità,
0: se ci fosse
1: quindi
0: già una saturazione.
1: Esatto, è già una cosa in più, è come dire. Sì. Il gioco del calcio, quando 40 anni fa tutti giocavano a calcio, perché? Perché era la freschezza, era il bello del giocare a calcio, e poi piano piano la cosa è andata a scemare. Ecco, secondo me colpevolizzare i social per tutto ciò che stanno portando sicuramente sono uno strumento molto e anche troppo potente, però noto che c'è una grande consapevolezza soprattutto da parte dei giovanissimi.
0: È interessante, però adesso noi, perché alla fine poi ci si adegua, no? E allora, per trovare Piuma attraverso i social, dove dobbiamo andare per chi ci ascolta?
1: Certo, allora mi si trova principalmente su Instagram e su TikTok con il nome Piuma Music Official. Diciamo che posto qualche video di altre canzoni, ci sono vari post sul mio nuovo inedito e ne arriveranno tanti altri per tutte le novità che ci saranno anche durante quest'anno.
0: Benissimo, ti seguiremo, adesso andiamo subito ad ascoltarti. 6 su 6, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te e buon ascolto.
2: Ora so che tu crollerai.

Nicola Ferrari, ennesimo singolo, lui ne sforna uno dietro l'altro di singolo. Arriva da Sassuolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. E a chiudere la puntata, Balla Bella, il singolo firmato Linea 43.

0: Balla Bella, linea 43, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 11 agosto. Cosa avete fatto ieri sera? Avete alzato lo sguardo al cielo per vedere cadere le stelle ed esprimere i desideri? Se non l'avete fatto, meglio, perché la maggior parte della concentrazione per 16 ce l'avremo domani e dopodomani, per cui va ben lo stesso, e ci saranno molte, molte altre cose da osservare in cielo questi giorni, e ne parleremo anche nel corso di questa mattinata. Buongiorno da Rosanna Vuvola, a chiacchierare con voi fino alle 10.30 in compagnia di Davorin Lovrecic. Buongiorno Davorin, qui a Strucar Botoni nello studio 1 di Radio Capodistria, pronti e pimpanti per la diretta. Pimpanti una parola, pronti, ci accontentiamo di essere pronti, un po' svegli stamattina. Davorin, posso aprire con il traffico? Ma se proprio vuoi, vai, mi ha detto vai, bravo, grazie, tanto tempo che non lo faccio. Allora, questi giorni ho guardato in quanto tempo si percorrono 25 chilometri a piedi. Allora, dovete sapere che io arrivo dall'estero, no? 25 chilometri. E anche stamattina all'alba rullotto a 50 all'ora. Per quello ho guardato in quanto tempo si percorrono 25 chilometri a piedi. Vabbè, quello è un po' esagerato, si sta circa dalle 4 alle 6 ore, dipende dal passo della persona ovviamente. In macchina mettiamo una media bassina, no? Tipo 60 chilometri all'ora, che è più che tranquillo. Insomma, 25 chilometri si percorrono in 25 minuti. Adesso mi spiegate perché al mattino, se va bene, mi ci vogliono 50 minuti? E se succede che mi metto anche a ballare il flamenco perché mi sento fortunata, mentre per tornare a casa mi spiegate perché per gli stessi 25 chilometri mi ci vuole anche un'ora e mezza? E non è che faccio deviazioni passando per l'Himalaya per prendere il fresco, oppure faccio chilometri in più. No, sto incolonnata sotto il sole rovente come altre migliaia di persone di transfrontalieri che come me vogliono solo tornare a casa, fatemi tornare a casa. E a stare incolonnati in agosto ogni giorno il cervello diventa diabolico, giusto? Non mi ascolti? Non mi ascolta. Allora, voglio vedere voi ogni giorno, dal lunedì al venerdì, ogni mattina e ogni sera, altro che diabolico, inizi a parlare anche con i tergicristalli e dopo un po' ti rispondono anche i tergicristalli. Insomma, sapete quanto sto fermo e immobile come un sasso in fila in macchina? Ho fatto due calcoli, li ho fatti anche essendo generosa col tempo, ok? Seguite il mio ragionamento. Io perdo in media in macchina inutilmente ogni santo giorno tra andata e ritorno minimo 1 ora e 30, non necessario, ok? 1 ora e 30, ossia 90 minuti moltiplicati per 64 giorni lavorativi di media in estate, da giugno a agosto compreso, fanno circa 5.760 minuti, che diviso 60 sono esattamente 96 ore, che sarebbero 4 giorni circa. Mi seguite? Sto dando i numeri mattina, lo so, vabbè. Però è importante, perché la domanda che mi sono fatta è: chi mi restituisce i 4 giorni di vita che io perdo ferma d'estate? La risposta è nessuno. E badate, non sto parlando di soldi, sto parlando di tempo, del mio tempo, del vostro tempo, del tempo di tutti. 4 giorni del mio tempo che potrei impiegare a fare mille altre cose non me li restituisce nessuno, nessuno mi risarcisce il tempo. E com'è sta cosa? In 30 anni si poteva pensare magari ad evitare di rubare tempo alle persone riprogettando la viabilità? Sì, il mio tempo e quello di ognuno di voi non vale più di una strada. Avete capito? Oggi comincio calle così, e non sono per niente polemica, credetemi, io sono riflessiva ed è una cosa su cui vorrei riflettessimo tutti insieme. E insieme è una parola magica: musica.

You Too, Street of Dreams, la strada dei sogni, degli incubi, mi fate finire gli incubi con le strade, non i sogni. E poi mi dite anche che sono nervosa al mattino, ma minimo sono nervosa, dai. Allora non sarò più nervosa. Per fortuna le strade di Calle degli Orti Grandi non sono mai trafficate, faranno arrivare in tempo anche stamattina i nostri ospiti, anche perché li chiameremo al telefono, se non stecca il telefono, perché non si sa mai, ci sono anche bombardamenti magnetici di sole questi giorni, ma ne parleremo anche dopo. Il primo ospite ci aspetta a Trieste per parlarci di una mostra inaugurata lo scorso giovedì alla Sala Veruda di Palazzo Costanzi, una mostra personale dell'artista triestina Adriana Rigonat, che nasce da un progetto molto interessante perché ha preso il via da una domanda: cosa resta di un terremoto quando le macerie sono state rimosse e il territorio è stato ricostruito? Il terremoto di cui stiamo parlando è quello che ha colpito il Friuli nel 1976, che si è sentito in tutto il Friuli Venezia Giulia, in Istria, non solo, e questa mostra nasce dal dialogo dell'artista con persone che l'hanno vissuto davvero da bambini. Sarà una chiacchierata interessante, quella che faremo nella terza parte di Calle assieme a Enea Kersicola, curatore della mostra e direttore di Tivarnella Art Consulting, che organizza l'esposizione. Purtroppo un terremoto si è verificato anche stanotte in Colombia, una scossa fortissima che ha fatto molte vittime, e sulla situazione ci aggiorneranno più tardi i colleghi dell'informativa, naturalmente durante le notizie flash. Noi cercheremo di essere leggeri stamattina, e allora nella quarta parte di Calle resteremo nell'arte. Noi parleremo di sculture, di quadri, di tantissimi quadri che verranno esposti a cielo aperto, perché l'anno scorso, se vi ricordate, dopo alcuni anni di fermo è ripartita la Grisia, la mostra all'aperto più suggestiva della Croazia, che accoglie centinaia di tele lungo la magnifica via che si inerpica fino al sagrato del Duomo di Santa Eufemia e dalla quale prende il nome la manifestazione. Naturalmente siamo a Rovigno. La Grisia si svolgerà domenica 23 agosto, ma noi ne parleremo oggi assieme a Dubravka Svetličić, direttrice dell'Università Popolare Aperta di Rovigno, perché le iscrizioni sono aperte fino al 16 agosto, e magari, che ne so, c'è un artista in ascolto che vorrebbe partecipare, non sa come fare, allora noi ve lo spiegheremo più tardi. E vi ricordo che è una manifestazione aperta a tutti, cioè non serve essere professionisti, pittori accademici, Picasso, Kandinsky per partecipare, perché è vero, c'è una giuria e ci sono dei premi, ma la Grisia è soprattutto la festa dell'arte, si svolge in nome della democrazia artistica. E infine, siccome le 10 nella quinta parte, io so che mi verrà fame, lo so, io stamattina ho deciso di farmi del male e parlerò assieme alla nostra ospite di una prelibatezza che pochi conoscono e pochi sanno che fa parte della tradizione culinaria dell'Istria: le lumache. Lo sapevi, Davorin? No, dai, perché? Allora, non solo i francesi mangiano lumache. Le lumache in Istria sono state per secoli e secoli una fonte alternativa alla carne, un alimento che si trovava nei prati ed era servito soprattutto sulle tavole dei contadini. A me le lumache non fanno biacco, a me le lumache fanno tenerezza, non andrei mai a raccogliere, però pensate ai momenti di carestia, di difficoltà, quante famiglie hanno sfamato le lumache, tante, tantissime. E la tradizione delle ciocche, lumache in istrioto, è tenuta viva dalla comunità degli italiani Armando Capolicchio di Gallesano, che dal 1979 organizza appunto la festa delle ciocche, che si tiene tradizionalmente a Ferragosto, e noi ne parleremo verso le 10 e qualche minuto assieme a Diriana Del Caro Creglia, presidente del sodalizio gallesanese. Questi gli ospiti di stamattina, ma naturalmente parleremo di curiosità, di cielo, perché questi giorni i pianeti ci regalano davvero delle combinazioni interessanti, e non solo, le Perseidi e le nostre stelle cadenti. E adesso musica.

Birds, brano triste e nostalgico dell'82, 1982, ho chiesto ad Avorin: ma tu eri nato? E lui mi fa: 92. E io: no, 82. No, è nato nel 92. Sei nato nel 92, 10 anni dopo questa canzone. Vabbè, words, per parlare naturalmente di parole, non di parole dette, in questo caso di parole scritte. La prima curiosità della mattinata ci porta in biblioteca. Sei felice come una Pasqua che andiamo in biblioteca? Salti di gioia. L'estate è uno dei periodi dell'anno in cui si legge di tutto. Tante persone che magari non amano i Kindle, gli ebook, come me, che non li amo semplicemente perché è un debole per il libro in sé, per l'oggetto fisico. Insomma, tante persone che magari non vogliono o non possono comprare i libri, cosa fanno per leggere? Li prendono in prestito nelle biblioteche. Si sa come funziona, no? Prendi il libro, lo leggi e lo restituisci, in teoria. Però può succedere anche che i libri si perdano. Oppure, notizia della scorsa settimana, che i libri si murino. Avete capito? Si murino. A Chiama, in Australia, un libro del 1858 è tornato in mano agli archivisti dopo un secolo e mezzo ed è stato ritrovato durante una ristrutturazione. Di storie di volumi riconsegnati con forte ritardo sono piene le cronache, ma quella registrata nei giorni scorsi nel Nuovo Galles del Sud stabilisce un primato molto difficile da eguagliare, sia per le tempistiche sia per le imprevedibili modalità del ritrovamento. Insomma, che cosa è successo? Che un tomo dato alle stampe nel 1858, intitolato The Antiquities of Athens. Ah, l'ho detto, hai visto? Ok, cioè, vabbè, le antichità di Atene, in italiano, semplice, è tornato ufficialmente tra le mani dei bibliotecari dopo circa 150 anni di assenza e non l'ha riportato ovviamente chi l'ha presa in prestito, perché Matusalemme non leggeva tomi sull'antica Grecia. La cosa assurda è che il volume era nascosto in un punto decisamente insolito, un piccolo tavolino da tè che decenni fa è stato murato all'interno del vano di un vecchio camino. Io non ho capito perché hanno murato un tavolino soprattutto. Vabbè, bastava spostarlo, avranno avuto i loro motivi. Insomma, con la demolizione della parete del camino murato, durante i lavori di restyling dell'immobile, la nicchia è riemersa dall'oscurità e ha rivelato al suo interno questo prezioso compendio storico sulla Grecia antica. Ricostruire la cronologia esatta del prestito è stato un lavoro d'archivisti, non facile perché i registri dell'epoca sono andati perduti, ma le indicazioni ancora presenti sul frontespizio collocano l'uscita del testo tra il 1872 e il 1890, il periodo in cui la biblioteca pubblica di Chiama muoveva i suoi primi passi all'interno dello storico edificio della Chiama School of Arts. Da quel momento del libro si sono perse le tracce per oltre un secolo ed era un libro nuovo, per così dire. E la cosa bella è che è ancora quasi nuovo, nel senso che nonostante l'umidità e decenni trascorsi dietro la parete del camino, la biblioteca ha confermato che quest'opera si trova in condizioni straordinariamente buone, con le pagine ben conservate e la rilegatura ancora solida, e li facevano bene i libri un tempo. Il libro è già diventato un caso bibliotecario, non può naturalmente essere consultato, preso in prestito, ma troverà posto fra poco in una teca permanente all'interno della sezione dedicata ai pezzi di maggior rilievo storico della collezione civica. E così, insomma, dopo aver giocato a nascondino per 150 anni, si troverà sotto gli occhi di tutti. Forse preferiva starsene nella sua nicchia a ripassare la storia della Grecia antica. Chissà, e chissà anche cosa è fatta la copertina. Di solito la facevano con delle filature pregiate. Chissà se è fatta di seta. Non lo so. Seta.

Seta, Elisa, anche a casa mia sapete un tempo si allevavano i bacchi da seta, succedeva in Istria ma anche molto di più in Friuli, in Veneto, e i bambini venivano mandati a raccogliere le foglie di gelso per nutrire i bacchi. Anche per quello ci sono, anzi c'erano molti gelsi da noi, ce ne sono sempre meno perché c'è sta mania orribile di tagliare gli alberi anche quando sono sani, che io non capisco. Con Davorin stavamo parlando appunto dei gelsi, sporcano, ho capito che sporcano però... Mamma mia, ci metteremo del cemento al posto dei gelsi, gelsi che in dialetto si dice moreri, no? Perché faceva le more bianche, rosse, ricordi di neanche tanto tempo fa, io me li ricordo da bambina, gelsi talmente alti che aspettavamo che cadessero le more a terra e poi eravamo lì come le galline a spiluccare da terra le more. È estate, ci vestiamo leggeri, la seta è un materiale meraviglioso, sicuramente ognuno di noi ha nel suo armadio un abito, una camicetta, che ne so, una canottiera, ed è una cosa comune, no, d'estate. Ma quando arrivò la seta in Europa? Tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, però non sapevano gli antichi romani come si producesse la seta, e circa nel 500 dopo Cristo, quindi siamo all'epoca dell'imperatore Giustiniano, si dice che due monaci cristiani inviati dall'imperatore stesso furono i primi a portare a Costantinopoli delle uova di baco da seta, pensate, nascoste nel cavo di alcune canne. E così che fecero con questi, con queste uova di baco da seta? Ruppero il monopolio orientale. E la via della seta? Vabbè, quella si dice sia nata nel secondo secolo avanti Cristo in Cina e sia rimasta attiva fino al XV secolo, poco tempo fa. Ma se fosse nata prima, cioè se la via della seta fosse più antica, no? Di ciò che pensiamo. E beh, un nuovo ritrovamento dimostra che la sericoltura e il commercio della seta iniziarono 2000 anni prima di quanto si pensasse. E un recente rivoluzionario studio pubblicato sulla rivista Science Advances retrodata la cronologia della globalizzazione nell'antichità e ci dice che la produzione della seta arrivò in Asia centrale, pensate, circa 4000 anni fa, ovvero quasi 2000 anni prima che la via della seta esistesse. Finora si riteneva che la seta si fosse diffusa verso occidente attraverso la mitica via della seta, inaugurata ufficialmente durante la dinastia Han nel secondo secolo avanti Cristo, grazie a delle spedizioni, alle spedizioni di esploratori come Zhang Qian. E fino ad ora si credeva questo, perché adesso cambia tutto. Lo scenario in cui stiamo andando adesso è Sapalli Tepe, un antico insediamento dell'età del bronzo situato nel sud dell'Ucraina, Uzbekistan, sulle rive del fiume Surxondario. E questo sito appartiene al complesso archeologico Batriano-Margiano, conosciuto anche come Civiltà dell'Oxus. Ricordatevi, Civiltà dell'Oxus, una cultura poco conosciuta che prosperò in Asia centrale. Ebbene, qui, proprio qui, un'equipe di ricercatori è riuscita a recuperare 3 bozzoli di baco da seta, eccezionalmente ben conservati grazie anche al clima arido della regione, al fatto che si trovavano in un deposito ricco di cenere. E attraverso analisi al radiocarbonio, gli scienziati hanno datato direttamente uno dei bozzoli tra il 1940 e il 1765 avanti Cristo, e si tratta dei resti di bozzoli di seta più antichi al mondo, datati con una tale precisione. Naturalmente nemmeno in Cina, la culla indiscussa della sericoltura, sono stati ritrovati bozzoli così antichi in un simile stato di conservazione. E la svolta scientifica arriva dalla specie che Davorin conosce, perché me l'ha detto fuori onda quando gli ho detto: guarda che parleremo di bacchi da seta. Le analisi delle proteine e la microscopia, insomma, hanno confermato che i bozzoli appartengono alla specie Bombyx mori, quindi la falena del baco da seta domestico. E a differenza di altre tradizioni sericole dell'Asia meridionale che utilizzavano falene selvatiche, il Bombyx mori è una vera e propria invenzione biologica dell'antica Cina. Bravo Davorin, che lo sapevi. Io non lo sapevo, ad esempio. Il Bombyx mori è una dieta estremamente rigida, poiché si nutre esclusivamente di foglie di gelso. Ecco che torniamo al gelso. E per confermare che questi bachi non fossero arrivati lì per caso in Uzbekistan, gli archeologi hanno trovato l'elemento appunto mancante di questo enigma: resti di carbone vegetale e di gelso bianco sparsi a Sapalli Tepe e in insediamenti vicini. E la presenza di questi alberi, che non sono originari dell'Asia centrale, dimostra che la comunità della civiltà dell'Oxus
Bengals, quella di cui si sa poco, che prosperò in Asia centrale, di cui parlavo poco fa. Insomma, le comunità della civiltà dell'Oxus non si limitavano a importare il filo di seta, ma coltivavano attivamente i gelsi e allevavano i bachi. Si trattava di una vera e propria industria locale. Insomma, grazie alle ricerche, agli archeologi, alle analisi sempre più sofisticate, continuiamo a spostare indietro l'asse del tempo, a scoprire cose nuove sulle civiltà, il commercio, l'economia, le guerre, le religioni, il cosmo. Fra poco parleremo anche noi di cosmo, di pianeti, perché in questi giorni molti fenomeni interessanti appariranno nel nostro cielo. Ne parliamo dopo le notizie flash, la canzone della settimana scelta da Andrea F. Dove? Ma come dove? Sempre qui, su Radio Capodistria.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Forse non contento di aver cantato e mitizzato Roma e la sua esistenza romana sotto ogni possibile punto di vista, Achille Lauro si sposta a Los Angeles con La città degli angeli.

Back Dancing. Stiamo ridendo perché non è la miglior canzone del mondo, ma a me serviva il titolo Ballo di Mezzanotte e mi serviva una canzone anche per svegliarmi. Ballo di Mezzanotte, Midnight Dancing, atmosfere bohemienne, spensieratezza, scene di vita notturna, di svago giovanile per iniziare questa seconda parte di Calle degli Orti Grandi di questo freschissimo, quasi invernale martedì 11 agosto. Oh Caronte che mi sta fiatando sul collo. Allora, col naso all'insù, a mezzanotte, al midnight, oppure lo sguardo verso l'orizzonte, magari domani sera, insomma, siete pronti ad osservare il cielo? Ieri tantissime persone hanno atteso la caduta delle stelle cadenti nella famosa notte di San Lorenzo, appuntamento molto romantico che io non vi voglio smontare, ma domani e dopodomani c'è la concentrazione delle Perseidi, va bene? E quindi chi ieri non ha fatto in tempo ad esprimere un desiderio può giocarsi domani il bonus stellare. Detto ciò, non ci sono solo le stelle ad attirare la nostra attenzione questi giorni, anzi rubare proprio la scena alle stelle e l'eclissi di sole che si verificherà domani sera. Per 2 o 3 giorni ne parlerà tutto il mondo, giustamente, perché è l'evento astronomico dell'anno e anche perché è la prima eclissi totale di sole in Europa dal 1999, che coinciderà, come ho detto un attimo fa, con il picco di visibilità dello sciame meteorico delle Perseidi. Insomma, una fine giornata, una notte da passare con il naso all'insù. Perché si oscura il sole? Lo sappiamo, però ripeterlo non guasta, no? L'eclissi totale di sole si verifica quando il diametro angolare apparente della Luna, cioè quando la Luna sembra grande, grande nel cielo, è pressoché uguale a quello del Sole. Il disco lunare oscura interamente il disco solare. Domani i luoghi migliori da cui osservare l'eclissi saranno l'Islanda occidentale, magari ce la faccio con l'elicottero, la Spagna settentrionale, perché no, ma sarà visibile anche un po' in tutto il continente europeo. E noi la vedremo in modo parziale, cioè avverrà al tramonto, con il sole ormai bassissimo sull'orizzonte occidentale. E come spiega il sito Media Enough, le regioni favorite saranno, ad esempio in Italia, quelle settentrionali occidentali come Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, mentre quelle meridionali saranno interessate in modo un po' più marginale. Nel nord-ovest l'oscuramento del disco solare raggiungerà il 90%, da noi è un pochino meno, però vabbè, lo vedremo, a partire dalle 19:30 circa, dai, il sole prossimo al tramonto si oscurerà. Fate i vostri calcoli, trovate un luogo bello, sgombero da monti o colline, in cui si possa osservare il sole. Da noi si tuffa nel mare e si tuffa in mare al tramonto, per cui sarà un'eclissi spettacolare sull'acqua, anche se non la vedremo in maniera totale. Allora, tutta questa pappardella sull'eclissi solare per raccomandarvi una cosa: non guardate l'eclissi solare occhio nudo, ok? Perché guardare il sole occhio nudo è pericoloso in ogni fase di un'eclissi, anche parziale, va bene? Anche quando il disco è coperto per il 90%, la porzione visibile resta abbastanza intensa da danneggiare anche in modo permanente la retina, spesso senza dolore né avvisaglie immediate, però poi le conseguenze ci sono. Lo strumento giusto sono gli occhiali per eclissi certificati, non i comuni occhiali da sole, mi raccomando, non i comuni occhiali da sole, nemmeno i più scuri o polarizzati, perché non offrono una protezione sufficiente. E in alternativa agli occhiali certificati, non vi sto a spiegare come si fa perché è lunga, però vi do il nome così magari la potete cercare. È consigliato di costruire una scatola con un foro stenopeico, ossia un piccolo foro che lascia passare la luce e permette di vedere proiettata sulla parete opposta un'immagine, avete capito? E non guardate mai il sole attraverso binocoli, telescopi, teleobiettivi senza un filtro solare specifico montato davanti alla lente. E ricordatevi anche di proteggere la fotocamera e lo smartphone con un apposito filtro solare per riprendere il fenomeno. Insomma, io ve l'ho detto, avete capito? Poi voi fate come volete, ma intanto io ve l'ho detto. Nuova luce.

Nuova Luce, ma finisce così sta canzone. Nuova Luce sarà quella dell'eclissi di sole, ma anche quella delle Perseidi, delle stelle cadenti, ma anche quella dell'eclissi parziale di luna. È quella che aspetto io, perché agosto ci regala anche questo, oltre ad averci regalato domenica scorsa la congiunzione Luna-Marte. L'avete vista? L'avrei vista domenica scorsa, c'era una sottilissima falce di luna che ha affiancato il bagliore rosso di Marte. Marte è rosso, non... no, tu mi guardi perplesso, guardavi la TV, non dirmi che guardavi la TV, basta, c'è uno spettacolo là fuori in cielo, se non ve lo godete adesso non ve lo godete più, anche perché poi arriva l'inverno, siamo tutti tappati in casa, ma chi lo guarda più il cielo d'inverno? Ma no, allora io ve lo dico in anticipo, così il 27 agosto di sera andate a dormire presto e venerdì 28 agosto al mattino vi svegliate all'alba e poco prima delle 6, se volgete lo sguardo a ovest, vedrete la luna tingersi di rosa, la luna piena si immergerà quasi completamente nell'ombra della Terra, cioè con un grado di copertura del 96,2%, è un'eclissi lunare parziale però molto molto profonda, solo una piccola percentuale del diametro lunare sfuggirà all'ombra centrale, sarà uno spettacolo e a differenza dell'eclissi solare questa potete godervela senza occhiali protettivi, senza niente, in tutta sicurezza. In Europa l'eclissi lunare avrà luogo nella seconda metà della notte, come ho già detto, durante l'alba, perché la luna piena e il sole si trovano uno di fronte all'altro, la luna tramonta a ovest proprio nel momento in cui il sole sorge a est, per questo è importante cercare un punto da cui avere una visuale libera verso l'orizzonte occidentale per osservare questa eclissi lunare meravigliosa. Sarà una corsa contro l'alba, sappiamo già come va a finire, vero? Vince la luce del sole, ma proprio per questo, se siamo pronti, ci muoviamo in tempo, magari possiamo goderci quell'attimo perfetto, no? Per catturare, e non serve sempre catturare con una fotocamera, va bene anche catturare solo con gli occhi e viversi il momento, questa eclissi di luna meravigliosa. Non dobbiamo avere la smania di condividere foto e attimi con tutti, ecco, questo voglio dirlo. Allora, prima cosa, per primo insomma, perché se siamo intenti a fotografare, l'attimo lo perdiamo, non lo viviamo, ci priviamo da soli della bellezza delle emozioni. Seconda cosa, non tutti si meritano di condividere con voi un attimo così bello, no? Che se lo trovino, si sveglino all'alba. Terza cosa, faremo delle foto del cavolo talmente brutte che non le pubblicheremo neanche, perché ci saranno quelli super mega bravi ad averle postate in tempo reale, che ci vergogneremo di quel puntino sfocato e sbilenco, no? Che vediamo sullo schermo del nostro cellulare. Per cui, piccolo consiglio, godiamoci l'attimo, che non torna indietro, è irripetibile. E i social, ma quelli lasciateli, chi vuole mostrare, non vivere. Chi invece deve mostrare le opere, quelli sì, sono gli artisti. E fra poco, dopo l'info di Viaggiando, noi parleremo di una mostra che ci farà anche riflettere. Nasce da una ricerca, l'ho detto in apertura, sulla memoria legata al terremoto che scosse il Friuli 50 anni fa, ci pone davanti a relazioni, rapporti che mutano, macerie che sono la base della ricostruzione. La mostra è una personale dell'artista triestina Adriana Rigonat, la troviamo alla Sala Veruda di Palazzo Costanzi a Trieste, e a parlarcene ci sarà fra poco al telefono Enea Kersicola, curatore e direttore di Tivernella Art Consulting. Beh, ma naturalmente dopo le info di Viaggiando, a fra pochissimo. Stop.

0: True Colors, i colori veri dell'anima, ci portano in questa terza parte di Calle a riflettere attraverso i colori dell'arte. Una riflessione che parte dal ricordo personale, diventa relazione, rapporto, diventa rapporti e memoria condivisa. Una memoria continuamente riscritta di un evento che ha segnato il Friuli e tutta l'area. L'area ampia, circostante. La mostra inaugurata alla Sala Veruda di Palazzo Costanzi a Trieste la scorsa settimana non nasce dal desiderio di ricordare il tragico terremoto del 1976, ma da quello di creare una riflessione su di esso. Si intitola La stratificazione del ricordo, è una mostra personale di Adriana Rigonat ed a curarla è stato Enea Kersicola, direttore di Tivernella Art Consulting. Buongiorno Enea.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Enea, non è una semplice mostra, non è una celebrazione, la celebrazione di un anniversario, ma è un progetto strutturato, nato per ricordare, per fissare su tela attraverso la memoria delle persone che il terremoto l'hanno vissuto realmente da bambini. Come nasce questo progetto che io trovo molto interessante?
1: Il progetto nasce dalla visione, dallo sguardo che l'autrice Adriana Rigonat ha sul mondo. È da più di 10 anni che io lavoro con Adriana Rigonat e il tema centrale della sua ricerca è sempre stato il scandagliare la memoria, il ricordo e come lo scarto tra la storia e il ricordo generasse creatività, generasse vuoti, generasse spazi in cui sviluppare l'immaginazione. Il tema del disastro e della catastrofe è sempre stato cruciale in lei, quindi tutti i cicli di cui si è occupata di tematiche legate anche alla guerra, ad esempio per anniversari della Grande Guerra, ma ad un certo punto dello scorso anno mi rendo conto che il 26 sarebbe stato il 50° del terremoto. E avendo trattato io tantissimo il tema della catastrofe e della macerie con Rigonat, le propongo questa idea, questo progetto, e se avesse avuto voglia di partecipare ad un processo creativo nuovo. E lei ovviamente l'ha accolto immediatamente perché era assolutamente coerente col suo percorso, tanto che in mostra oggi si possono vedere opere del 2012 che sembrano fatte per questo progetto qui, proprio perché è un tema che lei ha trattato in maniera stretta e dettagliata. Io ho fatto riferimento molto spesso, parlando di lei, all'angelo di Beniamine, a questa macerie che lui crea sotto di sé, che è la storia, il passato, e lei l'ha lavorato molto spesso. E il tema della macerie è presente nel suo lavoro proprio perché è parte essenziale dell'atto creativo. Nella scultura questo è evidente, no? Il risultato di uno scultore è blocco di marmo levigato, definito, scolpito, e a terra pieno di macerie. E quelle macerie sono una condizione essenziale per ciò che si crei l'opera. Questa cosa avviene ovviamente anche in pittura, ma è invisibile. Gilles Deleuze ne parla molto bene, infatti poi è uno degli autori più citati all'interno di questo progetto legato al terremoto, ed è legato all'idea che la tela bianca, quindi ipoteticamente il blocco di marmo, sia pieno di cliché e l'autore li debba togliere tutti prima di poter cominciare a lavorare. Quindi non è un mettere sulla tela qualcosa, ma è togliere dalla tela qualcosa. Rigonat lo fa partendo dalle memorie che ha raccolto sul terremoto e da una raccolta di disegni di bambini, ce ne sono molti, che hanno vissuto l'esperienza del terremoto, non necessariamente solo quello del Friuli, sono esperienze di bambini anche più che hanno vissuto il terremoto più recenti, applicandole all'opera e mettendo in relazione il proprio linguaggio pittorico con quello della memoria del bambino rispetto al terremoto.
0: E nelle opere si trovano degli elementi infantili, sono proprio inseriti nelle opere. Senti, il passato, come ci svela la mostra, è un racconto aperto, ne parla l'autrice stessa, è una materia viva e viene riscritta continuamente, e qui nelle opere della Rigonat diventa quello che dicevi, diventa luogo di macerie, ma diventa anche non luogo. Non lo so, io magari sbaglio, ma guardando quello che ho potuto vedere ho trovato degli elementi onirici, quasi che come se questa memoria andasse verso una soluzione positiva, ecco, la catastrofe che viene presa come un punto di partenza per sviluppare un qualcosa di positivo.
1: Sì, sì, sì, assolutamente sì. Come provocazione con lei si dice che il terremoto riguarda le relazioni, noi non i paesaggi, cosa che ovviamente è, insomma, secondo pensiero è scontata, nel senso che è evidente che quando crolla una casa crolla un sistema simbolico che interrompe le relazioni o le compromette, comunque costringe a spostamenti, costringe a migrazioni, cambia tutto. E lei, questo è uno degli elementi che sicuramente la interessa di più. Però, riprendendo ancora Gilles Deleuze, che ad un certo punto nel suo, sulla pittura scrive che non c'è pittura senza catastrofe, o meglio possiamo ampliare, non c'è atto creativo senza catastrofe, intende proprio che per ciò che si sviluppi quel elemento creativo, quella novità, quella novità derivante da un pensiero divergente, è necessario che avvenga qualcosa di catastrofico. Ok, in pittura ha una è ricostruito in maniera simbolica tutto questo, però Adriana Rigonat entra all'interno di questa narrazione come se fosse, come se il terremoto fosse parte della sua azione creativa, e va ad osservare come le relazioni hanno necessità di ricostruirsi dopo il collasso, e trova in questo grande fertilità, soprattutto ovviamente nello sguardo dell'infanzia, che per necessità, come dire, ha di fronte molto di più di quanto ha perso, e quindi vede il futuro come una possibilità di ricostruzione. Quell'abbattimento diventa nel dramma una grande occasione.
0: Questa catastrofe ha segnato l'artista, ma anche questa ricerca, questo dialogo con le persone ha segnato l'artista. Ho letto che è stata in qualche modo appunto segnata da questa ricerca, dall'evento, e questo si riflette nelle opere che possiamo vedere nella mostra.
1: Beh sì, una cosa fondamentale forse che non abbiamo detto del lavoro di Rigonat è che in fondo è un lavoro antropologico. Parla sempre di uomini, tutto ciò che viene dipinto ha sempre a che vedere con l'umanità e i rapporti tra gli uomini, e tutta l'esperienza che lei ha raccolto di testimonianza è stata sicuramente forse il motore, ecco, che ha messo in moto il nuovo ciclo pittorico, perché Rigonat espone, vero, perché arrivano dal 2012, e questa è stata una scelta curatoriale, quindi una scelta mia, ma in realtà metà della mostra è quasi site specific, nel senso che lei ha realizzato diverse opere, in esposizione ce ne sono una ventina, dedicate a questo tema qui, e specificamente dedicate a questo tema qui, con il suo linguaggio. Ed è anche molto interessante vedere come poi il linguaggio di 14 anni fa sia legato al linguaggio attuale. E questo però, questo nuovo ciclo, è un ciclo che ha una tavolozza nuova, un rinnovamento nelle composizioni, un rinnovamento nei soggetti, e questo rinnovamento arriva grazie all'interlocuzione con il tema che le è stato proposto, e questo è grandioso, e questo è il motivo anche per cui a volte si suggeriscono dei temi agli autori e si cerca di introdurre loro una nuova visione per permettere a questa visione di entrare in connessione col proprio linguaggio, col proprio mondo, e creare qualcosa di nuovo, anche perché ovviamente la ricerca, il rinnovamento è una necessità per chi si occupa di azione creativa, ecco, mi piace definirla in questo modo, senza restringere il campo alla pittura. E questo c'è, il lavoro di Adriana Rigonat si è rinnovato grazie al contatto umano che lei ha avuto con gli uomini e con le donne, con gli ex bambini che le hanno raccontato e fatto vivere quell'esperienza attraverso la memoria, il ricordo e le immagini.
0: Hai citato più volte Gilles Deleuze e il catalogo della mostra. Arrivo a quello adesso perché è un catalogo esaustivo che approfondisce tanto, reca tre contributi critici importanti, ci fa riflettere, affrontare e interpretare che cosa?
1: Il catalogo è un catalogo importante, tu hai avuto occasione di vederlo. Sì, ci sono tre contributi importanti che sono, devo dire in modo particolare, l'introduzione di Samantha Benedetti, che è una curatrice, con mia collega, che si è occupata, ha seguito il lavoro di Adriana Rigonat per tantissimo tempo, scrivendo per lei molto spesso, lo conosce molto bene. E infatti incarico a lei c'è un po' questa necessità di portare tutto questo fiume di lavoro che è arrivato negli anni passati fino ad oggi e di introdurre il perché. Questo è molto evocativo come testo. E poi c'è il testo di Anna Cattaneo, che invece è un'analisi sull'assenza. Anna Cattaneo è sempre un collega del Tivernella Consulting, che ha una formazione filosofica e si sente in maniera molto forte nel testo. E poi insomma c'è il mio, che è un testo analitico, dove Gilles Deleuze torna, che è uno strumento che io utilizzo molto. Trovo la sua visione sulla creatività geniale, pur essendo uno filosofo che ha lavorato principalmente da scrivania, che io sappia insomma non ha mai dipinto, ma conosce cose della pittura che senza la pratica è molto curioso capire come insomma le abbia raggiunte. E il tentativo del catalogo è proprio questo, cioè portare nell'esperienza pittorica, sarebbe auspicabile che chi viene a visitare la mostra faccia un'esperienza estetica vera. Concetto che tengo molto a sottolineare questo, no? Che l'estetica, che significa sentire, il contrario di estetico è l'anestetico. L'anestesia è il contrario di ciò che dovremmo fare come esperienza in una galleria d'arte. E il catalogo si pone un po' questo obiettivo attraverso gli strumenti, straordinari strumenti intellettuali di Deleuze, di raccontare e di accompagnare all'interno di un sentire l'osservatore, il lettore, nelle immagini, nel percorso visivo, coloristico e immaginifico di Rigonat.
0: Adesso ti faccio una domanda molto più leggera: com'è andata l'apertura? Perché ho sentito che è stato un successo.
1: Purtroppo la giornata non è stata clemente, perché è stata una delle giornate più calde dell'anno. Abbiamo avuto la fortuna di avere anche una rappresentante del comune, perché è stata presente la presidente della commissione cultura, Manuela Declic, che ha introdotto, conoscendo anche lei il lavoro di Adriana Rigonat da molto tempo. È stato presente anche in rappresentanza della regione, il consigliere regionale Michelello Bianco, che è venuto anche a raccontare dell'esperienza che c'è adesso in consiglio regionale su una mostra molto bella, una mostra fotografica sul terremoto, perché insomma ovviamente è un tema di cui la regione si è ampiamente occupata. E la partecipazione è stata molto nutrita, appunto malgrado il clima infernale. È stato commovente vedere tutto questo grande pubblico, siamo stati veramente in tanti. Ed è stata un'inaugurazione molto partecipata, come sempre il lavoro di Adriana crea connessioni umane molto forti da un punto di vista empatico. E sono sempre inaugurazioni che danno una certa soddisfazione. Dopodiché, è ovvio, eravamo a Palazzo Costanzi, alla Sala Veruda, che per un autore locale insomma è un po' un tempio, sapete, sala fondata da Marcello Mascherini per gli artisti, prima di diventare sala espositiva era un garage per le motociclette dei Vigili del Fuoco, se non erro, trasformata da quello che è stato il monumento dal secondo dopoguerra dell'arte triestina. Da quel momento quello è diventato un tempio, fin da quando io sono bambino insomma ho vissuto quell'ambiente come il tempio dell'arte triestina. Poter esporre Adriana lì è un riconoscimento di carriera per tutti, una grande soddisfazione, un grande incontro tra l'autrice e il pubblico triestino, anche sapendo ovviamente che Rigonat è uno di quegli autrici che noi esportiamo moltissimo, lo esponiamo in diversi paesi nel mondo con grandissimo successo, in particolare devo dire ha un grandissimo riconoscimento in America, negli Stati Uniti. E poter fare a Trieste una mostra di questo tipo per noi è stata molto forte come risultato personale, anche oltre che professionale.
0: Io ricordo a tutti, non solo a triestini ma a tutti gli ascoltatori, che quando passano per Trieste fino al 23 agosto alla Sala Veruda c'è appunto la mostra La Stratificazione del Ricordo, e vi ricordo anche che c'è l'ingresso libero, per cui se volete entrare in un mondo che da quanto ho capito è fatto di filosofia, antropologia, psicologia ed avere un'esperienza estetica nel pieno del sentire, visitate la mostra. Enea, ci sei ogni tanto tu alla mostra?
1: Ci sarò soprattutto nell'ultima settimana, prevediamo anche di fare delle visite guidate nell'ultima settimana, comunque ci sono sempre i colleghi che sono molto preparati e pronti per guidare il pubblico all'interno della visita, comunque negli ultimi 5 giorni ci sarò.
0: Ecco. Ecco, quindi avremo ancora più informazioni e possiamo anche parlare con voi, sì, e capire ancora di più le opere.
1: Certo.
0: Grazie di cuore.
1: Grazie mille. Buona giornata.
0: A te, ciao.

Teddy Swims per ringraziare Nea Kersicola per questa chiacchierata. E Nea mi ha fatto riflettere non solo sui temi quali la memoria, le macerie e la ricostruzione trattati nelle opere della mostra che vi ricordo possiamo ammirare alla Sala Veruda, ma mi ha fatto riflettere anche sulla parola estetica, perché ci ha invitato giustamente a godere di un'esperienza estetica, estetica nel senso del sentire, opposto ad anestetica, anestesia, ovvero alla perdita della sensibilità, l'ha detto lui poco fa. E in velocità, grazie internet, ho trovato questo. Estetica deriva da aestheticos, che significa relativo alla percezione dei sensi, oppure letteralmente poi dottrina della conoscenza sensibile, dottrina del bello naturale artistico, e quindi l'esperienza del bello della produzione e dei prodotti dell'arte. E nel linguaggio comune oggi però usiamo la parola estetica con un significato diverso, non più legato al sentire, all'arte. La usiamo, e qua cito la Treccani, la mia amica Treccani, per indicare l'aspetto e i caratteri soprattutto esterni di oggetti, prodotti, operazioni suscettibili di essere considerati esteticamente. Estetica è per noi qualcosa di slegato al sentire, è molto legato all'apparire, al mostrare. E ringrazio davvero Enea che mi ha fatto pensare a questa cosa, al nostro essere anestetizzati, che si ricollega un po' con quello che vi dicevo prima riguardo al godervi l'eclissi di luna, ad esempio, godervi il momento, non stare solo a fotografare per mostrare di averla vista, ma apprezzare questi momenti, sentire questi momenti. Davorin, senti come mi sono calmata. Enea mi calma. Allora, io dico sempre, chi mi conosce lo sa, che la cosa bella di questo lavoro è incontrare persone che mi aprono orizzonti, mi insegnano un'infinità di cose, mi fanno pensare, mi fanno riflettere. E tornando al tragico terremoto che colpì il Friuli nel 1976, c'è da dire una cosa importante che anche ancora oggi si parla, si studia: l'efficienza dei friulani, della loro capacità di organizzarsi, ricostruire un territorio che era raso al suolo, e il modo in cui l'Italia, ma soprattutto i friulani, un signore che si chiamava Giuseppe Zamberletti gestì l'emergenza, istituendo dei centri operativi, coordinando sindaci, volontari, specialisti e vari settori in quei mesi. Beh, questo è da ripeterlo, è da sottolinearlo, perché questo signore, assieme agli altri, gettò le basi per qualcosa che ancora non aveva un nome, ma sarebbe diventato il Servizio Nazionale della Protezione Civile. E se oggi la protezione civile esiste come la conosciamo, lo si deve proprio a lui, a Zamberletti, al coraggio, la voglia di ricostruzione, la capacità di mettere insieme le forze dei friulani. Quest'anno, in occasione del 50° anniversario, ci sono molti eventi che descrivono, illustrano, ricordano il tragico terremoto del Friuli, e non è solo un modo per ricordare le vittime, ma anche per ricordare a tutti quanto sia importante lavorare insieme. Con la mostra Palazzo Costanzi, Ce lo ricorda l'arte, arte che noi ritroveremo dopo le notizie flash. Sempre in una città di mare andremo, non più a Trieste, andremo a Rovigno, la perla dell'Istria, che il 23 agosto ospiterà la storica Grisia, una delle più belle esposizioni a cielo aperto che potete trovare di qua, da questa parte dell'Adriatico. A fra pochissimo.

0: Arte, arte, ancora arte, ma questa volta all'aperto nella puntata di Calle di stamattina, martedì 11 agosto. L'anno scorso, dopo qualche anno di stop, è ripresa una delle manifestazioni più suggestive e anche più affollate per quanto riguarda l'arte in Croazia. Sto parlando della Grisia, che il 23 agosto accoglierà lungo la storica strada rovignese che conduce a Santa Eufemia artisti, pubblico, curiosi di tutto e di più. Per sapere le novità, ma anche come iscriversi, visto che sono ancora aperte le iscrizioni online, abbiamo il piacere di avere al telefono Dubravka Svetličić, direttrice dell'Università Popolare Aperta di Rovigno, ente organizzatore della Grisia. Buongiorno Dubravka.
1: Buongiorno e saluti a tutti gli ascoltatori da Rovigno calda e affollata.
0: Molto affollata, ce lo siamo detto fuori onda. Rovigno d'estate è sempre meravigliosa, ma c'è tanta di quella gente. Senti, ma io spero.
1: Abbiamo fortuna che il mare è pulito, è ancora un po' freschino, ecco direi. Ci dà un po' di gioia in queste giornate calde, no?
0: Ma visto che c'è tanta gente, allora io le invito già alla Grisia, tutta la gente, ma forse qualcuno non conosce che cos'è la Grisia, forse qualche ascoltatore, magari anche qualche artista che vive lontano e ci sta ascoltando non sa che cos'è. Com'è nata questa manifestazione che promuove la democrazia artistica?
1: Allora è nata nel 1967. Gli artisti che vivevano a quei giorni a Rovigno hanno deciso di portare le loro opere fuori nella strada, cioè la via di Grisia, e di venderli ai turisti. Questa era l'idea, no? E poi, siccome i risultati erano soddisfacenti, hanno deciso di continuare, e così la Grisia da quei giorni vive fino a oggigiorno.
0: Senti, la Grisia è particolare perché espongono professionisti, dilettanti. Posso esporre anch'io se ho un'opera valida?
1: Sì.
0: E prima di passare al programma di quest'anno ti chiedo proprio come si fa a partecipare, visto che le iscrizioni online sono ancora aperte.
1: Le iscrizioni online si possono fare sul indirizzo email grisiarovign@gmail.com. Lì si trovano tutte le informazioni dettagliate di come si possono esporre le opere. Lì partecipanti possono essere, come abbiamo detto, artisti accademici, artisti di formazione formale, amatori, studenti delle accademie d'arte, alunni delle scuole d'arte, giovani e bambini naturalmente. L'unica cosa che è un po' restrittiva è che ogni artista può esporre solo due opere d'arte, perché avevamo certi problemi anni e anni fa, che certa gente veniva con 20 opere e certi con 2-3, e per avere una qualità, la qualità soprattutto guardando la qualità degli artisti che espongono sulla Grisia, abbiamo deciso di limitare le opere esposte solo su due, e così anche la giuria ha un lavoro, diciamo, più serio, no?
0: Più serio magari di qualità. La partecipazione,
1: sì,
0: io ricordo che è gratuita.
1: Sì.
0: E tu hai detto due opere, ma l'anno scorso erano in 120, quindi sono già minimo 240 opere, per cui
1: sì, per questo proprio.
0: È tanta roba, e per chi non c'è mai stato, veramente la via che si inerpica, la Grisia che si inerpica verso la chiesa di Santa Eufemia, ragazzi, diventa un'esplosione veramente di arte, di colori, di tutto, non solo di quadri, perché l'anno scorso ad esempio ha vinto l'artista istriana Dragana Sapagnoš con una scultura che adesso fa parte tra l'altro della collezione del Museo Civico di Rovigno, che è coorganizzatore della Grisia. Quest'anno la giuria di esperti deciderà chi sarà il vincitore, la vincitrice di questa edizione, perché ricordiamo che ci sono dei premi importanti in palio.
1: Sì, quest'anno abbiamo anche una novità, la dirò alla fine. Forse non è male di ricordarsi soprattutto i nomi dei vincitori dell'anno scorso, quelli che hanno vinto i premi dei sponsor, che era Branko Kolarić, Vedran Ružić e Vladimir Tomić, e naturalmente, come hai detto, la Dragana Sapagnoš. L'edizione di quest'anno si inaugura con la performance You Can, tra le virgolette, Not Redo, della Dragana Sapanyos, conosciuta per il suo approccio complesso alla pratica artistica e per una ricerca fondata sulla frammentazione del linguaggio visivo. La Sapanyos alla Grisia 2025 ha esposto, presentato un'installazione con You Can Not Redo, Andrea Lissoni, Degan Otter, Vadigavam, alla quale la giuria di esperti ha attribuito il primo premio. L'opera è entrata, come hai detto, alla collezione del museo e quest'anno si incomincia il programma, diciamo, ufficiale con un performance della Dragana alla piazza davanti alla chiesa.
0: Ah, interessante.
1: La chiesa di Santa Eufemia. Allora, buttiamoci sul programma.
0: Sì,
1: incomincia
0: dai.
1: dalle 7 fino alle 8:30 e la registrazione dei partecipanti nel pianoterra del teatro Gandusio. Alle 9, non alle 10, ma alle 9 è la cerimonia di apertura in via Grisia 46. Tutti conoscono che lì si trova la Casa Mascarelli, e alle 9:30 incomincia il performance di Dragana Sapanyos davanti alla chiesa di Santa Eufemia. Poi dalle 9 fino alle 19 si svolge la mostra Grisia, dalla piazza Matteotti fino alla chiesa di Santa Eufemia. Nel Museo delle Città di Rovigno potranno vedere le opere video. E poi dalle 12 fino alle 17 nel Teatro Gandusio si possono vedere o potranno vedere i filmati su Rovigno, che abbiamo chiamato Rovigno Viaggio nel Tempo. Si tratta dei filmati fatti dalla radiotelevisione croata, diciamo anni 70. E poi alle 19, sempre al numero civico 46, Casa Mascarelli, proclamazione delle opere premiate, e alle 19 fino alle 10 di sera, al parco accanto alla chiesa di Santa Eufemia, la Grisia chill out, vuol dire tutti che hanno partecipato e che si troveranno lì a quel momento con un po' di musica e rinfresco, facciamo un chill out come un riassunto, diciamo, di quello che hanno visto in Grisia quest'anno. I premi, quelli che interessano tutti e sono una motivazione molto importante. Allora, il primo premio è acquisto della città di Rovigno, vuol dire l'opera entra, fa parte del fondo del museo della città di Rovigno, e 5.000 euro.
0: Wow.
1: La novità quest'anno è un premio molto interessante e motivante, direi. Si tratta di un programma di residenza a Salisburgo che ha fatto un scambiamento dei programmi residenziali Rovigno-Salisburgo. Il programma di residenza è di durata di un mese, probabilmente questo sarà mese di maggio, e quello che vince questo premio avrà anche 1.000 euro dalla città di Rovigno per le spese di essere a Salisburgo un mese. Vuol dire,
0: wow,
1: un premio veramente molto motivante. E poi abbiamo tre premi, uno di 2.000 euro degli nostri sponsor, di 1.000 euro e di 800 euro. Sponsor verranno fatti pubblici probabilmente una settimana prima della Grisia, no?
0: Senti, ma è interessantissimo questo premio residenza. Questo premio residenza, perché sappiamo gli artisti devono sempre imparare, scambiare, andare. Il fatto di poter stare un mese a Salisburgo, che ne so, magari io arrivo dall'Istria, vado a Salisburgo un mese, una cosa è tre giorni, ma una cosa è un mese a studiare lì, magari andare nei musei, a cercare.
1: Sì, perché loro hanno alla disposizione l'appartamento e un atelier in centro città.
0: Wow, È incredibile,
1: è un
0: no?
1: Sogno,
0: un mese.
1: Sì,
0: per un artista davvero un sogno, perché noi, cioè gli artisti, non è che sono persone che guadagnano tantissimo, poi magari se lo vince un giovane, altro che incentivo, veramente. Dato una mano incredibile, davvero.
1: Sì, direi. Questo è nato dopo il Red Bull che abbiamo avuto a Rovigno anni fa. Questa collaborazione con Rovigno e Salisburgo, eccoci quest'anno con questo premio, direi interessantissimo. Cosa volevo dire? L'organizzatore naturalmente assicura il parcheggio gratuito per gli espositori alla mostra e una merenda gratuita presso il spazio Matica. E naturalmente quando si fa la registrazione dalle 7 fino alle 8:30 tutti riceveranno una bottiglietta di acqua e un buono per questo merendino gratuito nel spazio Matica, ecco.
0: Sono ancora in tempo per fare un quadro, mi hai invogliato. Io sono negata.
1: Prego.
0: Io sono negata, ma chissà che, perché no, stimolata dalla bellezza di Rovigno, da tutte queste cose nuove, dallo stare insieme anche, perché quel famoso momento di relax, chill out, è un momento davvero per stare insieme, conoscere tanta gente.
1: Sì.
0: Chissà che quest'anno non ti presento un quadro brutto, ma lo
1: faccio forse una scultura, perché saranno a disposizione un cavalletto per ogni artista, se gli servirà il cavalletto, o un piedistallo per le sculture. Le sculture abbiamo avute l'anno scorso abbastanza e quest'anno abbiamo deciso di anche dare a disposizione questo piedistallo, così anche le sculture hanno una presentazione come si deve, no?
0: Ecco, io mi fermo un attimo sui cavalletti, perché non si viene, non si mettono chiodi nei muri e non si appendono quadri sui muri, mi raccomando ragazzi. Rovigno è una città protetta architettonicamente, un centro storico meraviglioso, per cui si usano i cavalletti, ecco, non si va a deturpare la città, anzi si va ad abbellirla.
1: Ce ne abbiamo abbastanza, credo. I problemi l'anno scorso non abbiamo avuto di questo genere, vuol dire che gente ha capito di che cosa si tratta e direi che tutto andrà bene quest'anno.
0: Andrà benissimo, e mentre lo dico faccio le corna, come si usa da noi, giustamente, lo
1: sì,
0: sai,
1: sì, sì.
0: E spero di passare davvero, e chissà che non metto un'opera. Dubravka, grazie di cuore e
1: grazie,
0: buona Grisia davvero.
1: Sì, grazie, saluti da Rovigno.
0: Ciao.
1: Ciao.

Johnny Russo, che voce, mediterranea passione come quella degli artisti che con i colori del Mediterraneo tingeranno il 23 agosto la grigia. E con mediterranea passione saluto Maxim Vergan che è arrivato. Buongiorno Maxim, è arrivato qua in studio Maxim, perché ti ho detto Maxim? Maxim, scusami, è arrivato qua in studio Maxim. Davorin è salito al secondo piano. Io ringrazio di cuore Dubravka Svetličić per averci parlato della grigia e se volete più informazioni o volete consultare il bando andate sul sito del Museo della Città di Rovigno, lì troverete tutte le informazioni, il modulo e lo trovate sia in croato che in italiano. Insomma, partecipate a questa festa di arte, colori, pittura, scultura. Ma i nostri ospiti non finiscono qui, perché nella quinta parte si parlerà di un altro evento, stavolta gastronomico. Tu non hai sentito prima di cosa parleremo, vero? No, c'era Davorin. Cibo e arte si mescolano spesso, no? E allora, prima di parlare di cioche, perché parleremo di cioche, sai cosa sono, Maxim? È lumache. Ha fatto una faccia anche lui, ma perché mi fate tutti a faccia stamattina quando dico lumache? Prima Davorin ha fatto bia. E invece no. Allora, gli artisti, cibo e arte, stavo dicendo, gli artisti devono mangiare, giusto? Cosa mangiavano i grandi artisti? Una piccola curiosità. Leonardo da Vinci, vabbè, amava i cibi semplici, salutari, preferiva piatti a base di verdure, frutta, cereali. Spesso adottava una dieta vegetariana, lo sapevi? E invece sì, da Vinci sì. Picasso invece, vabbè, spagnolo, cucina spagnola, mangiava paella. Paella mangiava, piatto tradizionale valenziano a base di riso, zafferano, pollo, coniglio, frutti di mare, verdure, di tutti che metti dentro. Però è buonissima la paella. E poi Claude Monet, mais oui, beh, cucina francese, lui adorava il foie gras. Te la capì? È fegato de oca, foie gras fa tanto figo, è fegato de oca mangiava. Andy Warhol invece, questa la puoi indovinare Maxim, la potete indovinare a casa, l'ha riprodotta sui quadri talmente tante volte, la zuppa Campbell, davvero lui mangiava la zuppa Campbell e vabbè, ne mangiava tantissima, quella di pomodoro. Mentre Salvador Dalì, Dalì eccentrico, gusti eccentrici, lui adorava il civet de lièvre, cioè un piatto francese a base di lepre cotta nel vino rosso con cipolle, aglio, spezie, ma non solo, perché Salvador Dalì amava le lumache e le considerava una prelibatezza. Pensa che nel suo diario di un genio, Dalì descrive con entusiasmo l'enorme ciotola di terracotta piena di lumache che trovava spesso in cucina, affascinato sia dal loro aspetto e se pensiamo ai suoi quadri, anche dalla loro geometria spirale. Lui ha fatto tra l'altro le scenografie per il film Vertigo di Hitchcock, per cui anche là troviamo la spirale. Le lumache erano per lui una fonte di ispirazione e sia gastronomica che artistica. L'ho detto, arte e cucina si incontrano, si fondono e noi parleremo non solo di cucina ma proprio di lumache, ovvero cioche, nell'ultima parte di Calle, con un appuntamento godereccio che ci aspetta a Gallesano sabato prossimo, proprio a Ferragosto. Fra poco, lumache qua su Radio Capodistria.

0: settimana.
1: Il nuovo singolo dei Train è anche la title track del loro 12° album, che vuole fare omaggio ai loro inizi, i loro ricordi e la loro città, San Francisco, con il nome di uno storico pub dove la band è praticamente cresciuta, il Mad Dog in the Fog.

0: Snail, Snail, Lumache. Non potevamo che iniziare così con un brano che parla dell'ossessione di Benny, cantante e autrice neozelandese, per le lumache. E non potevamo non iniziare diversamente questa quinta e ultima parte di Calle, perché il 15 agosto, sì, Ferragosto, tutti pensano alle grigliate al mare, ma c'è un modo diverso per trascorrere questa giornata, un appuntamento con la tradizione, l'identità, portato avanti dal 1979 dalla comunità degli italiani Armando Capolicchio. Sto parlando della festa delle ciocche e andiamo a scoprire cosa ci offre quest'anno, e lo scopriamo assieme a Diriana Del Caro Creglia, presidente della comunità degli italiani di Gallesano. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a voi per questa festa. Sai che io non ci sono mai stata e devo venire.
1: Assolutamente sì, quindi parlando oggi delle ciocche, inevitabilmente il 15 devi venire a vedere, insomma. Ma è così, eh?
0: Sicuramente. Senti, io voglio partire proprio dalle ciocche, dalle lumache, che fanno parte della tradizione culinaria di Gallesano, ma non solo. E voi portate avanti come comunità degli italiani questa tradizione e valorizzate un piatto autoctono che altrimenti si sarebbe perso nel tempo.
1: Infatti, quindi questa era la volontà e l'iniziativa per cui si è organizzata questa festa, quindi un qualcosa che si stava perdendo tra le ricette di molte case, e in questo modo comunque abbiamo tirato fuori la ricetta, però l'abbiamo anche fatta conoscere a gente che non è solo di Gallesano, quindi stiamo parlando anche di tanti altri turisti, ma anche dell'Istria e dintorni, potrei dire.
0: Chi mangiava le ciocche? Perché le ciocche?
1: Perché era qualcosa di disponibile che la terra dava ai contadini, quindi erano comunque proteine a basso costo, diciamolo così, quindi qualcosa che si poteva d'estate raccogliere e portare nel piatto. Questo è il motivo principale, e da lì poi è diventata una tradizione, un piatto tradizionale, però partito come piatto povero.
0: Piatto povero che ha sfamato tante famiglie, perché erano anche tempi duri, tempi di carestia, parliamo di secoli di storia, non parliamo dell'altro ieri. Senti, identità e memoria nel piatto, identità gastronomica ma non solo, le ciocche non solo a cena, ma le ciocche anche a merenda, con la frittaia delle ciocche, offrite anche questa.
1: Sì, assolutamente sì, quindi dopo un giro in bicicletta, perché iniziamo la giornata con un giro in bicicletta nella nostra piazza centrale, abbiamo proposto questa nuova ricetta che piace poi alla fine, ossia la frittata con le lumache. Si fa il giro, dopodiché ci si ferma in piazza, in compagnia, si assaggia questa delizia, e ti posso dire che tantissimi sono rimasti veramente estasiati, perché cambia totalmente rispetto a quello che è il nostro piatto tipico, ossia le lumache nel sugo con la polenta. Questa è una specialità così un po' più particolare.
0: Siamo già passati al programma, alle 9 c'è la frittata con le ciocche, alle 9 inizia anche l'esposizione di quadri, Il mio mondo, Gallesano e il mare, di Antonio Leonardelli, musicista, costruttore, suonatore di strumenti, Leonardelli che ha dipinto per noi Gallesano e ce la racconta attraverso i quadri.
1: Infatti, grazie alla figlia Doria e alla nipote Martina, che ci hanno permesso di allestire poi alla fin fine questa mostra, sono dei quadri meravigliosi che portano squarci di Gallesano, ma non solo, perché ad Antonio piaceva anche dipingere il mare, ed ecco qua il motivo per cui abbiamo messo il titolo a questa mostra, Il mio mondo, Gallesano e il mare, perché siamo vicinissimi comunque al mare, però quello a cui andiamo ancora più fieri è che lui proprio ha cercato quegli squarci, quegli angoletti di Gallesano e li ha portati su tela.
0: Senti, mi allaccio agli squarci di Gallesano, perché dalle 9 alle 11 e poi anche dalle 17 alle 20 c'è anche la giornata delle chiese aperte, chiesa di San Giusto, San Rocco, Sant'Antonio, chiesa della Madonna della Concetta. Io sono andata a cercarmele perché non le conosco e ho trovato delle piccole realtà incredibili.
1: Sì, a Galesano ci sono tantissime chiese, quindi la chiesa più grande è appunto la chiesa di San Rocco, però poi ci sono delle piccole chiesette che naturalmente hanno la sua storia. Stiamo parlando per esempio della chiesa di San Giusto, che è stata costruita ancora nel 1100-1200, è la chiesa più vecchia. E poi c'è per esempio la chiesa della Madonna della Concetta, che è quella più lontana dal centro, però è anche un gioiellino da andare a vedere. Insomma, tutte hanno qualcosa di simbolico o comunque un proprio fascino, diciamo così.
0: Ma io ho visto solo le foto e mi incuriosiscono tanto. È un'occasione anche la festa delle ciocche per visitare magari dei luoghi, dei gioielli di architettura che non conosciamo. Tornando invece alla parte un po' più ludica, diciamo, voi dedicate anche spazio ai bambini al mattino con face painting e snail balloons, e spazio ai bambini il pomeriggio col laboratorio creativo. Che cosa fanno lumache?
1: Ma il tema è quello, che poi le dipingono, le fanno con l'argilla o comunque creano dei piccoli manufatti, sempre il tema è quello, cioè non potevamo scegliere nient'altro, e loro si divertono. Dobbiamo a tutti dare un po' di spazio, al mattino sono magari più presenti qua, poi c'è questo face painting con brillantini vari, per cui ancora di più le bambine piacciono, i palloncini a quale bambino non piacciono, e naturalmente al pomeriggio poi, come dicevo, il tema è sempre la lumaca, però poi abbiamo usato nel tempo anche varie tecniche di ritaglio, ripeto, oppure semplicemente con l'argilla, o creare borse, disegnare sulle borse, insomma, di tutto un po', e loro si divertono.
0: E creano. Senti, gare, ci sono delle gare, ma voi avete delle gare particolari. Alle 9 del mattino parte la gara in bicicletta, chi fa meno, cioè chi è più lento?
1: Infatti creiamo un percorso e poi chi la percorre più lentamente, quello è il vincitore. Pensa a te, siamo tutti all'incontrario di tutto, però sempre collegato con la lumaca e il fatto che la lumaca è lenta, quindi proviamo anche ad andare in bicicletta lenti, e chi è più lento quello vince.
0: E che non è facile, perché quando sei lentissimo perdi l'equilibrio e cadi anche, per cui è fantastico. E quello che viene magari nel nostro immaginario visto come la corsa dell'uovo nel cucchiaio, voi la fate invece con il guscio di lumaca, giustamente.
1: Sì, quindi anche qua si traccia un percorso e qua bisogna essere veloci, però molto attenti a non far cadere il guscio. Altro divertimento, ti posso dire che sia adulti che bambini si divertono con questo gioco, e lì c'è anche da ridere parecchio, ecco.
0: A me piace perché avete tirato fuori i giochi della tradizione, e qua arrivo alle 18 che io verrei subito, perché c'è la gara coi carretti, la carisada, i carretti con le baliniere, Gavè.
1: Certo, le baliniere con cos'altro.
0: Fantastici. Ma è una gara di velocità questo, o anche questa è lenta?
1: No, questa è una gara di velocità, ecco. Poi a Galesano, quindi facciamo dalla piazza verso la comunità, siamo un po' in discesa e qua raggiungono anche velocità sostenute, per cui siamo anche un pochino preoccupati sempre di questi che gareggiano, che non si facciano male naturalmente, però insomma cerchiamo sempre di essere molto molto attenti e di mettere in sicurezza anche loro, però è bello da vedere perché sono carretti vecchi, quelli di una volta, non fatti appunto con le baliniere, e quindi sfilano e corrono giù per la strada principale.
0: E spesso non hanno i freni, se frena coi pie, con le scarpe, consumando la siola. Avete anche una cosa che mi piace molto, l'albero della cuccagna, ecco, fa parte della tradizione anche questo.
1: Anche questa assolutamente è la parte che attira poi più visitatori, perché una volta ce n'erano parecchie in giro, adesso forse siamo gli ultimi rimasti con questa cuccagna. Ti garantisco che non è facile, cioè vedere quanto faticano, anche perché ci mettiamo un bel po' di grasso sul palo in modo da...
0: No, ma siete tremendi, veramente.
1: Poi alla fine devono guadagnarsi premi.
0: Beh, cioè, se li guadagnano, cui... sì, cioè, me li immagino.
1: Ecco.
0: Senti, alla sera si mangia finalmente la polenta con le ciocche, ecco, questo è il piatto tipico che ha fatto promuovere tutta questa manifestazione.
1: Sì, Ecco, qua negli anni naturalmente la manifestazione è cresciuta. Una volta si raccoglievano le lumache nei campi, poi la quantità, per forza, cioè aumentando i visitatori deve aumentare la quantità, e adesso ci facciamo un pochino aiutare. Stiamo parlando di oltre 60 kg di lumache da preparare, quindi non è poco. Le prepariamo nel sugo con la polenta, però c'è anche sempre la frittata come alternativa per chi vuole assaggiarla anche alla sera.
0: E ci sarà alle 22, arriviamo alle premiazioni, perché sia quelle del concorso fotografico che delle varie gare. Sai che ho votato? Si poteva votare su Facebook e io ho votato.
1: Hai visto che belle foto?
0: Mamma mia!
1: Tantissime, sono delle foto bellissime. Adesso in questi giorni abbiamo organizzato anche una giuria che sceglierà appunto i premiati, però come hai visto anche la foto su Facebook, quella con più like, quella con più mi piace, avrà anche un premio, un riconoscimento, diciamo così.
0: Sai che io ne ho votate di più, sono sincera, si poteva votare più foto e ce n'erano talmente tante belle che io ne ho votate di più, non ho votata una sola.
1: Fatto anch'io.
0: Ah, davvero, vedi?
1: Cercando di essere molto imparziale, perché poi non sappiamo, solo la giuria, una volta scelta la foto, si scoprirà da dove arrivano. Quindi nessuno di noi sa adesso di chi è la foto, quindi rimane veramente di scegliere quella che personalmente ti piace di più. Poi lasceremo agli esperti il resto.
0: E siccome potevano partecipare tutti, chissà, magari vince una lumaca olandese, che ne sappiamo noi. Giusto?
1: Non si sa. Non è vero.
0: E anche questa è la cosa bella, che la tradizione in realtà diventa universalità, cioè la lumaca è dappertutto, ragazzi, per cui è uno di quei simboli, di quei musetti meravigliosi che non possono altro che farci tenerezza. Ci sarà della musica, del boys band, superstar show, nel campo di pallamano diventa un'enorme pista da ballo.
1: Pista da ballo, concerto, di tutto un po', quindi per tutti i gusti. Abbiamo la band prima, come hai detto tu, i Del Boys, che sono un gruppo locale, mentre l'altro gruppo arriva da Milano, quindi Superstar Show, suonano musica di intrattenimento, e sono sicurissima che ci divertiremo tutti.
0: E ci divertiremo anche perché fate la lotteria. Io adoro la lotteria, non sai mai quello che vinci.
1: No, qua si sa, hai visto? Qua si sa, perché il premio della lotteria è una ciocca d'oro, ossia un piccolo ciondolo in oro a forma di
0: lumaca. Ma è bellissimo. Sì. Adesso io ti dico una cosa che ti farà ridere. Io mi chiamo Bubola, che sei molto simile a Bobolo, per cui sì, se la vinco sarò orgogliosissima di portarlo. Veramente.
1: Però devi mangiare le ciocche,
0: devi
1: mangiare
0: provarle.
1: Le lumache. No, è così che si fa. Quindi ogni persona che compra il biglietto e che consuma riceve e partecipa alla lotteria. Questo è praticamente quello che succede.
0: Ah, che bello, cioè ci date delle cose buonissime. Prendiamo da mangiare, abbiamo anche il biglietto della lotteria.
1: Infatti,
0: ma è fantastico.
1: Parecchia roba.
0: Ma è fantastico, parecchia roba, sì. Diriana, senti, io spero di riuscire a venire, perché mi hai fatto innanzitutto fame, perché è l'ora in cui ho fame, e poi sono curiosa e mi spiace di non essere mai venuta alla festa delle ciocche, e cercherò di esserci quest'anno proprio per passare un Ferragosto diverso e assieme a voi, che siete delle persone meravigliose.
1: Io ti ringrazio per le belle parole, naturalmente invito te, ma invito tutti gli ascoltatori. La festa delle ciocche viene organizzata principalmente dalla comunità degli italiani, con il supporto naturalmente finanziario della città, ma anche dell'Unione Italiana, però fondamentalmente, sai, come in tutte le comunità, siamo tutti volontari che veramente ci diamo da fare e vogliamo che tutti i nostri ospiti si trovino bene. Quindi ecco, invito tutti il 15 a Callesano.
0: Alla festa delle ciocche. Grazie di cuore.
1: Grazie a te e buona giornata a tutti.
0: Grazie, ciao.

0: assaggiare un pochettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa?
1: Ma che bontà, ma che bontà, che cos'è questa bontà, Mina? Sono le lumache. Le lumache che assaggeremo il sabato prossimo a Gallesano, dove possiamo trascorrere un Ferragosto diverso, particolare, nel segno della tradizione, della cura delle nostre tradizioni. Ah, grazie, grazie, grazie alla presidente della comunità degli italiani, Armando Capolicchio di Gallesano, di Riana del Caro Creglia, che ci ha parlato di questa festa fantastica. Io ci andrò, festa delle ciocche, ciocche che sono state per secoli importantissime nel sostentamento delle famiglie, come abbiamo sentito. Ho poco tempo, lo so, perché a noi piace chiacchierare tanto, e vabbè, allora niente, saluto subito gli ospiti di stamattina. Parto da Enea Kersicola, direttore di Tivernella Art Consulting e curatore della mostra, mostra personale di Adriana Rigonat, La stratificazione del ricordo, che ci porta con la mente al terremoto del 76. Grazie a un progetto tra memoria e ricostruzione, appunto, del ricordo, una mostra che troviamo a Palazzo Costanzi a Trieste fino al 23 agosto. E il 23 agosto è anche la data in cui si svolgerà a Rovigno la Grisia, una delle più belle e affollate mostre a cielo aperto della Croazia. E quindi io ringrazio anche Dubravka Svetlicic, direttrice dell'Università Popolare Aperta di Rovigno, per aver parlato con noi dell'edizione di quest'anno, che, come abbiamo sentito, offre tra i premi anche un'importante residenza di un mese a Salisburgo. Siamo sempre in tempo per partecipare, online il bando è aperto fino al 16 agosto, però ci si può registrare anche il mattino stesso della Grisia dalle 7 alle 8:30 presso la sede dell'Università Popolare Aperta di Rovigno. Occhio Dubravka, che stanno porto una crosta de quadro anch'io, perché no? È aperto a tutti. Se non avete sentito le nostre chiacchierate, le trovate fra poco sul sito di Radio Capodistria, e se volete ascoltare la replica intera da puntata, vabbè, mettete la sveglia, ma godetevi ste per sei di dalle 3 in poi del mattino, giusto? E beh, ascoltate anche noi, la mia voce che gracchia nella notte. Ragazzi, grazie Maxim, grazie, grazie, grazie, grazie a Maxim Vergan, adesso con me in studio, grazie a Davorin che è stato con me nelle prime due parti e mezzo per avermi accompagnato in questa afosa mattinata di agosto. Grazie a tutti voi a casa, so che fa caldo, che le persone sono nervose, stressate, inviperite, che c'è più incomprensione che comprensione nel mondo, ma voi ascoltate me. Quando incontrate queste persone, non badate a loro, fermatevi, guardate il mare, il cielo, anche una foglia, quello che volete, ma soprattutto circondatevi di bellezza. A martedì prossimo, ciao.

Nati ieri è sinonimo di ingenuità per chi ha già un'età, ma noi venuti al mondo 24 ore fa sembriamo già conoscere distinto la ragione per cui siamo qua. Invece poi non basterebbero due vite intere per coglierne l'essenza ormai dimenticata, dando a qualunque costo un costo alla nascosta felicità.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6:15 di questo mercoledì datato 12 agosto. La siccità che sta colpendo l'agricoltura slovena rappresenta una grande catastrofe per il paese e per gli agricoltori, lo ha dichiarato il ministro dell'agricoltura Janez Ziglar Kralj, ospite della trasmissione Odmevi di TV Slovenia, annunciando misure di intervento per sostenere direttamente gli agricoltori e accelerare le procedure di erogazione degli aiuti. Secondo il ministro, la situazione rischia di avere ripercussioni non solo sui produttori, per i quali i raccolti rappresentano una fonte essenziale di reddito, ma anche sui consumatori attraverso l'aumento dei prezzi e una maggiore dipendenza dalle importazioni alimentari. E la siccità e il caldo estremo stanno mettendo, come detto, in ginocchio l'agricoltura slovena, come denunciato dal presidente della Camera dell'Agricoltura e della Silvicoltura, Jože Podgoršek. Si stimano perdite fino al 50% nei cereali e picchi del 90% nel mais, insieme a gravi danni a foraggi e frutteti accelerati da una maturazione precoce. La crisi colpisce anche gli allevamenti ittici di acqua dolce e il settore forestale. Per contenere l'emergenza, le autorità invitano un'irrigazione efficiente a interventi strutturali quali il potenziamento della sostanza organica nei suoli, il recupero delle acque piovane e la rotazione delle colture. Resta infine cruciale il sostegno dei consumatori nell'acquistare prodotti locali per preservare la tenuta economica del comparto. Intanto dall'Istituto Nazionale di Salute Pubblica hanno nuovamente illustrato le raccomandazioni su come comportarsi per affrontare l'ondata di caldo estremo. Nina Pirnat ha elencato tra l'altro gli accorgimenti principali per fronteggiare l'inquinamento atmosferico da ozono, per una balneazione in sicurezza, per le escursioni in montagna e per intervenire in caso di morsi di serpente o di punture da zecca. Tra le raccomandazioni essenziali quella di assumere quantità sufficienti di liquidi analcolici. Il presidente della Commissione parlamentare per la politica estera Franz Breznik ha chiarito che l'eventuale viaggio a Mosca di Zoran Stevanovic, presidente del Parlamento e leader del partito di opposizione Resnica Verità, costituisce un'iniziativa puramente personale o di partito che non rappresenta la diplomazia ufficiale della Slovenia, fermamente ancorati ai principi dell'Unione Europea e della NATO nel condannare l'aggressione russa e difendere l'integrità dell'Ucraina. Breznik ha inoltre precisato che Resnica Verità appartiene all'opposizione costruttiva e che la fisiologica collaborazione parlamentare su singoli temi non implica un'unità di vedute con il governo, specialmente in materia di politica estera. Quattro organizzazioni per i diritti umani hanno presentato a New York una causa contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per le sanzioni imposte contro la Corte Penale Internazionale. Sostengono che le misure impediscono alle vittime di crimini di guerra di ottenere giustizia. Riferisce l'agenzia di stampa francese France Presse, l'amministrazione Trump, che rifiuta la giurisdizione della Corte, ha imposto l'anno scorso sanzioni contro diversi giudici e procuratori della Corte con sede all'Aia, tra cui la slovena Betty Hochler, soprattutto a causa delle indagini contro Israele. Un alleato chiave degli Stati Uniti. Due anni fa la Corte ha emesso un mandato di arresto contro il primo ministro Benjamin Netanyahu. Il Parlamento ungherese ha eletto come nuovo Presidente della Repubblica András Baka, ex Presidente della Corte Suprema, candidato dal partito di governo Tisza guidato dal Premier Peter Magyar. La nomina giunge a seguito delle modifiche costituzionali di luglio che hanno interrotto il mandato del predecessore Tamás Szulyok, alleato dell'ex Primo Ministro Viktor Orbán, il quale aveva rifiutato di dimettersi dopo la sconfitta del partito Fidesz alle elezioni di aprile. È rimasta invece esclusa dalla competizione la candidatura avanzata dal partito di ultradestra Miha Zank, non avendo raggiunto il numero di firme richiesto. Durante il controllo della velocità in tutto il paese nella prima settimana di agosto, la polizia slovena ha trattato quasi 4.000 conducenti che avevano premuto troppo sull'acceleratore, soprattutto nelle aree urbane dove i controlli sono stati più frequenti e rigorosi. La maggior parte è stata sanzionata sul posto, quasi 800 persone riceveranno le notifiche per posta. Tra il 3 e il 9 agosto la polizia ha svolto attività preventive in tutto il paese per ridurre la velocità sulle strade slovene. in questo periodo. Sono state registrate 3.903 violazioni della velocità, principalmente nelle aree urbane, dove sono state rilevate 2.500 infrazioni. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6.20 minuti e 18 secondi. Buona giornata.
0: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova in diversi punti, tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrennero e Verona Est in direzione Venezia e tra Soave e l'autobrennero in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR del mattino in onda alle 7.15. Ziegler, Kral, misure urgenti per l'agricoltura. La prossima settimana qualche miglioramento sul fronte temperature. Crisi migratoria, scontro su Schengen tra Italia e Spagna, Bruxelles chiede moderazione. Scandalo rifiuti tossici, Plenković respinge le accuse e attacca l'opposizione. Da Nova Gorizia e Capodistria si chiede la tutela delle scritte Tito sul Monte Sabotino e a Decani. Esauriti i fondi statali per i contributi all'acquisto di veicoli elettrici. Celli è promosso all'ultimo turno di qualificazione per la Champions League. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il Giornale del Mattino da Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un fronte freddo indebolito interessato nelle notte la Slovenia. Sull'Europa centrale si è rafforzato un'area di alte pressioni. Da est affluisce sulle nostre regioni aria più secca e relativamente più fredda. Le previsioni. Oggi cielo generalmente sereno, soffia vento del quadrante orientali, debole bora lungo la costa. Temperature massime da 28 a 36 gradi. Il bel tempo prosegue anche domani, continuerà a soffiare vento da est, ancora bora nel litorale, temperature minime mattutine da 10 a 20, massime da 30 a 35 gradi. Venerdì e sabato sereno con mattinate più fresche. Un avviso: nei prossimi giorni il caldo resterà particolarmente intenso nel litorale, temperature in calo nel resto del paese. Resta inoltre in vigore l'allerta incendi in natura, in particolare lungo la costa. La viabilità: traffico scorrevole sulle principali viarie del paese, più intenso sulle tangenziali e in entrata dei grandi centri urbani. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata mercoledì 12 agosto. Sigler Kral, misure urgenti per l'agricoltura. La prossima settimana qualche miglioramento sul fronte temperature. Crisi migratoria, scontro su Schengen tra Italia e Spagna, Bruxelles chiede moderazione. Scandalo rifiuti tossici, Plenković respinge le accuse e attacca l'opposizione. Da Nova Gorica e Capodistria si chiede la tutela delle scritte Tito sul Monte Sabotino e a Decani. Esauriti i fondi statali per i contributi all'acquisto di veicoli elettrici. Sport, calcio, Zelli è promosso all'ultimo turno di qualificazione per la Champions League. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. La Slovenia si prepara ad affrontare le conseguenze di una delle fasi di caldo più intense mai registrate nel paese, accompagnata da una marcata carenza di precipitazioni che sta mettendo sotto pressione il settore agricolo. Il ministro dell'agricoltura, Janez Ziegler Kral, intervenuto alla trasmissione Odmevi di TV Slovenia, ha definito la situazione una grande catastrofe sia per gli agricoltori sia per il paese. La siccità ha colpito gran parte delle aziende agricole slovene e, secondo il ministro, le conseguenze potrebbero ripercuotersi sull'intera popolazione attraverso l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e una maggiore dipendenza dalle importazioni. Sentiamo Maja Novak.
2: Il ministro dell'Agricoltura, Janez Ziegler Kral, ha annunciato misure urgenti per sostenere gli agricoltori e accelerare l'erogazione degli indennizi. Ad agosto inizieranno i pagamenti relativi ai danni provocati dalla siccità e dalle gelate dello scorso anno per un totale di 8,5 milioni di euro. Secondo il ministro, queste risorse contribuiranno ad attenuare anche gli effetti della siccità che sta colpendo il settore agricolo. Ziegler Kral ha riconosciuto che l'attuale sistema comporta un ritardo di circa un anno nell'erogazione degli aiuti. Tra le cause vi sono i tempi necessari per ottenere dall'Ufficio Nazionale di Statistica i dati sul valore dei prodotti agricoli dell'anno precedente. Il Ministero sta valutando due possibilità per accelerare le procedure: effettuare i pagamenti sulla base di una stima aggiornata all'inflazione oppure erogare un anticipo seguito da un conguaglio una volta disponibili i dati definitivi. Accanto agli interventi di emergenza, il Governo punta a rafforzare la prevenzione, soprattutto attraverso la costruzione e l'ammodernamento la manutenzione dei sistemi di irrigazione. Secondo Ziegler Kral, circa la metà delle risorse disponibili del Ministero è destinata a questi interventi. Finora però una parte dei fondi è rimasta inutilizzata a causa della complessità delle procedure per inserire gli impianti di irrigazione nella pianificazione territoriale. Il Ministro ha annunciato di aver avviato insieme alla Ministra dell'Ambiente un'iniziativa per ridurre gli ostacoli burocratici e amministrativi che rallentano la realizzazione delle infrastrutture agricole, soprattutto soprattutto per i piccoli proprietari, spesso scoraggiati dalla durata e dalla complessità delle procedure. Ziegler-Kral non ha ancora fornito una stima complessiva dei danni provocati dalla siccità. Tra questa e la prossima settimana saranno effettuati sopralluoghi sul territorio per valutare la situazione e quantificare le perdite. Il governo è inoltre alla ricerca di ulteriori risorse per attenuare l'impatto dell'aumento dei costi dell'energia e dei fertilizzanti. Nell'ambito delle misure europee per la Slovenia sono previsti 2,7 milioni di euro.
1: La combinazione di siccità e caldo estremo sta mettendo a dura prova l'agricoltura slovena, come denunciato anche dal presidente della Camera dell'Agricoltura e della Silvicoltura, Jože Podgoršek. I danni sono diffusi e consistenti, si stima un calo del raccolto fino al 50% per i cereali e picchi del 90% per il mais, oltre a gravi perdite nelle colture permanenti. L'emergenza coinvolge anche il settore ittico d'acqua dolce e minaccia i boschi a forte rischio di un'infestazione da bostrico. Il servizio di Alessia Mitar.
3: L'attuale stagione estiva sta gravando pesantemente sul comparto agricolo sloveno, delineando un quadro di profonda sofferenza per l'intero settore primario. I dati presentati da Podgoršek tracciano una situazione critica su molteplici fronti. Per i cereali le perdite stimate oscillano già tra il 30 e il 50%, mentre diversi coltivatori di mais sono stati costretti ad anticipare le operazioni di mietitura per salvaguardare il minimo indispensabile. Nelle aree caratterizzate da terreni particolarmente ghiaiosi, come le pianure di Krško, il raccolto è praticamente azzerato, registrando cali compresi tra l'80 e il 90%, mentre nel resto del territorio nazionale la contrazione media della produzione sfiora la metà dei volumi standard. Le difficoltà risalgono già alle prime avversità primaverili, che hanno compromesso drasticamente la resa dei foraggi, lasciando interi pascoli privi di tagli e riducendo i manti erbosi a una distesa secca, perfino nelle regioni montane storicamente immuni a tali fenomeni. L'ondata di calore colpisce duramente anche la vite e gli alberi da frutto, provocando una maturazione precoce che ne pregiudica quantità e qualità. La crisi si estende poi al settore ittico d'acqua dolce, dove il caldo e la scarsità idrica costringono gli allevatori a sospendere la nutrizione dei pesci per garantirne la sopravvivenza. Parallelamente soffre il patrimonio boschivo, segnato dal precoce ingiallimento delle querce e dal rischio di attacchi di bostrico sugli abeti rossi, incapaci di produrre resina difensiva. Di fronte a tale emergenza, le autorità sollecitano rispetto delle direttive e l'uso razionale delle risorse idriche rimaste. L'appello si conclude con un invito alla cittadinanza a privilegiare i prodotti locali, sostenendo in modo diretto le aziende agricole nel momento di massima difficoltà.
1: Sul fronte meteo la situazione in Slovenia potrebbe migliorare dalla prossima settimana, con l'arrivo di aria più fresca e umida che dovrebbe aumentare la possibilità di precipitazioni e ridurre il rischio di incendi. Fino alla fine della settimana tuttavia la siccità continuerà a interessare gran parte del paese. Secondo l'esperto meteo dell'Agenzia per l'Ambiente Branej Gregorčič, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto la Slovenia ha vissuto uno dei periodi di caldo più intensi mai registrati. Negli ultimi 30 giorni è caduto appena il 20-50% delle precipitazioni normalmente attese. Piogge più significative sono previste soltanto dalla prossima settimana, indicativamente dopo il 16 agosto. Il presidente della Commissione parlamentare per la politica estera, Franz Breznik, ha chiarito che l'eventuale viaggio a Mosca di Zoran Stevanovic, presidente del Parlamento e leader del partito di opposizione Resnica Verità, costituisce un'iniziativa puramente personale o di partito che non rappresenta la diplomazia ufficiale della Slovenia, fermamente ancora i principi dell'Unione Europea e della NATO nel condannare l'aggressione russa e difendere l'integrità dell'Ucraina. Breznik ha inoltre precisato che Resnica Verità appartiene all'opposizione costruttiva e che la fisiologica collaborazione parlamentare su singoli temi non implica un'unità di vedute con il governo, specialmente in materia di politica estera. La crisi migratoria di Ceuta continua ad alimentare le tensioni tra Italia e Spagna. Al centro dello scontro ci sono la decisione di Roma di ripristinare i controlli alle frontiere e le critiche arrivate da Madrid, mentre Bruxelles invita i due paesi a mantenere la situazione entro il quadro di Schengen. Il servizio di Beatrice Zisa.
4: La crisi migratoria di Ceuta riaccende lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Álvarez, ha criticato la posizione di Roma, sostenendo che la reazione del governo italiano non sarebbe stata dettata da solidarietà e sostegno, come quella della maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, ma da interessi di parte e esigenze elettorali interne. Álvarez ha ricordato che la Spagna registra meno ingressi irregolari rispetto all'Italia e ha definito minimi, inferiori all'1%, i movimenti secondari di migranti dalla Spagna verso l'Italia. Intanto, sul ripristino dei controlli alle frontiere è intervenuta anche la Commissione europea. Bruxelles ha confermato di aver ricevuto la notifica da Italia e Spagna e ha sottolineato che le misure sono temporanee. Secondo la Commissione, le autorità spagnole hanno inoltre assicurato che gli eventi di Ceuta non avranno conseguenze durature sull'area Schengen. L'Italia ha reintrodotto dal 1 agosto i controlli alle frontiere con la Spagna, in particolare per i cittadini di paesi terzi provenienti dal territorio spagnolo. Madrid ha risposto introducendo dall'8 agosto controlli temporanei sui viaggiatori provenienti dall'Italia, con verifica a campione negli aeroporti e nei porti, previste almeno fino al 7 settembre. Roma intanto mantiene la propria posizione. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha spiegato che i controlli resteranno in vigore fino al 15 agosto, citando i rischi legati al terrorismo e all'immigrazione clandestina. La questione approderà ora anche in Parlamento. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato il 13 agosto dal Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alla frontiera con la Spagna. La decisione del governo ha intanto provocato la reazione delle opposizioni contrarie alla sospensione della libera circolazione tra i due paesi.
1: In Croazia resta al centro dell'attenzione il caso di ecocidio in Lika e lo scandalo legato al deposito di rifiuti tossici e pericolosi. Al termine di una riunione di gabinetto di un vertice di maggioranza, il premier Plenković si è rivolto alla cittadinanza sostenendo che la situazione è seria ma sotto controllo. Sentiamo Lionella Posina Quavita.
5: Plenković ha rilevato che la questione va affrontata a tre livelli. Il primo è quello penale giuridico gestito dalla Procura di Stato e dall'USCOC. Non conosco né posso parlare dei dettagli di questo procedimento che va avanti da 5 anni, ha detto il premier croato, aggiungendo che il secondo livello interessa invece la bonifica dei rifiuti, responsabilità del Fondo per la protezione dell'ambiente, con attività coordinate dal Ministero per la tutela ambientale. In questo contesto, spingendo le critiche sui ritardi e spiegando che tutto è legato alle indagini e al procedimento penale, ha ricordato che un primo bando è andato a vuoto e che il secondo scade il prossimo 25 agosto. Per quanto riguarda la parte interrata, poiché il paese non dispone di siti o impianti adeguati, si è alla ricerca di aziende idonee allo smaltimento di questi rifiuti che sono sicuramente pericolosi, ha detto Plenković, riferendosi a 32.000 tonnellate di materiale sepolto. Non stiamo sottovalutando il problema, ma lo stiamo affrontando con grande responsabilità, ha rilevato il premier, spiegando di aver avviato tutte le procedure per accelerare l'attività di bonifica, sempre nel rispetto delle regole e delle leggi vigenti. L'opposizione sarebbe la prima a insorgere se violassimo le normative, ha aggiunto Plenković, entrando così nel terzo livello, quello politico. L'opposizione ha sfruttato la situazione di rifiuti per attirare l'attenzione dei media e diffondere il panico tra gli abitanti di Gospic e della regione della Lika e di Senja attraverso la disinformazione, ha affermato ancora il premier. Smentendo infine i pericoli di inquinamento dell'acqua, egli ha concluso sostenendo che la maggioranza di governo rimane compatta e solida.
1: 4 organizzazioni per i diritti umani hanno presentato a New York una causa contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per le sanzioni imposte contro la Corte Penale Internazionale. Sostengono che le misure impediscono alle vittime di crimini di guerra di ottenere giustizia, riferisce l'agenzia di stampa francese France Presse. L'amministrazione Trump, che rifiuta la giurisdizione della Corte, ha imposto l'anno scorso sanzioni contro diversi giudici e procuratori della Corte con sede all'Aia, tra cui la slovena Betty Hochler, soprattutto a causa delle indagini contro Israele, un alleato chiave degli Stati Uniti. 2 anni fa la Corte ha emesso un mandato di arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Da Nova Gorica e Capodistria parte la richiesta di tutelare ufficialmente le iscrizioni in pietra inneggianti a Josip Broz Tito, riaprendo in Slovenia il dibattito sui simboli dell'era comunista. Si tratta di due richieste frutto di iniziative nate dal basso, con l'intenzione di tutelare quelle che alcuni considerano un bene da proteggere e valorizzare. Barbara Costamagna.
6: La grande scritta Tito sul Monte Sabotino alle porte di Nova Gorica e a pochi passi dal confine con l'Italia potrebbe diventare un monumento culturale di interesse locale. Il comune di Nova Gorica ha trasmesso all'Istituto Sloveno per la tutela del patrimonio culturale la proposta di un'iniziativa civica locale che chiede di riconoscere ufficialmente l'iscrizione in pietra come bene protetto. Una richiesta analoga riguarda la scritta Tito che domina il paese di Decani vicino a Capodistria, ancora più grande di quella sul Sabotino. Per i sostenitori le due scritte non sono soltanto un omaggio a Tito, ma un simbolo della storia del litorale, mentre gli oppositori le considerano un'espressione ideologica del regime comunista jugoslavo. Dal punto di vista amministrativo le due scritte si trovano in situazioni diverse. Quella del Sabotino ricade già in un'area tutelata come patrimonio legato alla Prima Guerra Mondiale. Quella di Decani, invece, non è ancora iscritta nel registro dei beni culturali e dovrà essere sottoposta una valutazione specialistica. Le prime due lettere della scritta di Decani però ricadono in un'area archeologica, il che potrebbe complicare la procedura di tutela. A sostenere l'iniziativa è Denis Opatic dell'Associazione dei Combattenti di Decani. La decisione finale spetterà alle amministrazioni locali, ma ancor prima dell'esito la proposta riapre in Slovenia una questione che continua a dividere: se i simboli del passato comunista vadano conservati come testimonianze storiche o considerati celebrazioni di un regime controverso.
1: Un'Italia sovrana, identitaria e ancorata alla tradizione cristiana e romana e quella delineata da Roberto Vannacci nel primo documento programmatico di Futuro Nazionale, il movimento con cui l'ex generale guarda alle prossime elezioni. Nel manifesto spazio a immigrazione, euro, sicurezza e politica estera, ma far discutere soprattutto il capitolo sulla violenza contro le donne. Il partito respinge il reato autonomo di femminicidio e propone di proteggere anziché criminalizzare quello che definisce il patriarcato mediterraneo. Davide Fifacco.
7: Roberto Vannacci presenta la prima parte della base programmatica di Futuro Nazionale per l'Italia del decennio 2027-2037. Al centro ci sono sovranità, famiglia tradizionale, identità cristiana, sicurezza e una forte stretta sull'immigrazione. Ma il capitolo dedicato alla violenza sulle donne è quello destinato a suscitare le maggiori polemiche. Futuro Nazionale dice no all'introduzione del reato autonomo di femminicidio. Chi uccide una donna, sostiene il documento, deve essere punito per omicidio, senza distinguere tra vittime, uomini e donne. Una posizione che viene accompagnata da un attacco al femminismo, definito responsabile di alimentare la contrapposizione tra uomini e donne. Secondo il manifesto non sarebbe il modello patriarcale a dover essere superato, ma piuttosto difeso e valorizzato. L'idea proposta è quella di uomini forti, capaci di controllare emozioni e passioni, chiamati a proteggere le donne e a difendere la società. È un'impostazione che rovescia una delle principali chiavi di lettura del dibattito contemporaneo sulla violenza di genere, laddove gran parte delle istituzioni e delle organizzazioni che si occupano del fenomeno individuano proprio negli squilibri di potere e negli stereotipi di genere uno degli elementi culturali da contrastare. Futuro Nazionale propone invece di recuperare un modello tradizionale di ruoli maschili e femminili, una posizione che il partito accompagna comunque con alcune misure concrete: potenziamento del codice rosso, maggior utilizzo dei braccialetti elettronici per i soggetti considerati pericolosi e formazione specifica per magistrati e operatori della giustizia. Sul resto, il programma conferma una linea altrettanto netta. Sull'euro non viene esclusa l'uscita della moneta unica, da valutare però in base alle condizioni economiche e all'interesse nazionale. Sull'immigrazione il documento parla a dire migrazione, propone di limitare l'accesso degli stranieri a determinati benefici sociali e di privilegiare, per i nuovi ingressi, cittadini provenienti da paesi a maggioranza cristiana. Per la cittadinanza italiana viene indicata una permanenza regolare di almeno 20 anni. Sul piano internazionale Vannacci chiede invece di fermare l'escalation in Ucraina, di riaprire il dialogo con la Russia e di respingere un eventuale ruolo offensivo della NATO. E ancora, abbassamento da 14 a 12 anni della soglia di imputabilità per i minori responsabili di reati gravi, revisione del reato di tortura e ora legale permanente.
1: Durante il controllo della velocità in tutto il paese nella prima settimana di agosto, la polizia slovena ha trattato quasi 4.000 conducenti che avevano premuto troppo sull'acceleratore, soprattutto nelle aree urbane dove i controlli sono stati più frequenti. La maggior parte è stata sanzionata sul posto, quasi 800 persone riceveranno le notifiche per posta. Fra il 3 e il 9 agosto la polizia ha svolto attività preventive in tutto il paese per ridurre la velocità sulle strade sloveni. In questo periodo sono state registrate 3.903 violazioni della velocità, principalmente nelle aree urbane, dove sono state rilevate 2.500 infrazioni. In Slovenia, esauriti in base alle richieste inoltrate i fondi disponibili per i contributi all'acquisto di veicoli elettrici, il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia ha annunciato che non saranno stanziate risorse aggiuntive per l'attuale bando, che verrà chiuso una volta raggiunto il limite dei fondi disponibili, poco più di 25,6 milioni di euro per i privati e 8 milioni per le imprese e gli altri soggetti che svolgono attività economiche. Il servizio di Dionisi Potter.
8: Il Ministero sottolinea che tutte le risorse del Fondo per il Clima destinate ai contributi per i veicoli elettrici sono già state utilizzate. Negli anni precedenti una parte significativa dei finanziamenti proveniva invece dai fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si è concluso a maggio. Tra il 2024 e il 2026 sono stati destinati complessivamente 43,9 milioni di euro di fondi europei all'acquisto di veicoli elettrici. Con la fine dei finanziamenti europei, il futuro sistema di incentivi dipenderà quindi soprattutto dalle risorse nazionali, che sono molto più limitate. Il Ministero non è ancora in grado di indicare l'entità dei futuri contributi, le condizioni per accedervi, né la data di un eventuale nuovo bando. Maggiori informazioni sono attese in autunno, quando il Governo dovrebbe esaminare il nuovo programma di utilizzo delle risorse del Fondo per il Clima. In caso di pubblicazione di un nuovo bando, dovrebbe essere mantenuta anche la possibilità, prevista finora, di ottenere il contributo per veicoli elettrici acquistati prima della pubblicazione del bando, purché rispettino tutti i requisiti previsti. La vendita di automobili elettriche ha registrato una forte crescita in Slovenia. Nel primo semestre dell'anno la loro quota ha raggiunto il 16,45%, mentre nei mesi di giugno e luglio un'auto venduta su quattro era già dotata di propulsione elettrica.
1: In Slovenia ci sono sempre meno giovani, come riporta l'Ufficio Statistico Nazionale, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, che ricorre oggi, 12 agosto. La maggior parte degli studenti frequenta scuole tecniche professionali, il tasso di disoccupazione giovanile è più basso della media europea, mentre lo scorso anno i giovani in Slovenia hanno lasciato la casa dei genitori mediamente all'età di 28,8 anni. La percentuale di giovani sul totale della popolazione era più alta al momento dell'indipendenza del paese, quando raggiungeva il 22,5%, quest'anno arriva appena al 15,4%. Automobili e attrezzature per un valore pari a più di 1 milione di euro sono state sequestrate a Udine dai carabinieri, che hanno scoperto una carrozzeria irregolare. L'attività, dedicata ad auto d'epoca di lusso e grossa cilindrata, è stata scoperta grazie alle segnalazioni degli abitanti della zona, che avevano notato un via vai di auto che non passavano inosservate. Alessandro Martegani.
9: Da settimane gli abitanti della periferia sud di Udine avevano notato un crescente traffico di veicoli grossa cilindrata e di lusso andare e venire da un capannone in cui però ufficialmente non era registrata alcuna attività. Proprio il successo di quella che poi si è rivelata una carrozzeria abusiva, priva di qualsiasi permesso previsto dalla normativa italiana, ha paradossalmente insospettito prima i vicini e poi i carabinieri di Udine, che entrati nel magazzino hanno sorpreso i due titolari di fatto, perché ufficialmente non possedevano alcuna attività, mentre lavoravano su alcune vetture. I due, entrambi udinesi, avevano avviato la carrozzeria e l'officina meccanica abusiva senza richiedere alcun permesso previsto, come le autorizzazioni ambientali, e senza mettere in atto alcuna delle procedure necessarie per la gestione dei rifiuti tossici come vernici, solventi, oli e altri materiali pericolosi, che venivano gestiti senza rispettare le norme. Nel cortile esterno sono stati trovati cumuli di paraurti e fusti esausti abbandonati. In Italia proprio le carrozzerie sono fra le attività che richiedono il maggior numero di autorizzazioni e procedure controllate, Fra queste le qualifiche degli operai, i quesiti dei locali, le autorizzazioni per le missioni, i rifiuti e scarichi idrici, fino a quelle più generiche come la registrazione della Camera di Commercio, il permesso del Comune e i corsi sulla sicurezza sul lavoro. Nessuno di questi adempimenti era stato richiesto o attuato dai titolari, che si sono visti sequestrare il capannone, le attrezzature e anche i veicoli in riparazione, per un valore stimato di circa 1 milione di euro. I due sono stati denunciati e saranno verificati anche gli eventuali illeciti fiscali. Nell'operazione è stata controllata anche una concessionaria di Tricesimo, riconducibile a uno dei due, che si appoggiava all'attività illecita. Sono state sequestrate amministrativamente 28 auto e un ciclomotore senza assicurazione.
0: Lo sport.
1: Brevemente lo sport, parliamo di calcio. Prosegue il cammino in Europa del Celje. Ieri sera la squadra di Vitor Campelos ha battuto in casa l'Ararat Armenia per 2-0 nella partita di ritorno del terzo turno di qualificazione alla Champions League. Dopo aver perso la prima partita, cioè l'andata in Armenia per 2-1, si è così qualificata per l'ultimo turno di qualificazione della Champions League. Nel prossimo turno affronterà lo Slovan Bratislava, che ha eliminato gli svedesi del Mjällby. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Maja Novak, in sala di regia Jaka Žagar. Grazie dell'ascolto. 7:39 minuti e 25 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.
0: Radio Capodistria.

0: Airappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova in diversi punti, tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrennero e Verona Est in direzione Venezia e tra Soave e l'autobrennero in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
7: Eccoci, buona mattinata, buon mercoledì. Oggi è il 12 del mese di agosto, la settimana di Ferragosto ci si apre davanti. E perché devo spostare il microfono proprio adesso che fa un casino? Non devo farlo, va bene, scusate. Allora, buona mattinata, questo è il nostro spazio, queste sono le nostre 2 ore e 30 che passeremo insieme sulle frequenze di Radio Capodistria. Parleremo ovviamente anche di questo evento astronomico che ci caratterizzerà nella giornata di oggi, questa sera dalle 19.30 più o meno, questa eclissi parziale per le nostre parti di sole, che è una cosa effettivamente abbastanza rara. Io l'ho visto quello nel 1999, cos'era? Quello che era totale di sole, però sono andato in Austria quella volta a vederlo perché passava di là, in effetti, dalle nostre parti anche la parziale, ma insomma stasera sarà questa possibilità, ma attenzione ovviamente a come lo guardate. Ma non soltanto di questo, parleremo anche di vacanze, parleremo di sprechi alimentari, ma parleremo anche di celebrazioni di matrimoni che non sono andate proprio come dovevano andare, e da questo però è derivata anche una denuncia.

tutta una serie di cose, udienze in tribunale, insomma hanno vinto alla fine. Ve lo dico dopo chi. Intanto c'è la musica, perché con noi c'è anche Madonna, il suo ritorno con Confessions 2, questa è Dance Ceria.

Mamma non mamma si fa con la margherita, no? Avete presente, strappando i petali uno dopo l'altro, no? Poi ci sono le stelle cadenti, anche in questo periodo, tra l'altro, no? Le lacrime di San Lorenzo per esprimere i desideri, ma non so se esiste un qualcosa che si abbina all'eclissi solare. Beh, in effetti l'eclissi solare nelle epoche passate era, insomma, presagio di cose negative, di sventure, cose così, perché non si conosceva appunto ancora la storia. Il fatto che il Sole fosse nascosto, venisse nascosto da un altro corpo celeste, la Luna in particolare, insomma, non era visto come una cosa positiva. Ma tant'è che questa sera ci sarà la possibilità di vederlo anche dalle nostre parti, il Sole nascosto dietro la Luna. Questo eclissi solare praticamente che vivrà gran parte dell'Europa. Diciamo che da noi si vedrà abbastanza bene, perché anche se non siamo nella fascia geografica in cui la copertura sarà totale, potremmo vedere una versione parziale, significativa e spettacolare, però dicono lo stesso, con un oscuramento che sarà intorno al 90%, poi a seconda delle latitudini, delle longitudini. Il fenomeno avverrà al tramonto, solo abbastanza basso sull'orizzonte. Dalle nostre parti leggevo che non vedremo tutto cioè l'inizio, il massimo e poi la parte calante, nel senso che poi tornerà al sole perché nel frattempo sarà tramontato. Però arriveremo a vedere fino al suo massimo, poi dipende dalla zona ovviamente in cui siete, dalla possibilità di vedere tutto l'ovest, praticamente sarà là, insomma, al tramonto, no? Una zona libera da palazzi, da colline, da rocce, quindi probabilmente o in riva al mare, dalle nostre parti più facile, insomma il mare è là e quindi il sole tramonta a ovest dalle nostre parti, quindi sul mare. E quindi, oppure su qualche colle, da qualche parte, insomma. Comunque la cosa da non dimenticare assolutamente è di non guardarlo con semplici occhiali da sole, neanche mettendone due o tre uno sopra l'altro, non sicuramente attraverso una fotocamera. Poi, tra l'altro, insomma, godetevi lo spettacolo e non state là a tentare di mettere a fuoco con la fotocamera, che poi fate dei disastri. Però comunque sarà la prima eclissi totale di sole in Europa dal 99, che citavo prima, appunto, quando invece attraversava gran parte una zona, insomma, dell'Austria e gran parte dell'Europa continentale. Beh, insomma, lo sappiamo, inutile ve lo spiego, c'è questo fenomeno per cui Luna e Sole, che hanno dimensioni apparenti, ma non è vero, quando si spostano in questa situazione si equivalgono e quindi perfettamente nel cielo, quindi il disco lunare maschera del tutto quello solare, salvo appunto dalle nostre parti che sarà un po' meno. Però c'è un aspetto che magari qualcuno non pensa, e tutti gli impianti fotovoltaici. Ecco, quando ci sono impianti fotovoltaici, quando ci sono le eclissi, questi primi smettono di funzionare, o meglio, cioè, funzionano molto meno, pur essendo appunto in ore diurne. Sono migliaia che perderanno potenza quasi in concomitanza di queste eclissi. E pensate che la Commissione Europea e l'Organizzazione Continentale dei Gestori di Rete hanno proprio inserito questo evento di oggi, 12 agosto, tra i fenomeni di massimo rischio operativo, per quello che è definito l'equilibrio energetico addirittura dell'intero continente. L'associazione, infatti, dei gestori della rete elettrica europea, che è la ENTSO-E, ENTSO, non è Enzo il tuo amico, no, è ENTSO-E, ecco, ha attivato un piano specifico e ha stimato infatti che tra le 19.15 e le 21.30 di quest'oggi, in effetti più o meno l'orario in cui avviene sta cosa, in condizioni di cielo sereno ovviamente, la produzione di energia fotovoltaica potrebbe diminuire fino a 9,7 gigawatt. In Spagna, dove sarà ben più visibile, l'ammanco dell'energia catturata dal sole potrebbe raggiungere i 5 gigawatt, cioè il 13% del fabbisogno massimo di un normale, come dire, mercoledì di agosto, perché appunto si è ancora in fascia diurna, per cui c'è ancora produzione, e invece in questo caso si ha un calo di quella che è prevista. Un altro paese maggiormente colpito, non tanto perché lo attraverserà questo eclissi di tanto, però comunque è la Germania, perché là invece c'è molto fotovoltaico, e da quelle parti la stima di calo di produzione di questa sera tra le 19.15 e le 21.30 è di 2 gigawatt e mezzo. Notevole previsto il calo anche in Inghilterra, e il gestore della rete elettrica stima un calo da quelle parti non tantissimo, però comunque di 700 megawatt. Però hanno suggerito che l'effetto potrebbe arrivare anche a 1 gigawatt e 300 sulla base di modelli storici e di cose che sono già successe. Per cui, come dire, c'è anche questo aspetto questa sera. Oltre, e non è da sottovalutare, lo ripeterò a vita, state
state attenti, ci sono, o meglio, non so se ci sono ancora e se sono ancora disponibili, perché leggevo online che molti sono andati a caccia di questi occhialini speciali o comunque delle lenti speciali, sono quelli da saldatore, dicono, no? O comunque altre lenti particolari per poter vedere l'eclissi di sole. Quindi non mettetevi là, guardate, non vedete nulla, però non sforzatevi nemmeno di guardare, perché insomma, guardare il sole è già una cosa che non si riesce a fare. Figuriamoci, un eclisse poi fa male agli occhi, quindi mi raccomando, cercate ancora queste lenti. Se partecipate magari ad un evento organizzato, in questi casi so che in quel caso vi vengono dati in omaggio, come dire, o comunque come dato d'uso quasi, poi ve le chiedono indietro questi occhialini, comunque delle lenti per poter assistere a questo evento. Ma stasera quindi tutti con gli occhi puntati non in alto ma in basso, perché dobbiamo guardare l'orizzonte e vedere appunto questo eclissi tanto di cui tanto si è parlato. Musica per noi, perché c'è Bruno Mars, bravissimo come sempre, la sua nuova si intitola On My Soul.

Brani che vanno, che vengono, che tornano. Una canzone che era del 2002, all'epoca cantata assieme a Santana, come lo so, c'era Santana che suonava, e lei, Michelle Branch, che suonava, che cantava e suonava, ma alla fine adesso l'hanno voluta riproporre questa con la formazione, come dire, originale, con l'autore originale Greg Alexander, The New Radicals, e si sono messi nuovamente insieme anche per festeggiare 25 anni di attività musicale, appunto, di lei e di Michelle Branch. Fra poco per noi arriveranno le notizie, quelle flash delle 8:30, ma intanto c'è Tommaso Paradiso, una cosa che sicuramente fate quest'estate: agitare Coca-Cola. Questo un po' la cosa che magari molti fanno, poi ci mettono anche la mentina, sapete, quegli esperimenti che una volta andavano di moda. Lui è Tommaso Paradiso.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. Dalla Slovenia sarà possibile osservare questa sera un'eclissi solare parziale, anche se soltanto nella sua prima fase. Il sole tramonterà infatti pochi minuti prima del momento di massima copertura, previsto alle 20.16. L'eclissi inizierà intorno alle 19.25 e al momento del massimo la Luna avrebbe coperto circa il 91% del diametro solare. Per osservare il fenomeno in sicurezza è indispensabile utilizzare esclusivamente occhiali specifici certificati per le eclissi. Guardare direttamente il sole senza adeguata protezione può infatti provocare danni permanenti alla vista. La serata offrirà inoltre condizioni particolarmente favorevoli per osservare le Perseidi, il cui picco è atteso proprio questa notte. In condizioni ideali, lontano dall'inquinamento luminoso, sarà possibile vedere fino a un centinaio di meteore all'ora. Gli Stati Uniti ospiteranno a Roma all'inizio di settembre un nuovo round di colloqui tra Libano e Israele nel quadro degli sforzi diplomatici per consolidare l'accordo tra le due parti. Lo ha annunciato un funzionario anonimo del Dipartimento di Stato americano, precisando che nel frattempo i negoziati proseguiranno a Beirut, Gerusalemme e Washington. Secondo il funzionario, gli Stati Uniti sono soddisfatti degli sviluppi registrati finora. L'ultimo round di colloqui si è svolto la settimana scorsa a Roma. Al centro delle discussioni vi sono state le cosiddette zone pilota nel sud del Libano, dalle quali, secondo l'intesa, le forze israeliane dovrebbero ritirarsi. Il controllo delle aree dovrebbe quindi passare all'esercito libanese, chiamato anche a procedere al disarmo di Hezbollah. Il numero di vittime del violento terremoto di lunedì in Colombia continua a crescere. Secondo gli ultimi dati delle autorità, sono morte almeno 240 persone, oltre 1000 sono rimaste ferite. Le operazioni di soccorso continuano poiché molti sono ancora intrappolati sotto le macerie. La regione più colpita è Valle del Cauca, dove sono state registrate 130 vittime, di cui 95 nella capitale della regione Cali, alcune migliaia i dispersi, problemi nell'approvvigionamento elettrico e idrico. La Russia ha rilasciato l'ex marine Robert Gilman, detenuto dal 2022. La notizia è stata confermata dal presidente Donald Trump, il quale ha affermato che Mosca ha liberato Gilman per motivi umanitari dopo un suo colloquio con l'omologo russo Vladimir Putin. Secondo il gruppo che si è impegnato per il suo rilascio, il 32enne ex marine è gravemente malato a causa delle condizioni in prigione. Stando ai rapporti dei media americani di oggi, attualmente in viaggio verso gli Stati Uniti, dove dovrebbe essere accolto in un ospedale militare americano in Texas. Gilman era stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere per aver aggredito un poliziotto dopo che era stato fatto scendere da un treno per aver disturbato altri passeggeri in stato di ubriachezza. In carcere era stato condannato ad altri 8 anni per presunta aggressione alle guardie. È tutto per le notizie, le 8.33 minuti.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo in apertura che dedica la prima ad una serata romantica, l'evento organizzato dalla comunità degli italiani di Santa Domenica giunto alla 5ª edizione tra emozioni, memoria e comunità. Nel taglio basso spazio invece agli eventi astronomici di questa sera con il sole nero al tramonto e lo sciame meteorico delle Perseidi, una giornata che si preannuncia memorabile per gli astrofili. Passiamo alla stampa nazionale partendo dal Delo. In autunno è previsto un aumento dei prezzi dell'energia. Le quotazioni dell'elettricità in borsa sono quasi raddoppiate nell'ultimo anno e anche il gas ha registrato un forte rincaro. Sul fronte della mobilità elettrica, il Neunic sottolinea come il governo abbia sottovalutato l'attrattività degli incentivi. A causa dei lunghi tempi di consegna dei veicoli, alcuni consumatori rischiano infatti di non riuscire a beneficiare delle sovvenzioni, nonostante abbiano già versato un acconto. Il governo intanto non prevede lo stanziamento di fondi aggiuntivi per gli incentivi. Primorske Novice, il ministero ha rescisso il contratto per la costituzione di un ente pubblico per la danza contemporanea. La stampa italiana, partiamo con la Repubblica che apre con lo scontro tra Matteo Salvini e Sigfrido Ranucci. Il leader della Lega chiede che il giornalista lasci la conduzione di Report. mentre le opposizioni lo difendono definendolo una vittima. Oggi è previsto l'interrogatorio dell'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al conduttore, con l'obiettivo di favorirne una discesa in politica. Al centro della prima pagina l'intervista al segretario generale della CGIL Maurizio Landini, secondo il quale a salari e fisco stiamo peggio di 4 anni fa. Lo scontro su Ranucci è in primo piano anche sul Corriere della Sera. Dalle carte emergerebbe che il conduttore si sarebbe interessato ad un sondaggio in vista di una possibile candidatura politica, in apertura anche un tema europeo, con una nuova disputa sui migranti. La Svezia prende le distanze dalla linea di Sanchez, mentre Madrid e Roma continuano ad accusarsi reciprocamente. A livello regionale, il Piccolo di Trieste riferisce che sono almeno 3.000 le videocamere in Friuli Venezia Giulia, le cui immagini potranno essere analizzate attraverso software di riconoscimento facciale, sulla base del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana. L'obiettivo della regione è arrivare a un sistema di controllo centralizzato. Concludiamo con il Primorski Dnevnik, che dedica la prima pagina agli effetti del caldo estremo sull'agricoltura. I produttori del Goriziano e del Triestino spiegano che oltre a una determinata soglia di temperatura gli ortaggi smettono di crescere. In prima pagina anche le immagini del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Le 8 e 37 minuti tra qualche secondo, era la rassegna stampa di Radio Capodistria.
0: Radio Capodistria.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Forse non contento di aver cantato e mitizzato Roma e la sua esistenza romana sotto ogni possibile punto di vista, Achille Lauro si sposta a Los Angeles con La città degli angeli.

Gracie Abramson, Look at my life, guarda alla mia vita. 8:47 minuti, questa è la nostra mattinata in questo mercoledì 12 del mese di agosto. Estate, la stiamo vivendo, la stiamo soffrendo quest'estate. Ho sentito un'intervista tempo fa in cui è stata intervistata una signora che ammetteva di amare l'estate, di amare il caldo, eccetera, però ha detto che con queste ondate di caldo quest'estate non è... Godersi l'estate è veramente una tortura. L'estate, ho detto brava, c'ha ragione. Ma estate vuol dire anche comprare cose da mangiare che poi durano di meno, perché con il caldo se le lasciamo fuori, no, perché magari sono cose che non dovrebbero andare in frigo o che comunque non serve che vadano in frigo, durano meno. E allora, proprio in estate, si spreca più o meno il 30% del cibo acquistato o preparato. A causa del caldo, in effetti, dura di meno, si deteriora di più e quindi alla fine si butta. Secondo gli ultimi sondaggi, in questo caso in Italia, elaborati sui dati Waste Watcher International e Too Good To Go, per l'estate 2026, pensate, si prevede uno spreco alimentare tra le 30 e le 40.000 tonnellate. Non è male. A venire sprecati sono in maggioranza i prodotti che generalmente si tengono in frigo, come frutta, verdura, pane, perché mi dicono pane, insalate e cibi pronti. Perché comunque sia, dopo un po' se ne fanno pure quelli. Altro spreco ovviamente quello tra i ristoranti, stabilimenti balneari, servizi da sport, perché il cibo che avanza viene gettato. Eppure sta crescendo la consapevolezza, no, nei confronti dello spreco. Nel 2026 comunque è sceso lo spreco domestico di circa 554 grammi a settimana per persona e ci si attrezza in effetti per conservare meglio il fresco, no? Ecco, si sta un po' più attenti a queste cose qua. Su internet infatti è cresciuta del 34%, e non è poco, un terzo quindi, la richiesta di borse termiche, di contenitori ermetici, di lunchbox e di macchine per il sottovuoto, che in effetti aiutano per quel che riguarda proprio la conservazione degli alimenti, cioè sottovuoto, poi in frigo, quindi alla fine non si hanno gli attacchi di batteri che poi determinano il deterioramento. Io penso le volte quando si parla di deterioramento alle mie banane. Io mangio banane, nel senso che faccio una colazione a base di banane e ci aggiungo altre cose, ovviamente, però le metti in frigo, diventano nere perché le molecole si spezzano, mi ha spiegato una volta, cioè riporto quello che mi hanno detto. Le lasci fuori, fa caldo e diventano nere comunque. E poi hanno questa caratteristica: oggi non la mangio perché è nera, boh, non mi ispira, allora la mangerò domani è ancora più nera, quindi alla fine che ne fai? Alla fine ti mangi sta poltiglia, poi se proprio dici, boh, per piuttosto che buttare. Quindi, per dire, questo è un po' la fine che fanno. E poi anche altra frutta, no? Se non le mettete in frigo, no, poi se ne va, ecco, viene attaccata dalle muffe o comunque si secca, no? Si raggrinzisce, quindi sono poco utilizzabili. Quindi attenzione, fate degli acquisti oculati per quel che riguarda i prodotti che poi sono si deteriorano più facilmente appunto con il caldo. Usate il frigo laddove è possibile, come vi dicevo, per le banane un po' meno perché diventano nere un po' prima. Vabbè, comunque almeno però forse durano un po' di più che lasciarle fuori al caldo. 8:50 minuti, la musica è quella di Chris de Sarandi, questa è Good Old Days.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben trovati, buon mercoledì mattina. Non abbiamo segnalazioni della rete stradale di nostra competenza, il traffico è al momento regolare. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova in diversi punti, tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrennero e Verona Est in direzione Venezia e tra Soave e l'autobrennero in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: E

La romantica Beyoncé con Morning Dew Donk, questa è la canzone che abbiamo ascoltato. A proposito di romanticismo, un matrimonio, no, sono i momenti che magari tutti aspettano con tanta trepidazione, no, ci sono le cose che si organizzano per tempo, soprattutto le location, il catering, oppure che ne so, il wedding planner, tutte queste cose qua. Beh, non sempre vanno come si vogliono queste cerimonie. E in particolare è successo durante un matrimonio del non tanto lontano, però come sappiamo la giustizia ci mette i suoi tempi. Era il 16 settembre di 3 anni fa, 2023. Ricevimento a Villa Geggiano, che è nel comune di Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena. Una bella location, una villa. Organizzano questi matrimoni, c'è la possibilità di farli nel parco con tutte le illuminazioni, tutte queste cose, tutto bello, bello, bello, bello. Però è stato tanto disastroso da essere trattato in una causa in tribunale. Proprio in questi giorni c'è stato l'esito. Andiamo con ordine, diciamo così, no? Ecco, avevano affidato gli sposi l'organizzazione di questo evento a una società specializzata, no? Però diciamo che qualcosa già è andato storto all'inizio. Perché, secondo quanto ricostruito nel corso del processo, quasi fin da subito mancavano cibo e bevande. E nel giro di poco tempo il vino era già terminato dopo pochi brindisi, quindi alla fine no. Tra gli episodi emersi durante il procedimento appunto in tribunale, secondo quanto racconta il Corriere Fiorentino, c'è anche la testimonianza proprio del proprietario della villa, secondo cui gli organizzatori di questo evento gli avrebbero chiesto se avesse del vino da vendere per rifornire il ricevimento, evidentemente rimasto a secco. Tra l'altro, se vogliamo dirla tutta, proprio questa villa produce del vino proprio, per cui poteva anche essere una richiesta lecita, però cioè, voglio dire, non è che funziona così. Non solo, torta nuziale, ecco, a mezzanotte, insomma, già sono tutti stanchi, non era ancora arrivata a quell'ora, come previsto del resto, e sarebbe stata infatti, secondo quanto è stato ricostruito, servita soltanto verso le 2 del mattino, quindi 2 ore dopo. Secondo quanto riportato poi nella sentenza, consisteva tra l'altro in 2 piccole basi di pan di Spagna preparate al momento con crema apposta così a spatola come la malta, non gradevoli a vedersi e non idonee per dimensioni anche al numero degli invitati, ancora una volta sottostimati in effetti. Il buffet, anche quello dei dolci, sarebbe stato allestito su dei tavoli appena sparecchiati, quindi con tovaglie sporche e tutto ciò che ne consegue. Il tavolo della confettata e delle bomboniere invece sarebbe stato preparato direttamente dai genitori degli sposi, perché non c'era nessuno che lo stava facendo, quindi si sono arrangiati loro. Vabbè, sta cosa è finita in tribunale. Il giudice del tribunale di Siena ha ritenuto gravi le inadempienze contrattuali dell'agenzia. Nel motivare questo risarcimento alla coppia degli sposi, il tribunale ha riconosciuto quello che è il danno non patrimoniale che la Costituzione riconosce, perché infatti nella sentenza scrivono: la felice riuscita del banchetto costituiva un interesse non meramente economico per la coppia, ma rappresentava meglio un momento di manifestazione della personalità, della vita affettiva e della dimensione familiare e sociale degli sposi. Andando tutto questo a mancare, effettivamente il tribunale ha riconosciuto le colpe a questa società. Quindi a quasi 3 anni da questo matrimonio da dimenticare, il tribunale ha condannato l'agenzia che aveva curato il banchetto a risarcire la coppia toscana con circa 30.000 euro tra danni e morali e veri, effettivamente c'è quelli proprio quantificati economicamente, e spese legali. Ecco, quindi diciamo che se lo ricorderanno per tutta la vita questo matrimonio. E vabbè, quindi può capitare, beh, si spera ovviamente di no, ma in certi casi in effetti ti rovina molto quella che dovrebbe essere una grande festa un po' per tutti. Alle 9:08 c'è anche Edoardo Bennato e la sua Ogni Settimana.

Era il 2022 quando usciva questa canzone, anche un album, era So Happy It Hurts, a parte di Bryan Adams, del resto un inno alla libertà, alla gioia di vivere, al bisogno di ritrovare spensieratezza e contatto umano. Era una canzone che appunto usciva, un album che usciva poco dopo, insomma, tutto il lockdown che abbiamo ben ricordato in quel periodo. Tra l'altro una canzone ideata prima del blocco globale del 2020 e poi rifinita durante il lockdown, quindi una sorta di cura terapeutica, l'hanno definita così lui stesso, a base di ottimismo ed energia positiva per superare i momenti bui. Il titolo della canzone, poi anche dell'album, è appunto essere così felici tanto da provare dolore, cioè tutta una cosa molto molto ma molto intensa. Quindi il valore delle piccole cose, come nel caso del testo appunto, guidare su una strada aperta, l'energia del rock and roll, l'importanza di non dare per scontata la propria libertà, la propria spontaneità. Questo appunto era un inno praticamente al post lockdown, post covid, eccetera. Sono passati un po' d'anni, no? In effetti sono passati un po' d'anni. Per noi invece un tris d'eccezione, una di quelli che sono definiti, ma poi alla fine sono scomparsi negli anni, questi martelloni, tormentoni, come volete definirli, estivi, sono Fabio Rovazzi, che non manca mai in queste situazioni, assieme ad Arisa, e addirittura Nino D'Angelo, recuperato per questa La Costiera Amalfitana.

Se parlavo prima di Bryan Adams con una canzone scritta nel 2020, quella su Happy It Hurts, ma uscita appena nel 2022, in questo caso questa canzone è stata scritta addirittura nel 2021, però è rimasta ferma là, ed è uscita appena il 3 luglio di quest'anno, perché non piaceva, non andava, c'era comunque una collaborazione tra Rovazzi e Arisa, che però non era riuscita ad avere questo risultato finale. Al che Arisa ha proposto: ma perché non coinvolgiamo anche Nino D'Angelo, visto l'argomento? Beh, in effetti le sonorità, come vi dicevo prima, Martellone, Tormentone Estivo, sono mai scomparsi in questi ultimi anni, però all'epoca c'erano ancora, 5 anni fa, per cui infatti mantiene queste sonorità. E lei propone appunto a Rovazzi di chiamare Nino D'Angelo per completare questo progetto, e Nino D'Angelo, nonostante fosse sempre stato scettico a duetti, in questo caso terzetti, ha accettato subito, perché ha pensato ai nipoti che già da piccoli cantavano Andiamo a comandare di Rovazzi, per cui ha detto: ma perché no? Ecco, collaboriamo con lui, così creiamo un leitmotiv assieme ai parenti. E vabbè, questo è il progetto appunto che abbiamo ascoltato. Fra poco l'informazione flash, ma intanto c'è Harry Styles, Dance No More. I don't

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie delle 9.30. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica ha sconsigliato la balneazione in due frequentate località balneari d'Isola dopo che le analisi preliminari hanno rilevato valori elevati del batterio Escherichia coli. Il provvedimento riguarda un tratto dell'area di balneazione di Punta Gallo-Svetilnik, in particolare il punto di campionamento presso il molo e la spiaggia nei pressi dell'albergo Delfin. I campioni sono stati prelevati lunedì 10 agosto nell'ambito del monitoraggio regolare delle acque di balneazione lungo la costa slovena dopo il superamento dei valori indicativi stabiliti dal NIS. Sul posto sono stati installati nastri rossi e i bagnanti sono stati informati della raccomandazione di non entrare in acqua. Della situazione sono stati informati il comune d'Isola e i gestori degli stabilimenti. La siccità di quest'anno sta già causando conseguenze molto gravi per le aziende agricole, quindi le autorità devono tenere conto della situazione reale nell'adottare le misure per fronteggiare l'emergenza. Lo sottolinea il sindacato degli agricoltori sloveni, che sollecita una valutazione dei danni e un aiuto alle aziende agricole più colpite il prima possibile. Gli agricoltori non possono influenzare le condizioni meteorologiche, quindi ci sembra importante e giusto che in questi casi non vengano sanzionati per eventi di forza maggiore, avverte ancora il sindacato. Proseguono in Colombia le operazioni di soccorso dopo il terremoto di magnitudo 7,4 che lunedì ha colpito il paese quasi 30 ore dopo il sisma. I soccorritori hanno estratto viva dalle macerie di un edificio crollato a Cali una donna di 32 anni rimasta intrappolata al secondo piano di un edificio di 5 piani. Secondo un vigile del fuoco citato dalla televisione Caracol, i soccorritori hanno dovuto calarsi per 7-8 metri tra le macerie. L'operazione è durata circa 16 ore. Nonostante le circostanze, le condizioni della donna sono state giudicate buone. Nello stesso edificio potrebbero esserci ancora 24 persone intrappolate, motivo per cui le squadre di soccorso continuano le ricerche. Secondo gli ultimi dati delle autorità colombiane, il terremoto ha provocato almeno 240 morti e oltre 1600 feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che Kiev ha consegnato agli Stati Uniti nuove proposte per cercare di porre fine alla guerra con la Russia, giunta ormai al quinto anno. A riferirlo è Al Jazeera, ricordando che l'annuncio arriva mentre da entrambe le parti si susseguono segnali sulla possibile ripresa dei contatti diplomatici e sull'imminente visita di negoziatori americani in Ucraina e Russia. Il presidente ucraino ha sottolineato che gli Stati Uniti potrebbero contribuire a rafforzare le capacità difensive dell'Ucraina, in particolare la difesa aerea, aumentando al contempo la pressione su Mosca finché si prepari alla fine della guerra e non al suo prolungamento. È tutto per il notiziario, le 9:33 minuti.

I Duran Duran, quelle di Save a Prayer qui su Radio Capodistria. Questa sera lo sappiamo, grande momento con l'eclissi, e tra l'altro, insomma, attenzione, ve lo ricordo sempre, no? Cioè, usate gli occhialini quelli giusti. Quella precedente era dell'11 di agosto, quindi praticamente stesso periodo, un giorno prima, era il 99, però si vedeva un po' più a nord, in certe zone appunto dell'Austria, e non soltanto, se non faceva quella fascia là. Per chi dice, vabbè, me lo vedrò la prossima volta, beh, non è che avremo grossissime possibilità. Vabbè, la prossima sarà il 2 di agosto del 2027, una copertura che sarà più o meno del 55% del sole da queste parti, un po' di più a sud, bisogna andare più a sud, tipo qua mi citano tra Italia e Libia, sono comunque zona Lampedusa, eccetera eccetera. Però ci sarà un'altra fighissima che in effetti finalmente passerà anche e bene su tutte le nostre zone, qui in Slovenia in particolare, zona di Lubiana ad esempio, poi verso l'Austria, il confine, i tre confini in zona del Tarvisiano ad esempio, sarà proprio il picco della cosa, e passerà poi attraverso la Svizzera, insomma la Francia centrale. Sarà bello, bello, bello, perché sarà effettivamente totale sul nord-est dell'Italia e anche sulla Slovenia nella sua totalità come paese. Però, sarà il 3 di settembre del 2081. Bisogna aspettare 55 anni, sarà una cosa veramente, veramente incredibile. L'orario non è ben chiaro, leggevo da qualche parte alle 8 del mattino, qualcuno diceva alle 13, però dipende probabilmente dalla zona, ovviamente anche dalla zona. Durerà più o meno 4 minuti e sarà visibile appunto dalle nostre parti. Quindi se avete gli occhialini per vedere quello di questa sera, salvateli per il prossimo, che sarà molto più interessante nel 2081. Ecco, vabbè, insomma, non sarà alla portata di tutti quelli che mi stanno ascoltando in questo momento, effettivamente. 9:40 minuti, c'è la musica di Ravin Laney, questa è la sua Saturday Night.

C'è un fenomeno che è molto diffuso in Italia, ma non è soltanto italiano, cioè quello di lasciare sulla spiaggia pubblica, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, già la sera prima, per praticamente conquistarsi al mattino il posto migliore. Oppure, altra possibilità, sveglia puntata all'alba per appunto fare la stessa cosa, conquistarsi un tratto in prima fila davanti al mare, no? Se non lo si è già fatto la sera prima. I furbetti dell'ombrellone, così li chiamano, tant'è che sono finiti anche sui riflettori, sotto i riflettori del tabloid tedesco Bild, che racconta questa abitudine, qua dicono del tutto italiana, ma non è solo qua, cioè solo in Italia, no, alla fin fine, perché c'è questo fenomeno anche in altre zone, anche qui dalle nostre parti, e vabbè, insomma, comunque in Italia stanno aumentando anche i controlli e le multe, una sorta di prenotazione fai da te, che però sulle spiagge libere non ha alcun valore e tra l'altro può trasformarsi in un problema per chi la mette in pratica. Secondo la ricostruzione del tabloid tedesco Bild, dietro questa corsa alla prima fila ci sarebbe anche un costo che è sempre più elevato di attrezzature che si noleggiano negli stabilimenti balneari. Secondo quanto riportato infatti dalla rivista, le autorità costiere italiane stanno intensificando i controlli contro chi lascia di notte la propria attrezzatura sulle spiagge pubbliche. Ombrelloni piantate nella sabbia, celettini, sedie, anche tende possono diventare una forma di occupazione abusiva di spazio che in Italia è demaniale, pubblico, no? Se non è in zona attrezzata, gestita, eccetera. L'obiettivo è, da parte delle autorità, quello di impedire che una porzione di spiaggia venga sottratta alla collettività per diverse ore con questa sorta di prenotazione clandestina. La rivista tedesca cita la storia di Marina di Peschici in Puglia, dove i controlli a un certo punto hanno portato al ritrovamento di una vera e propria distesa di attrezzature lasciate sulla spiaggia a questo scopo, cioè erano circa 180 ombrelloni, decine di lettini, oltre 200 picchetti per le tende e perfino una tenda da campeggio. Beh, in effetti c'è una legge, appunto quello sul discorso dell'occupazione di spazio demaniale. Per chi viene sorpreso a occupare abusivamente la spiaggia lasciando questa attrezzatura durante la notte, la conseguenza è tutt'altro che simbolica. Sono previste multe fino a 200 euro e in caso di comportamenti reiterati può entrare in gioco pure l'ipotesi di occupazione abusiva di suolo pubblico. Quindi alla fine, cioè, è una cosa che non va proprio molto bene, però sappiamo che qualche volta è difficile combattere questi fenomeni quando sono così diffusi. Vabbè, ne parlano addirittura in Germania, per cui voglio dire, ben nota sta cosa. Musica per noi, questo è Teddy Swims e Mr. Know It All. Thank you.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Fra poco orecchie tese, se dovete viaggiare ovviamente, per le informazioni sul traffico nel nord-est italiano. E poi torneremo insieme per l'ultima mezz'ora. Ma intanto, Ariana Grande.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, incolonnamenti in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova in diversi punti, tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrennero e Verona Est in direzione Venezia e tra Soave e l'autobrennero in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Della settimana.
3: Nuovo singolo dei Train e anche la title track del loro 12° album, che vuole fare omaggio ai loro inizi, i loro ricordi e la loro città, San Francisco, con il nome di uno storico pub dove la band è praticamente cresciuta, il Mad Dog in the Fog.

Intelligenza artificiale e vacanze, molti stanno abbinando le due cose, in effetti. Lo fate da soli online le vostre programmazioni delle vacanze, oppure vi fate aiutare in effetti dall'intelligenza artificiale o da un'agenzia? Beh, da questo sondaggio che è stato fatto sembra che sempre più italiani si facciano aiutare dall'intelligenza artificiale per creare dei veri viaggi personalizzati. È fattibile, l'ho provato una volta, cioè nel senso mi sono fatto dare qualche idea, poi ho fatto di testania, però è un'altra storia. In effetti bastano pochi prompt, no, quelli che sono i comandi, per ottenere degli itinerari su misura con destinazioni magari anche fuori dai circuiti tradizionali troppo turistici e tante esperienze personalizzate di varia natura, soprattutto enogastronomica. Ecco, l'intelligenza artificiale è diventata un vero e proprio consulente di viaggi, in grado di organizzare anche lezioni di cucina in un borgo storico, oppure un trekking tra le Dolomiti e tanti itinerari in base ai vostri gusti anche gastronomici. Beh, in effetti una fiducia all'intelligenza artificiale che sta portando a una sorta di cambiamento nel rapporto tra consumatori e tecnologia digitale. Infatti, secondo una ricerca di Mastercard, gli italiani sono più propensi a condividere i propri dati sensibili per avere vantaggi concreti. Quindi chi se ne frega? Questa fiducia, ecco, nella condivisione di dati è particolarmente alta tra gli uomini tra i 30 e i 39 anni e più bassa invece quelli che sono un po' più su con gli anni, dai 40 ai 49. Sono più del 50% gli italiani che si sono appunto affidati all'intelligenza artificiale per organizzare un viaggio, perché c'è più attenzione per le esperienze da fare durante il viaggio piuttosto che semplicemente la meta. Tra i prompt, cioè i comandi più utilizzati, ci sono le grandi città d'arte, ad esempio c'è Roma, c'è Firenze, c'è Milano. Crescono le richieste per paesi e borghi sconosciuti, quindi non affollati, lontano dall'overtourism, e insomma sono queste un po' le caratteristiche. Però quali sono invece le destinazioni selezionate? Per chi cerca una vacanza attiva, ad esempio in montagna, ci sono Pinzolo e Brunico nel cuore delle Dolomiti. Invece se si cerca una vacanza con il mare, si segnalano richieste in merito a Pantelleria, Forte dei Marmi, luoghi quindi che offrono esperienze di alto livello però con costi competitivi. Poi, tra le altre richieste più fatte, c'è il Monte Argentario, ad esempio, c'è il Moltrasio, nuove destinazioni del turismo cosiddetto di lusso per paesaggi e servizi sempre più esclusivi. Quindi praticamente i chatbot in un certo modo stanno un po' cambiando il modo di percepire una vacanza alla scoperta anche delle eccellenze italiane, e c'è questa possibilità e pare che molti si stiano adeguando, si stiano un po' così ispirando da quello che l'intelligenza artificiale può fare. Io vi dicevo prima, ho tentato, ho fatto una piccola ricerca, ho detto organizzami questa, e gli ho detto anche un paio di posti, cioè vorrei mangiare cose tipiche all'estero in questo caso. Poi però, confrontando le risposte che ho ottenuto con delle recensioni lette contemporaneamente su un altro computer, gli ho fatto un po' limare la scelta e ho ricevuto anche le scuse da parte dell'intelligenza artificiale. Sì, scusami, hai ragione, ho visto male. Cioè addirittura è successo questo nel mio dialogo con l'intelligenza artificiale, e quindi un po' ha deviato il percorso sulla base di quello che poi gli avevo fatto notare. Era un discorso proprio di prezzo e qualità, no? Mi davano come prima scelta un tipo di ristorante, anzi un ristorante, poi leggendo le cose ho detto ma perché proprio questo? Ho detto ah sì, è vero, no, infatti il discorso qualità-prezzo, cioè si è un po', ecco, si è adattato alle mie esigenze. E beh, è stato carino. Poi non ho preso in considerazione nulla di quello che mi ha detto, ho fatto comunque dei testamie e ho guardato quello che erano le cose che mi ispiravano sul posto. E vabbè, ognuno fa a modo suo. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

0: come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
1: E la nostra mattinata termina qui per questo mercoledì, per questo 12 di agosto. Vi auguro una buona mattinata, un buon proseguimento di questo giorno di metà settimana, in questa settimana corta, ma allo stesso tempo anche molto lunga, perché saranno viaggi lunghi che voi farete sicuramente. Questa sera occhi all'orizzonte per vedere, occhi protetti all'orizzonte per vedere l'eclissi di sole parziale, ma insomma bello da vedere comunque anche dalle nostre parti. E ci risentiamo sabato, pieno Ferragosto, sempre qui dalle frequenze di Radio Capodistria. Bacio e abbraccio da Sergio Lebelli e a sabato. Ciao ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Il bando pubblico per le sovvenzioni all'acquisto di biciclette elettriche in Slovenia sarà presto chiusa a causa dell'imminente esaurimento delle risorse disponibili. La società statale Borzen ha finora ricevuto circa 4.300 domande per un valore complessivo superiore a 1,9 milioni di euro a fronte dei 2 milioni stanziati per il 2026. Il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia ha precisato che tutti i fondi previsti per quest'anno sono già stati messi a disposizione e che pertanto non è previsto un ulteriore aumento delle risorse per l'attuale bando. Negli ultimi 3 anni la Slovenia ha stanziato complessivamente 8,1 milioni di euro per incentivare l'acquisto di biciclette elettriche, sostenendo l'acquisto di oltre 18.000 biciclette, comprese quelle urbane e cargo. Il futuro della viticoltura familiare slovena non è importante solo per l'agricoltura, ma anche per il turismo, il patrimonio culturale e la vita rurale. E quanto evidenziato durante una tavola rotonda in occasione dell'iscrizione della viticoltura nel registro del patrimonio culturale immateriale. I problemi maggiori sono rappresentati dalle condizioni climatiche e dal trasferimento del patrimonio alle generazioni più giovani. Quando si parla di viticoltura non ci si riferisce soltanto alla coltivazione e alla produzione di vino, ma anche del lavoro familiare che dura quasi tutto l'anno, della conoscenza della cura della vite e delle cantine vinicole, delle vendemmie, dei festeggiamenti di San Martino, dei rapporti interfamiliari. Ha sottolineato l'iniziativa civile per la conservazione della viticoltura familiare slovena in un comunicato stampa. Sono circa 2,4 milioni le ragazze che dal ritorno dei talebani al potere in Afghanistan nel 2021 sono state private dell'accesso all'istruzione secondaria. A denunciarlo è l'UNESCO, che ha definito la situazione una grave violazione dei diritti fondamentali e ha chiesto la fine delle discriminazioni nei confronti delle donne e delle ragazze. Sabato ricorreranno 5 anni dall'ingresso dei talebani a Kabul, avvenuto durante il ritiro degli Stati Uniti e dei loro alleati. Dopo aver inizialmente promesso alla comunità internazionale un governo più moderato e pacifico, le nuove autorità hanno rapidamente reintrodotto una rigida politica di restrizioni, colpendo in particolare la popolazione femminile. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre. Le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite. Preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, capaci di respingere odio, disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità. Così il presidente italiano Mattarella nell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. La vittoria sul nazifascismo apre la strada della rinascita. Ogni generazione deve sapere che a ognuna appartiene la difesa delle conquiste civili. È tutto per il notiziario, le 10:33 minuti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon mercoledì mattina. Traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda, sono segnalati incolonnamenti in entrambe le direzioni di marcia. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova in diversi punti, tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrennero e Verona Est in direzione Venezia e tra Soave e l'autobrennero in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Nella nostra comunità. Una scuola al mese.
3: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori da Beatrice Zizza per una nuova puntata alla scoperta delle scuole della Comunità Nazionale Italiana di Slovenia e Croazia. Oggi vi accompagniamo nella Scuola Media Superiore Italiana Leonardo da Vinci di Buie, una realtà importante per la formazione e la crescita dei giovani del nostro territorio. Abbiamo scelto di dare spazio alle voci di chi la vive ogni giorno, quindi la dirigenza, gli studenti e gli insegnanti. Direi che possiamo iniziare proprio dalla dirigenza, quindi ad aprire la nostra puntata sarà Franco Gergoric, che ci offre

0: offre una panoramica generale dell'istituto, così conosceremo i programmi di studio, i progetti e la collaborazione con il territorio. I programmi di studio ne avete diversi, facciamo innanzitutto una panoramica degli indirizzi che offrite come scuola.
1: Sì, quindi siamo una scuola polivalente, abbiamo 15 sezioni, abbiamo 122 alunni, abbiamo quindi il liceo generale, abbiamo il liceo scientifico matematico, abbiamo quindi dunque i quadrieni, dunque professionali, perito elettronico e perito informatico, e perito commerciale, e più i trieni, quindi meccanico e cioè meccanici e camerieri, con questo che da quest'anno abbiamo in corso la riforma modulare e i meccanici hanno cambiato nome, hanno cambiato anche programma, ora non hanno più materie ma moduli e si chiamano quindi operatore meccatronico dell'autoriparazione. Quindi okay. Questo è un po' più così in base alle esigenze del mercato di lavoro e dunque tutta questa riforma modulare è proprio fatta in base alle richieste del mercato di lavoro. Quindi ecco, i quadrieni hanno dunque i licei, specialmente loro terminano il loro percorso superando la maturità di Stato. Invece i quadrieni professionali, parliamo di informatici, elettronici e commercialisti, loro devono superare, cioè difendere il loro lavoro finale, quindi una tesina a fine di questi 4 anni, e dopodiché hanno la scelta di superare, cioè uscire su questi esami, fare questi esami di maturità di Stato oppure no. Loro comunque prendono la conferma che hanno terminato i loro studi una volta difeso il lavoro finale. La maturità di Stato comunque è utile, noi sempre consigliamo a tutti gli alunni di uscire, di notificare questi esami, queste tre materie obbligatorie, e poi se hanno qualche materia opzionale che vogliono scegliere o fare, perché ogni università, dunque, sia in Croazia che all'estero, ha diverse esigenze, dunque in base alla scelta dell'alunno loro vanno dunque fanno le notifiche dell'esame di maturità di Stato. Credo che gli alunni hanno dato delle informazioni quanto la nostra scuola sia attiva e di quanti progetti abbiamo preso parte, però io vorrei così sottolineare un paio di loro. Per esempio abbiamo ottime collaborazioni con la regione Friuli Venezia Giulia, dove collaboriamo sul progetto Scuole Senza Confini, assieme al ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria e Educandato Ucelis di Udine. Abbiamo davvero diverse uscite didattiche istruttive dove gli alunni vanno a visitare tantissime aziende sia regionali che internazionali, per esempio hanno visitato dalla Geox alla Benetton alla Luxardo fino dunque dalla Ferrari, Alfa Romeo, Lamborghini. Dunque tutte queste aziende hanno avuto, i nostri alunni hanno avuto modo di vedere e anche hanno svolto dei laboratori dove hanno potuto anche imparare qualcosa, non solo vedere. E, insomma, davvero i nostri insegnanti si danno da fare con tutti questi alunni, e dunque non solo i meccanici oppure gli informatici, ma davvero anche tutti quanti altri. Una volta all'anno, di solito nel mese di marzo o aprile, visitano una capitale, Inghilterra, Irlanda e dunque questi paesi, per rafforzare la lingua inglese. Anche da quel punto di vista tentiamo dunque di aumentare questa prospettiva che gli alunni hanno nel futuro che li aspetta una volta quando escono da questa scuola. Oltre a tutte queste uscite, progetti e dunque visite, dunque tutti questi progetti delle quali la nostra scuola fa parte, facciamo parte anche di nostra collaborazione con la regione istriana, è davvero molto molto estesa, e quindi abbiamo la collaborazione sulla materia storia del territorio, dove già da ormai più di 10 anni la nostra scuola offre questa possibilità, questa materia facoltativa ai nostri alunni, dove visitano ogni anno, si decide insomma un progetto, un tema, e con l'insegnante di storia e di geografia visitano dei luoghi, dei temi, affrontano durante tutto l'anno, hanno diverse uscite, e dunque Infine tutto è concentrato su questo ultimo avvenimento nel mese di maggio, dove praticamente tutte le scuole presentano il lavoro che hanno fatto durante l'anno. Poi c'è la materia scuola e comunità, la materia facoltativa, dove noi siamo anche praticamente tra i primi come scuola che hanno introdotto questa materia facoltativa con il professor Boris Jokic. Noi siamo l'unica scuola che ha due sezioni, di solito si tratta soltanto di una sezione, un insegnante che porta questa materia facoltativa avanti, e la materia facoltativa consiste in questo, che questo gruppo di alunni, di solito seconde e terze classi della scuola media, scelgono un tema che riguarda tutta la comunità, per cui si chiama scuola e comunità. E in le nostre due sezioni, per esempio, l'anno scorso hanno fatto sì che al cuore delle scuole tra un po' avremo la nuova stazione dei Pullman, perché questa vecchia ormai ha fatto il suo. E insomma, loro praticamente davanti al sindaco, davanti al presidente della regione, davanti a tanti altri ospiti illustri hanno presentato il bisogno di risolvere questo problema per quanto riguarda BUE. Poi qualche altra scuola ha evidenziato qualche altro problema e così via. La nostra seconda sezione invece ha affrontato il tema della salute mentale degli alunni della scuola, quindi come aiutarsi, come aiutarli, come superare questi praticamente problemi quotidiani di questa gioventù che loro hanno, dai problemi di schermi, bullying e così via. E un'altra cosa che vorrei sottolineare è che la nostra scuola fa parte ormai dal secondo anno scolastico di un progetto anche portato avanti dall'Istituto Formativo della Sanità Pubblica della Regione Istriana, si chiama Le Scuole della Salute. Tentiamo di sviluppare tra i nostri ragazzi un stile di vita sano per migliorare il loro benessere, non solo dunque nel senso della salute, ma nel senso anche della salute mentale, dunque in tutti i campi. Avevamo un paio di laboratori dove gli hanno spiegato dunque quanto sono per esempio pericolose le bibite energetiche. Avevamo un laboratorio dove loro hanno preparato dei smoothie. Dunque tutto cose in durata di 45 minuti, un'ora scolastica, però molto utili per loro proprio grazie a questo progetto. In futuro sarà fatto un libro di 22 ricette che in questo momento si sta preparando per la stampa, dove loro hanno preparato queste 22 ricette. Dunque gli alunni di questa scuola hanno preparato queste due ricette, avevamo anche la possibilità di provare questo cibo. Dunque sono ricette molto sane, molto semplici da preparare, dove loro queste ricette possono applicare, dunque preparare il giorno prima per poter portare il giorno seguente a scuola. Quindi davvero un progetto che può essere utile dappertutto, in tutte le scuole, non solo medie ma anche elementari e così via. Collaboriamo davvero con tutte le città che ci circondano, dunque città, comuni, enti, dunque associazioni diverse, davvero ottime collaborazioni con tutti. Poi non posso non menzionare la regione, non posso dunque senza l'Unione Italiana, senza l'UPT di Trieste, dunque davvero senza di loro, il loro sostegno, il loro supporto, dunque sono quei partner fondamentali senza il quale dunque sarebbe diciamo difficile andare avanti. Dunque da piccoli a grandi, dunque abbiamo anche aziende private, dunque, locali dell'Umaghese, del Buiese. Dunque non posso fare nomi perché poi qualcuno si potrebbe anche offendere, però penso che non c'è un'azienda con la quale non abbiamo in qualche modo collaborato.
0: Dopo questa introduzione possiamo passare alla voce degli studenti. Abbiamo raccolto le loro opinioni ed esperienze. Partiremo quindi da Ilaria e René, due studentesse che hanno appena iniziato il loro percorso nella scuola e che frequentano il primo anno del liceo generale. Ma poi passeremo anche ad Alex, Dominic e a Maria e Nino, studenti più grandi di quarta, che stanno vivendo le fasi finali del loro percorso scolastico. Quindi, Ilaria e René, avete appena iniziato, insomma, il vostro primo anno qui alla Scuola Media Superiore Italiana di Buie, liceo generale entrambe, quindi innanzitutto come mai avete scelto questo indirizzo? Da chi partiamo?
2: Principalmente perché mi piacciono le materie umanistiche e questo programma per l'appunto fornisce molte di queste materie anche nei prossimi anni, magari il primo anno un po' meno, però nei prossimi anni si aggiungeranno delle altre materie come psicologia, filosofia, cose del genere, e mi sembrava la scelta migliore per me, visto che sono più brava in queste cose rispetto a cose scientifiche oppure commerciali, cose del genere.
3: Perché mi ispiravano le materie? Non avevo molte idee su cosa fare dopo con un indirizzo professionale, quindi ho scelto il generale.
0: Come vi sembra per adesso l'ambiente? Non solo dal punto di vista magari dello studio, ma anche un po', insomma, è un percorso importante della vostra vita scolastica.
2: Io personalmente mi trovo molto bene anche con gli insegnanti, perché prima di iniziare avevo un po' paura per ambientarmi o cose del genere, invece mi sono trovata molto bene. E anche la scuola è veramente molto bella, si vede che è nuova. E non so, mi trovo molto bene anche con gli altri compagni che ho conosciuto quest'anno, quindi sono molto contenta. Okay.
3: Anche per me è un ambiente molto allegro e tranquillo, perché anche mi aspettavo molto che i ragazzi più grandi saranno un po' più antipatici. Ma invece no, sono tutti quanti relativamente simpatici, non ti guardano più di tanto.
0: Relativamente.
3: Okay.
0: Qualcuno...
3: Sì, chi per chi.
0: Vabbè, assolutamente.
3: Sì, anche per me pensavo che gli insegnanti saranno molto più severi, pensavo che mi servirà molto di più per ambientarmi, però sta andando bene.
0: Siete tanti in classe?
3: Sei. È semplice lavorare, tutti gli insegnanti dicono così.
0: Quindi lo vedete come un pro il fatto di essere in pochi o preferiste essere un po' di più?
3: È un pro e un contro, perché se siamo in pochi è più semplice seguire la lezione e mettersi d'accordo per le verifiche. Se ci sono più persone è più semplice organizzarsi tipo per i gruppi, anche per andare in gita, per le camere e tutto.
0: Ok. E invece per il futuro avete già in mente qualcosa? Presto, però magari
2: sì,
0: ci avete già pensato.
2: Ovviamente ho ancora 4 anni per pensare, però sì, qualcosa che riguarda materie umanistiche, mi piace scrivere, leggere, quindi qualcosa del genere. Mi piacerebbe magari anche sull'ambito della psicologia, mi interessa.
0: Quindi comunque
2: però
0: vorresti continuare all'università?
2: Sì, dopo il ginnasio sì, però devo ancora vedere.
0: Sì, capisco, io figurati in prima.
2: Sì,
0: idea.
2: Sì,
3: anch'io. Ora come ora vorrei fare insegnante di fisica per le elementari.
0: Ok, come importante.
3: Mi piace molto la materia e soprattutto gli argomenti tipo che avevamo anche noi trattato alle elementari.
0: Fisica?
3: Sì.
0: Ok. Come mai magari non hai optato per liceo scientifico?
3: Perché volevo avere anche altre lingue, tipo il tedesco, okay, perché mi serve per l'azienda di famiglia. Per questo ho scelto il generale, non lo scientifico.
0: Siete in quarta, insomma, siete presenti alla fine del vostro percorso. Innanzitutto, come sono stati questi 4 anni?
4: Col tempo diventavano più facili. La prima e la seconda erano sicuramente le più difficili. Poi in terza c'è stato, secondo me, il più grande cambiamento, dove ho visto che mi sono già abituato a certi professori, anche al sistema scolastico, quindi mi sono abituato. E posso dire che la terza classe è stata veramente più gestibile in confronto alle prime due.
0: Adesso preparazione per... Io non so come funziona per questi programmi, avete la maturità normale?
4: Sì, abbiamo obbligatorio italiano e croato e poi scegliamo tra inglese e matematica e abbiamo 3 volte a settimana, mi pare, o a ore per la preparazione alla maturità, quindi di matematica, inglese, italiano, no, anche croato.
0: Come mai hai scelto questo programma di studio?
4: Io inizialmente avevo iscritto il liceo scientifico, però già il secondo giorno
0: ho cambiato. Ok.
4: No, ma perché io volevo fare anche l'informatico di base, però per decisione dei miei genitori sono finito a fare lo scientifico. E no, semplicemente ero già interessato da prima, perché comunque ancora prima di iscrivere la scuola media la mia intenzione era di indirizzarmi nell'ambito informatico dopo la scuola. E mio padre mi diede il consiglio di fare lo stesso indirizzo che fece lui anni fa, perché comunque era una preparazione più completa, così magari anche se cambiavo idea potevo finire a fare altro. Però io dopo poco mi sono reso conto che non era per me, per via di varie materie, e allora ho deciso di cambiare l'informatico e posso dire che mi trovo molto bene.
0: Ok, e dopo?
4: Vorrei andare a Zagabria a studiare multimedia ad algebra.
5: Beh, il percorso in prima è stato difficilotto, perché nuovi compagni, tutto un nuovo mondo, possiamo dire. Il secondo ci stavamo adattando tra di noi, nuove amicizie un poco più legate, e poi il terzo, come ha detto lui, facile, un poco più tranquillo, e adesso in quarto si aspetta la maturità e vedere se andare avanti con lo studio o andare a lavorare.
0: Hai già qualche idea?
5: No, non ho ancora l'idea, ma cambio idea, tutto il tempo cambio idea su se andare avanti a studiare, se andare poi finita la scuola a lavorare, così che non ho ancora l'idea chiara.
0: Ma riguardo il programma di studio che hai scelto, sei contento o tornassi indietro prenderesti un'altra decisione?
5: No, rimarrei qua. Parete informatico.
0: Ok, allora prima mi avete detto che avete partecipato a qualche progetto, attività, magari quelle che ti sono piaciute di più o...
4: Boh, quella che secondo me a tutti della nostra classe è piaciuta di più era il progetto che di fatto stava a fare un video per la scuola, dove presentiamo la scuola in sé e tutti i rami e gli indirizzi. Abbiamo avuto la possibilità di usare strumenti per filmare il video, come ad esempio un drone per filmare anche tutta la città, poi varie camere e GoPro costose, quindi hanno fatto un buon lavoro, e poi ovviamente la montatura del video è durata abbastanza, e questo video l'abbiamo presentato a Pisino per sì, il Festival delle Professioni, ma anche a un festival dove i ragazzi dell'ottava classe che sono in cerca della scuola media vengono a questo festival, se si chiama così, e la decidono, oppure si fanno qualche idea di che scuola o indirizzo iscrivere. Mm-hmm. E noi dietro di noi avevamo due televisori che mostrarono questo nostro video.
0: E come sono stati questi anni, non solo dal punto di vista di studio, ma anche come crescita personale?
6: Beh, è stato un percorso interessante, direi. Ho imparato tantissime cose, non solo a scuola come materie, ma anche per la vita. Direi che ho imparato arrangiarmi.
0: Mm-hmm. Ad essere indipendente.
6: Sì, ad essere indipendente e a sapere come affrontare situazioni stressanti. E...
7: Beh, come mi è piaciuto, abbiamo conosciuto nuove persone, i professori, che tutti che abbiamo conosciuto erano sai bravi. Cosa dire, abbiamo fatto noi amici, e beh, lo studio, cosa dire.
0: Come mai hai scelto il liceo generale?
7: Perché vorrei andare all'università, e con il liceo generale posso imparare a studiare, diciamo, e prepararmi di più per l'università. Mm-hmm. Dopo io vorrei andare all'Università di Trieste per odontoiatria, siccome anche i miei genitori sono, e vorrei continuare la carriera, diciamo.
0: E c'è qualche magari attività, progetto che avete fatto durante questi 4 anni che vi è piaciuto particolarmente?
6: A me è piaciuto il progetto di storia del territorio che abbiamo fatto, partecipato in seconda e in terza. E siamo andati a vedere diversi posti qui ai dintorni e abbiamo imparato tante cose proprio del territorio nostro e la storia di come era prima.
0: Conoscevi già qualcosa di tutto ciò o questo progetto ti ha aiutato a scoprire di più?
6: Direi che mi ha aiutato a scoprire di più. Tantissime cose che abbiamo trattato non le conoscevo e poi era interessante.
7: Okay. Il gruppo di coro, abbiamo fatto tante uscite, siamo andati a una città chiamata Varaždin e beh, è andato ok, ci siamo divertiti e beh, era un'esperienza molto da non dimenticare.
0: E se doveste consigliare a qualcuno che deve iscriversi adesso al liceo generale, che consigli dareste? Oppure che motivazioni dareste per iscriversi a questo indirizzo?
6: Stringere i denti e continuare, solo andare avanti. Si può fare, è fattibile.
7: Sì, è fattibile, provateci. E beh, soltanto andare all'università, che andate.
0: Tutto sommato siete contenti di aver scelto questa scuola, questo indirizzo e aver fatto il percorso alle superiori qui?
6: Ma sì, non so cos'altro avrei scelto, perché da sempre ero sicura di voler continuare a studiare all'università, quindi è una preparazione ottima.

0: da me.
1: Dopo aver ascoltato il punto di vista degli studenti, non può mancare quello degli insegnanti, che ogni giorno accompagnano i ragazzi nel loro percorso di crescita e formazione. Abbiamo conosciuto Erika Sporcic-Calabrò, insegnante di storia, che ci parla di un importante progetto realizzato in collaborazione con la Regione Toscana.
2: Si tratta di un progetto con la Regione Toscana legato prevalentemente alle tematiche della storia di confine, quindi diciamo dell'ex confine orientale italiano, quindi sarebbero questi nostri territori che dopo la Seconda Guerra Mondiale vengono persi dalla parte dello Stato italiano. È nato, penso, per curiosità della Regione Toscana e del Centro di Resistenza di Grosseto, che sono i maggiori portatori finanziatori appunto di questo progetto, per avvicinare la storia del confine orientale ai ragazzi appunto in Toscana, e quindi ci hanno contattato per fare un gemellaggio, per venire qua nei nostri territori, noi andare da loro e capire che cosa succedeva in quel periodo di qua e di là dal confine. E penso che sia stata una bellissima esperienza per i ragazzi, perché hanno avuto modo, a parte di andare in Toscana e capire un po' anche come poi i nostri, diciamo, istriani hanno vissuto gli anni del secondo dopoguerra, spesso anche nei campi profughi, no? Quindi ci sono state, ecco, degli interventi anche di natura storica su questi argomenti, ma poi è stato interessante anche ospitare questi ragazzi qua e mostrare, ecco, i nostri luoghi di interesse, e in un certo senso poi così si è completato tutta la conoscenza. Siamo ancora work in progress, però, quindi ancora abbiamo da lavorarci, però abbiamo iniziato ed è molto istruttivo.
3: Ecco, quando sono venuti i ragazzi qua, dove li avete portati? Cosa li avete fatto scoprire?
2: Dunque, li abbiamo portati a Pola a fare un tour così per la città, e poi soprattutto li abbiamo fatto visitare il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, e dove ci hanno atteso. Ai ragazzi è stato spiegato un po', ecco, l'importanza del centro e che cosa si conserva anche per un giorno eventuali ricerche loro, visto che il centro copre diciamo la storia di tutto l'Alto Adriatico e non solo, quindi ecco, quello è, diciamo, molto importante. Poi siamo andati anche alla foiba di Basovizza e nonché alla risiera di San Sabba, quindi abbiamo fatto anche così una capatina a Trieste. Noi siamo andati giù a febbraio del 2025 e sì, ci hanno fatto visitare diversi centri profughi, poi abbiamo fatto la visita della città, Firenze, abbiamo avuto, ecco, modo di toccare con mano, ecco, anche la loro realtà. Le scuole.
3: La cosa che è rimasta più impressa?
2: Ma penso proprio il creare un'amicizia tra questi ragazzi. Penso che quello sia, al di là di tutti i contenuti storici, della conoscenza, delle date, delle cose, penso che proprio il creare amicizia penso sia stata la cosa più formativa in assoluto.
3: E dicevo work in progress, quindi i prossimi passi quali saranno?
2: I prossimi passi è mettere in porto qualcosa di concreto, quindi stiamo lavorando un po' sulla letteratura di confine, vediamo un attimino, ecco, di istruire anche i ragazzi su che cosa è stato scritto negli anni passati, appunto sulle tematiche legate al confine.
0: Storia Mark Block, un momento a Marcord, dai, scambiamoci tutti i guai.
1: Finisce qui il nostro viaggio nella scuola media superiore italiana Leonardo da Vinci di Buie, che ci ha fatto scoprire una realtà attenta ai propri studenti, dinamica e legata al territorio. Ringrazio come sempre tutti coloro che hanno partecipato a questa trasmissione e che hanno condiviso con noi le loro esperienze. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Un saluto da Beatrice Zizza. A presto.

0: L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Cerchiamo di ricordare a cosa serviva all'uomo la memoria. Pensiamo che in principio sia Hard il canale, la ferraglia, fatta sia da un corriere a cavallo, da un vagone postale o da onde erziane. Quello che caratterizzava la ferraglia era che essa prendeva tempo.
2: Nella mente di Umberto Eco, con Paolo Di Paolo. Hardware.
3: La verità è questa: siamo fatti di memoria e non ce lo ricordiamo. È un bel paradosso, in fondo, come per un computer, anche per un essere umano la memoria è la struttura portante, l'identità. Ecco, un essere umano fuori dal comune di nome Umberto Eco, stando ai racconti dei suoi amici e compagni di viaggio, aveva una memoria prodigiosa. Non solo ricordava l'impossibile, ma aveva immagazzinato fin dalla primissima giovinezza una sterminata quantità di libri. Libri, bisogna dire, senza gerarchie, non c'erano solo saggi di filosofia, di teologia, saggi di storia, ma anche fumetti, libri per bambini, libri d'avventura di cui era ghiotto. Ecco, in fondo potremmo parlare di lui 10 anni dopo la sua morte, scegliendo una definizione per tutte tra quelle che risultano più diffuse: sì, il semiologo, il filosofo, il narratore, lo storico delle idee, ma noi potremmo forse parlarne come di un enciclopedista di genio. Non solo per la fascinazione che Eco nutriva per le imprese di sistematizzazione e catalogazione del sapere, non solo perché ha lavorato a diverse avventure enciclopediche nel corso della sua vita, anche eccentriche, piuttosto originali, la vertigine della lista era una cosa a cui tornava costantemente, ma soprattutto perché era lui stesso un'enciclopedia vivente, o potremmo dire perfino ambulante, il suo sapere si spostava con lui. Mi è capitato di dialogare di tanto in tanto con lui di persona. E c'è una scena che ho in mente e che risale ai primi anni 2000, a un'occasione in cui mi è capitato di parlare con lui. In un ristorante, con altri amici, a un certo punto Eco si ferma e tira fuori dalla tasca della giacca un pionieristico hard disk. Eravamo appunto all'inizio del XXI secolo. Ce lo mostra e dice: qui c'è tutto l'Eco pensiero. E raccontò che lo portava sempre con sé, che non se ne allontanava mai, perché, diceva, mai fosse capitato qualche incidente, fosse stato, e lo diceva senza troppa superstizione o scaramanzia, investito dal tram, si sarebbe trovata questa scatola nera in cui c'era tutto il suo lavoro, il lavoro del passato e il lavoro anche a cui stava in quel momento attendendo. C'è effettivamente in questa idea di Eco, che ha il suo hard disk con sé, qualcosa che ci dice molto del personaggio e ci dice molto appunto della sua mente biblioteca, della sua mente archivio.
4: Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming Professor Umberto Eco.
5: Ladies and gentlemen, the idea of this meeting was inspired by the Encyclopedia, a print and online overview of the history of the Western world from the Big Bang up to our times. But the very idea of Encyclopedia is inspired to a conception of our historical memory.
6: L'idea alla base di Encyclopedia si ispira alla necessità di preservare la nostra memoria storica ed è proprio sul concetto di memoria che elaborerò alcune riflessioni. L'idea originaria che ha spinto me e altre persone a imbarcarsi in un'impresa editoriale di questo tipo è stata la considerazione che pochi sanno quanto tempo è trascorso tra Sant'Agostino e San Tommaso, anche se dagli studi al liceo o all'università si è appreso che sono entrambi protagonisti della filosofia medievale. Bene, tra Agostino e Tommaso d'Aquino trascorrono 8 secoli, la stessa distanza temporale che separa Tommaso d'Aquino da noi. L'intero progetto è stato ispirato dalla convinzione che, specialmente tra le nuove generazioni, a est e ovest dell'Oceano Atlantico, assistiamo a un processo di perdita della memoria storica.
3: Quella che abbiamo appena ascoltato è naturalmente la voce di Umberto Eco, che in inglese si rivolge alla platea radunata nella sede delle Nazioni Unite a New York il 21 ottobre del 2013. Avrete riconosciuto nella resa in lingua italiana la voce dello scrittore Gianrico Carofiglio. Tema della lezione: contro la perdita della memoria.
6: Che cosa potremmo suggerire ai nostri figli che non sanno neanche che cosa accadde solo pochi decenni fa? L'unica soluzione per arricchire la nostra memoria è leggere. Leggere non solo arricchisce la nostra memoria, ma ci allunga anche un po' la vita. Penso che questa sia una delle ragioni per le quali gli uomini hanno speso molte energie per recuperare le memorie del passato. Nel mio ultimo istante di vita, ricorderò non solo ciò che è accaduto a me, ma anche l'estinzione dei dinosauri, la battaglia di Poitiers, l'istante in cui Madame Curie ha scoperto il radio e il momento magico in cui Dante vide la rosa mistica. Tutti questi ricordi saranno parte della mia esistenza. Come lettore, avrò vissuto una vita così lunga che non posso ricordarla tutta in un singolo momento, e spero che avrò abbastanza tempo per ricordarla a puntate. In un mondo in cui si è tentati di dimenticare o ignorare troppo, la riconquista del nostro passato collettivo dovrebbe essere tra i primi progetti per il nostro futuro.
3: Forse uno dei segreti più luminosi della mente di Umberto Eco che stiamo tentando di radiografare e di esplorare è proprio il segreto della capacità di scelta, di selezione delle informazioni, di connessione. Siamo in un'epoca in cui effettivamente Eco l'aveva non solo presagito ma messo a fuoco. Siamo in un'epoca in cui non riusciamo più a orientarci nella mole di informazioni che incameriamo, informazioni spesso superficiali, anche molto sciatte, ma ci sovraccaricano appunto di stimoli, di nozioni, e non riusciamo più a orientarci. Eco invece era capacissimo anche di dimenticare, e probabilmente in questo senso aveva acquisito una certa disinvolta leggerezza che non ha a che fare tanto con la postura dell'accademico quanto con una parola che oggi è diventata spesso anche un po' insultante, ma ha una storia nobilissima: ha a che fare con l'esercizio dell'intelligenza e dunque con l'essere un intellettuale. Al momento della morte, tra le tante persone che lo hanno ricordato, dopo quel 19 febbraio del 2016, c'è stato anche Alessandro Baricco, e in un articolo su Repubblica così scriveva: semplifico, era il più grande. Lo era in uno sport molto particolare che a molti può sembrare un lusso noioso come il polo, e che invece può essere incantevole, e lo dico senza vergogna: fare gli intellettuali. Forse ad alcuni ne sono sfuggite le regole, quindi le ricordo: si vince quando si comprende, racconta o nomina il mondo. Fine. Periodicamente in quello sport arriva qualcuno che non si limita a giocare da Dio. Quelli entrano in campo, giocano, e quando escono il campo non è più lo stesso. Non nel senso che lo hanno rovinato, nel senso che nessuno aveva pensato a usarlo in quel modo, nessuno aveva visto prima quelle traiettorie, quella velocità, quella tattica, quella leggerezza, quella precisione.
1: E se non sono riuscito a comunicarvi bene quel che volevo dirvi, crediate, come diceva un mio collega scrittore, che non l'ho fatto apposta.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità. Buon mercoledì mattina. Traffico al momento regolare sulle strade di nostra competenza. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova in diversi punti tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrennero e Verona Est in direzione Venezia e tra Soave e l'autobrennero in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Di Radio Capodistria, in sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12:30. Sconsigliata la balneazione in due spiagge di Isola. Ziegler Kral, misure urgenti per l'agricoltura. La prossima settimana qualche miglioramento sul fronte temperature. La comunità degli italiani di Fiume si racconta, gli 80 anni in mostra in corso. A Pirano sono tornate le serate di cinema all'aperto. Questa sera l'eclissi solare parziale, poi la notte delle Perseidi. Zelli è promosso all'ultimo turno di qualificazione per la Champions League. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12:30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un fronte freddo indebolito ha interessato nella notte la Slovenia. Sull'Europa centrale si è rafforzata un'area di alte pressioni. Da est affluisce sulle nostre regioni aria più secca e relativamente più fredda. Previsioni. Questo pomeriggio cielo generalmente sereno, soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora lungo la costa, temperature massime da 28 a 36 gradi. Il bel tempo prosegue anche domani, continuerà a soffiare vento da est, ancora bora nel litorale, temperature minime mattutine da 10 a 20, massime da 30 a 35. Venerdì e sabato sereno con mattinate più fresche, continuerà a soffiare. C'è un avviso, nei prossimi giorni il caldo resterà particolarmente intenso nel litorale, temperature in calo nel resto del paese. Resta inoltre in vigore l'allerta incendi in natura, in particolare lungo la costa. La viabilità, traffico sostenuto sulle principali viarie del paese, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra l'area di sosta Raubercomanda e Postumia in direzione Capodistria. Code di un chilometro si segnalano sull'autostrada dell'Alta Carniola dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. La galleria viene chiusa ad intermittenza per controlli stradali sul versante austriaco. Traffico rallentato anche sulle regionali Schmarie, Monte di Capodistria, Capodistria, Santa Lucia Strugnano e Lesseblède in entrambi i sensi. Chiusa per la presenza di un mezzo pesante in panne la strada a scorrimento veloce del Vipacco nel tratto tra Vipava e Aidussina in direzione Vertoiba. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco i titoli. Sconsigliata la balneazione in due spiagge d'isola. Ziegler Kral, misure urgenti per l'agricoltura. La prossima settimana qualche miglioramento sul fronte temperature. La CI di Fiume si racconta, gli 80 anni in mostra in corso. A Pirano sono tornate le serate di cinema all'aperto. Questa sera l'eclissi solare parziale, poi la notte delle Perseidi. Zeglie promosso all'ultimo turno di qualificazione per la Champions League. Le analisi preliminari dell'ARSO rilevano il superamento dei valori guida per il batterio Escherichia coli in due punti del litorale di Isola. L'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica raccomanda ai bagnanti di evitare per motivi precauzionali l'area del molo di Punta Gallo e lo stabilimento naturale Delfin in attesa di ulteriori accertamenti sulla causa della contaminazione. Barbara Costabagna.
2: A Isola è sconsigliata la balneazione in due località, dopo che i risultati preliminari delle analisi sulle acque marine hanno rilevato il superamento dei valori guida per il batterio Escherichia coli. L'Agenzia Slovena per l'Ambiente, ARSO, ha prelevato lunedì 10 agosto campioni in 26 punti lungo tutta la costa slovena, nell'ambito del monitoraggio statale sulla qualità delle acque di balneazione. Il superamento dei valori è stato riscontrato in due siti di Isola, una parte della zona balneare di Punta Gallo nel punto di campionamento del molo e lo stabilimento balneare del Fin. Non si tratta di un divieto generale di balneazione del comune di Isola, ma di una raccomandazione dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica per motivi sanitari, limitata a queste due località. Il comune di Isola e il gestore dello stabilimento sono stati informati così come i bagnanti presenti. L'Escherichia coli è un indicatore di contaminazione fecale delle acque. Al momento non è ancora nota la causa del superamento dei valori. Non si può dire se sia legata alle piogge, a scarichi fognari o a altre fonti. L'ARSO effettuerà ulteriori analisi e aggiornerà l'opinione pubblica sui risultati. Fino a nuove indicazioni, si raccomanda di evitare la balneazione nei due punti segnalati.
1: La Slovenia si prepara ad affrontare le conseguenze di una delle fasi di caldo più intense mai registrate nel paese, accompagnata da una marcata carenza di precipitazioni che sta mettendo sotto pressione il settore agricolo. Il ministro dell'agricoltura Janez Ziegler Kralj, intervenuto alla trasmissione Odmevi di TV Slovenia, ha definito la situazione una grande catastrofe sia per gli agricoltori sia per il paese. La siccità ha colpito gran parte delle aziende agricole slovene e, secondo il ministro, le conseguenze potrebbero ripercuotersi sull'intera popolazione attraverso l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e una maggiore dipendenza dalle importazioni. Sentiamo Maja Novak.
3: Il ministro dell'agricoltura Janez Ziegler Kralj ha annunciato misure urgenti per sostenere gli agricoltori e accelerare l'erogazione degli indennizi. Ad agosto inizieranno i pagamenti relativi ai danni provocati dalla siccità e dalle gelate dello scorso anno per un totale di 8,5 milioni di euro. Secondo il ministro, queste risorse contribuiranno ad attenuare anche gli effetti della siccità che sta colpendo il settore agricolo. Ziegler Kralj ha riconosciuto che l'attuale sistema comporta un ritardo di circa un anno nell'erogazione degli aiuti. Tra le cause vi sono i tempi necessari per ottenere dall'Ufficio Nazionale di Statistica i dati sul valore dei prodotti agricoli dell'anno precedente. Il Ministero sta valutando due possibilità per accelerare le procedure: effettuare i pagamenti sulla base di una stima aggiornata all'inflazione, oppure erogare un anticipo seguito da un conguaglio una volta disponibili i dati definitivi. Accanto agli interventi di emergenza, il Governo punta a rafforzare la prevenzione, soprattutto attraverso la costruzione e l'ammodernamento e la manutenzione dei sistemi di irrigazione. Secondo Ziegler Kralj, circa la metà delle risorse disponibili del Ministero è destinata a questi interventi. Finora però una parte dei fondi è rimasta inutilizzata a causa della complessità delle procedure per inserire gli impianti di irrigazione nella pianificazione territoriale. Il Ministro ha annunciato di aver avviato insieme alla Ministra dell'Ambiente un'iniziativa per ridurre gli ostacoli burocratici e amministrativi che rallentano la realizzazione delle infrastrutture agricole, soprattutto per i piccoli proprietari, spesso scoraggiati dalla durata e dalla complessità delle procedure. Ziegler Kralj non ha ancora fornito una stima complessiva dei danni provocati dalla siccità. Tra questa e la prossima settimana saranno effettuati sopralluoghi sul territorio per valutare la situazione e quantificare le perdite. Il governo è inoltre alla ricerca di ulteriori risorse per attenuare l'impatto dell'aumento dei costi dell'energia e dei fertilizzanti. Nell'ambito delle misure europee per la Slovenia sono previsti 2,7 milioni di euro.
1: Sul fronte meteo, la situazione in Slovenia potrebbe migliorare dalla prossima settimana con l'arrivo di aria più fresca e umida che dovrebbe aumentare la possibilità di precipitazioni e ridurre il rischio di incendi. Fino alla fine della settimana, tuttavia, la siccità continuerà a interessare gran parte del paese. Secondo l'esperto meteo dell'Agenzia per l'Ambiente, Brane Gregorčič, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto la Slovenia ha vissuto uno dei periodi di caldo più intensi mai registrati. Negli ultimi 30 giorni è caduto appena il 20-50% delle precipitazioni normalmente attese. Piogge più significative sono previste soltanto dalla prossima settimana, indicativamente dopo il 16 agosto. Rijeka, fiume, fiume Rijeka è il titolo della mostra inaugurata stamattina nella centralissima via Corso del capoluogo quarnerino. L'esposizione, organizzata dalla comunità degli italiani di Fiume in occasione del suo 80° anniversario di attività. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
4: L'80° anniversario del sodalizio fiumano diventa l'occasione per raccontare un percorso che supera gli 8 decenni di attività e che parla di una presenza culturale identitaria che ha forgiato nei secoli un contesto sociale cittadino plurietnico e multilingue.
5: Abbiamo deciso di dedicare un po' di spazio a far conoscere meglio la nostra realtà e tutto l'apporto che gli italiani hanno dato allo sviluppo della città di Fiume.
4: Spiega il presidente della CINEA De Sardo. È così in pieno centro cittadino, nel cuore pulsante di Fiume, che il suo corso, proprio sotto al palazzo municipale, sono stati installati 16 pannelli che con foto storiche e scatti attuali mettono in evidenza i vari aspetti dell'attività passata e presente.
5: Crediamo come comunità degli italiani sia il modo giusto anche per far conoscere alcune cose a chi per tutta una serie di motivi non ha ancora avuto occasione di farlo.
4: Afferma De Sardo, sicuro che ognuno potrà trovare qualcosa di interessante.
5: per partire per esempio dai nomi di alcuni quartieri di Fiume o delle vie, oppure il fatto che ancora oggi, no, Forza Fiume è un po' il mantra di tutti i tifosi del Rijeka, e che non necessariamente qualcuno collega anche con la storia, con la presenza degli italiani in questa città. Quindi c'è una sezione dedicata alle scuole con lingua di insegnamento italiana, una sezione dedicata a Palazzo Modello, una sezione dedicata all'arte religiosa presente nelle chiese cittadine. Quindi si trova veramente un po' di tutto.
4: Non mancando di ringraziare Federico Guidotto per la selezione dei contenuti e Samuele Marino, che si è occupato della parte grafica del progetto, De Sardo conclude:
5: un bel modo per aprire una finestra sul nostro mondo e continuare con quel lavoro di condivisione e anche di educazione dei nostri concittadini su quella che è la bellezza della ricchezza multiculturale della nostra città.
1: Il futuro della viticoltura familiare slovena non è importante solo per l'agricoltura, ma anche per il turismo, il patrimonio culturale, la vita rurale, e quanto evidenziato durante una tavola rotonda in occasione dell'iscrizione della viticoltura nel registro del patrimonio culturale immateriale. I problemi maggiori sono rappresentati dalle condizioni climatiche, dal trasferimento del patrimonio alle generazioni più giovani. Quando si parla di viticoltura non ci si riferisce soltanto alla coltivazione e alla produzione di vino, ma anche del lavoro familiare che dura quasi tutto l'anno, della conoscenza, della cura della vite, delle cantine vinicole, delle vendemmie, dei festeggiamenti di San Martino, dei rapporti interfamiliari. Ha sottolineato l'iniziativa civile per la conservazione della viticoltura familiare slovena in un comunicato stampa. A Pirano sono tornate le serate di cinema all'aperto. Dopo 6 anni di pausa, il cinema piranese Sotto le Stelle è ripartito con una serie di appuntamenti gratuiti che ogni mercoledì portano film e pubblico nel giardino del centro pastorale Georgios. Sentiamo Beatrice Zizza.
6: È tornato il cinema piranese Sotto le Stelle, la rassegna cinematografica che dal 1 luglio anima ogni mercoledì sera il giardino del centro pastorale Georgios di Pirano. Dopo 6 anni di pausa, l'iniziativa propone 9 proiezioni gratuite, in programma fino al 26 agosto, con l'obiettivo di riportare il cinema all'aperto nel cuore della città. La rassegna è organizzata dall'Associazione Culturale e Artistica Schwer, dalla Parrocchia di Pirano e da appassionati di cinema della città, con il sostegno del Comune di Pirano, dell'Ente per il Turismo di Portorose e di alcuni donatori della comunità locale. L'appuntamento di questa sera, mercoledì 12 agosto, è realizzato in collaborazione con la CAN di Pirano e propone Le 8 montagne, film del 2022, tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017. La pellicola, ambientata tra le Alpi italiane, racconta l'amicizia profonda e duratura tra Pietro, ragazzo di città, e Bruno, l'ultimo bambino rimasto in un isolato villaggio di montagna, un legame che attraversa gli anni e accompagna i due protagonisti in un percorso fatto di incontri, distanze e ritorni sullo sfondo del rapporto con la natura e delle diverse scelte di vita. La proiezione in lingua italiana inizierà alle 21 nel giardino del centro pastorale. L'ingresso è libero e in caso di maltempo il film sarà proiettato all'interno della struttura. Il cinema piranese Sotto le Stelle proseguirà poi ogni mercoledì fino alla fine di agosto, con altri appuntamenti dedicati al grande schermo.
1: Il bando pubblico per le sovvenzioni all'acquisto di biciclette elettriche in Slovenia sarà presto chiuso a causa dell'imminente esaurimento delle risorse disponibili. La società statale Borzen ha finora ricevuto circa 4.300 domande per un valore complessivo superiore a 1,9 milioni di euro, a fronte dei 2 milioni stanziati per il 2026. Il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia ha precisato che tutti i fondi previsti per quest'anno sono già stati messi a disposizione e che pertanto non è previsto un ulteriore aumento delle risorse per l'attuale bando. Negli ultimi 3 anni la Slovenia ha stanziato complessivamente 8,1 milioni di euro per incentivare l'acquisto di biciclette elettriche, sostenendo inoltre l'acquisto di 18.000 biciclette. Biciclette urbane e cargo, le biciclette sportive come le mountain bike sono escluse da questa sovvenzione.
7: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che Kiev ha consegnato agli Stati Uniti nuove proposte per cercare di porre fine alla guerra con la Russia, giunta ormai al quinto anno. A riferirlo è Al Jazeera, ricordando che l'annuncio arriva mentre da entrambe le parti si susseguono segnali sulla possibile ripresa dei contatti diplomatici e sull'imminente visita di negoziatori americani in Ucraina e Russia. Il presidente ucraino ha sottolineato che gli Stati Uniti potrebbero contribuire a rafforzare le capacità difensive dell'Ucraina, in particolare la difesa aerea, aumentando al contempo la pressione su Mosca affinché si prepari alla fine della guerra e non al suo prolungamento. Sono circa 2,4 milioni le ragazze che dal ritorno dei talebani al potere in Afghanistan nel 2021 sono state private dell'accesso all'istruzione secondaria. A denunciarlo è l'UNESCO, che ha definito la situazione una grave violazione dei diritti fondamentali e ha chiesto la fine delle discriminazioni nei confronti delle donne e delle ragazze. Sabato ricorreranno 5 anni dall'ingresso dei talebani a Kabul, avvenuto durante il ritiro degli Stati Uniti e dei loro alleati, dopo aver inizialmente promesso alla comunità internazionale un governo più moderato e pacifico. Le nuove autorità hanno rapidamente reintrodotto una rigida politica di restrizioni, colpendo in particolare la popolazione femminile. Gli Stati Uniti ospiteranno a Roma all'inizio di settembre un nuovo round di colloqui tra Libano e Israele nel quadro degli sforzi diplomatici per consolidare l'accordo tra le due parti, lo ha annunciato un funzionario anonimo del Dipartimento di Stato americano, precisando che nel frattempo i negoziati proseguiranno a Beirut, Gerusalemme e Washington. Secondo il funzionario, gli Stati Uniti sono soddisfatti degli sviluppi registrati finora. L'ultimo round di colloqui si è svolto la scorsa settimana a Roma. Al centro delle discussioni vi sono state le cosiddette zone pilota nel sud del Libano, dalle quali, secondo l'intesa, le forze israeliane dovrebbero ritirarsi. Il controllo delle aree dovrebbe quindi passare all'esercito libanese, chiamato anche a procedere al disarmo di Hezbollah. Hanno creato non poche perplessità e battute i nuovi alberi in vaso collocati dall'amministrazione di Trieste in 3 piazze con l'intento di creare delle oasi climatiche. Gli alberi dovrebbero fornire ombra a cittadini e turisti per combattere le alte temperature, ma per ora riparano ben poco e non mancano le riserve sulla reale utilità delle piante in vaso e sulla stessa possibilità di sopravvivenza dei plateni. Alessandro Martegani.
7: Sguardi perplessi, qualche battuta e poi via a cercare l'ombra vera. Per ora non ha riscosso molto successo a Trieste l'iniziativa del comune di dar vita alle oasi sui Masegni, in cui sono stati collocati dei platani in vaso per creare ombra e refrigerio per i cittadini. Fin qui tutto bellissimo, ma l'applicazione pratica dell'idea ha generato molte perplessità. I platani, per ora 13, alti poco meno di 3 metri, posizionati in 3 zone centrali della città, sono infatti degli steli sottili con una piccola chioma potata a tetto per creare degli ombrelloni naturali, ma per ora non producono alcuna ombra. Certo, il progetto prevede che gli alberi posizionati in grosse foriere di metallo e legno crescano e con il tempo cominciano a fare ombra, ma questo avverrà in almeno 2 anni. Sia le piccole dimensioni delle chiome, sia il fatto che il comune abbia deciso di agire ad agosto inoltrato hanno creato critiche, battute e anche risate fra i passanti che scherzano, si fanno anche delle foto per poi andare a cercare refrigerio all'ombra vera. Sia chiaro, quello delle oasi climatiche nelle città è un argomento serissimo, ma per crearle bisognerebbe innanzitutto attrezzare e valorizzare quelle che già ci sono, cioè i parchi o le piazze via alberati, evitando, come purtroppo è avvenuto a Trieste in passato, di abbattere alberi per asfaltare e cementificare. Per abbassare le temperature invece è fondamentale depavimentare, rimuovere gli asfalti o i selciati che aumentano la sensazione di calore, creare specchi d'acqua, piantare alberi nella terra piena, ma anche la soprintendenza è contraria alla messa a dimora di alberi in prossimità di palazzi storici monumentali. In una città storica come Trieste, dove non è quasi mai possibile avere dei rinnovi della rete urbana, intervenire non è facile, ma posizionare dei vasi con dei platani che cresceranno negli anni non sembra per ora la strada giusta. Per ora una società è stata incaricata di posizionare i vasi e valutare la tenuta delle piante nei prossimi 3 mesi, ma non aiuta il giudizio critico nemmeno la spesa annunciata dal comune, pari a poco meno di 50.000 euro per 13 piante, più o meno 3.800 euro a platano.
1: Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre, le volontà di potenza, i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite. Preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, capaci di respingere odio, disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità. Così il presidente italiano Mattarella, nell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. La vittoria sul nazifascismo apre la strada della rinascita. Ogni generazione deve sapere che a ognuna appartiene la difesa delle conquiste civili. Proseguono in Colombia le operazioni di soccorso dopo il terremoto di magnitudo 7,4 che lunedì ha colpito il paese quasi 30 ore dopo il sisma. I soccorritori hanno estratto viva dalle macerie di un edificio crollato a Cali una donna di 32 anni rimasta intrappolata al secondo piano di un edificio di 5 piani. Secondo un vigile del fuoco, citato dalla televisione Caracol, i soccorritori hanno dovuto calarsi per 7-8 metri tra le macerie. L'operazione è durata circa 16 ore e nonostante le circostanze, le condizioni della donna sono state giudicate buone. Nello stesso edificio potrebbero esserci ancora 24 persone intrappolate, motivo per cui le squadre di soccorso continuano le ricerche. Secondo gli ultimi dati delle autorità colombiane, il terremoto ha provocato almeno 240 morti e oltre 1.600 feriti. Dalla Slovenia sarà possibile osservare questa sera un'eclissi solare parziale, anche se soltanto nella sua prima fase. Il sole tramonterà infatti pochi minuti prima del momento di massima copertura, previsto alle 20:16. L'eclissi inizierà intorno alle 19:25 e al momento del massimo la Luna avrebbe coperto circa il 91% del diametro solare. Per osservare il fenomeno in sicurezza è indispensabile utilizzare esclusivamente occhiali specifici certificati per l'eclissi. Guardare direttamente il sole senza adeguata protezione può infatti provocare danni permanenti alla vista. La serata offrirà inoltre condizioni particolarmente favorevoli per osservare le Perseidi, il cui picco è atteso proprio questa notte. In condizioni ideali, lontano dall'inquinamento luminoso, sarà possibile vedere fino a un centinaio di meteore all'ora. Una breve di sport. Con il calcio prosegue il cammino in Europa del Celje. Ieri sera la squadra di Viktor Campelos ha battuto in casa l'Ararat Armenia per 2-0 nella partita di ritorno del terzo turno di qualificazione alla Champions League. Dopo aver perso la prima partita in Armenia per 2-1, si è così qualificata per l'ultimo turno di qualificazione della rassegna continentale. Nel prossimo turno di qualificazione affronterà lo Slovan Bratislava, che ha eliminato gli svedesi di Mjolby. Le 12:51 si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Maja Novak.

0: bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah. Ogni sabato. Bye.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Pairapapa Puzzle.
4: Pezzi di musica del mondo
3: da assemblare con le orecchie.
4: A cura di Miriam Monica.

pietra, l'evoluzione ci massifica, onda su onda, a suoi fatti di normalità, tempo dai tempo, a chi vorrebbe, ma non ce la fa.

0: la humanidad no podrán ser destruidos.
1: Pairapapa Puzzle.
2: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
1: Non c'è nulla da vincere.
2: O da perdere.
1: O da fare.
2: Ma semplicemente da ascoltare.
1: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapa Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. L'iniziativa degli agricoltori sloveni chiede al ministero competente interventi urgenti per affrontare le conseguenze della grave siccità che sta colpendo il paese. Tra le proposte figura l'inserimento delle mandrie riproduttive bovine, sia da carne sia da latte, nel sistema delle riserve strategiche statali per evitare la riduzione del patrimonio zootecnico. L'associazione chiede inoltre di consentire temporaneamente agli agricoltori biologici l'utilizzo di mangimi convenzionali senza perdere la certificazione e di esentare dalle sanzioni gli agricoltori che non riescono a rispettare gli obblighi della politica agricola comune a causa della calamità. La domanda mondiale di petrolio è destinata a diminuire sensibilmente quest'anno, penalizzata dalle restrizioni al traffico attraverso lo stretto di Hormuz e dagli elevati prezzi dei carburanti. È la nuova stima contenuta nel rapporto mensile pubblicato oggi dall'Agenzia Internazionale per l'Energia. A pesare sulla domanda sono soprattutto le conseguenze della guerra in Medio Oriente. I prezzi del greggio restano infatti nettamente superiori ai livelli precedenti all'inizio, a fine febbraio, dell'offensiva congiunta statunitense e israeliana contro l'Iran, che ha provocato danni alle infrastrutture petrolifere in diversi paesi della regione. Teheran ha intanto bloccato il traffico attraverso lo stretto di Hormuz, uno dei principali snodi energetici mondiali. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa, lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Folketing, il Parlamento di Copenaghen, nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen, secondo quanto riportato dai media, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta. Il parco regionale delle grotte di San Canziano ha registrato circa 88.000 visitatori nella prima metà dell'anno, il che rappresenta un aumento di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo del 2025. La maggior parte degli ospiti sono turisti stranieri, che costituiscono l'83,5% di tutti i visitatori. La fetta più grossa proviene dalla Germania, seguono Italia, Polonia, Repubblica Ceca e Stati Uniti, riferisce la direzione dell'ente che gestisce il parco e le grotte. È tutto per le notizie, ore 13:33.
0: Riccardo Pellegrini presenta
2: Ora Musica.
0: Ora Musica. Ora Musica.
3: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
3: Ora c'è musica.
2: Musica.
4: La musica indipendente in radio, ben trovati, eccomi, io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi come tutti i giorni a quest'ora attraverso quelle che sono le novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere che riguardano gli artisti indipendenti. Come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
0: Ora Musica Story
4: 2011.

Gustavo Lima con Balada, estate 2011, oggi qui a Ora Musica per scaldare i motori e anticipare quello che è il nostro singolo al primo ascolto. Nuova versione di un grande classicone, Luglio col bene che ti voglio. Questa è la versione Frambè.

0: Oggi nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica parliamo dei Dresda. C'è fuori un album, Civili, e il nuovo singolo Maledetto Orgoglio, quindi l'occasione per fare una chiacchierata con Enrico che rappresenta questo progetto. Ciao Enrico, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, grazie dell'invito.
0: Enrico Giorgino, che con Francesco Parisotto ha dato vita a questo progetto. 2023, quindi siete abbastanza freschi, dai, 3 anni che siete insieme, giusto?
1: Sì, sono 3 annetti, ci siamo già stati un po' di avvicendamenti, abbiamo fatto uscire fino adesso un EP 2 anni fa di 4 pezzi e poi abbiamo fatto per adesso uscire 2 singoli, Maledetto Orgoglio è il secondo dell'album che sarà pubblicato a settembre.
0: Ah ecco, a settembre, quindi non è ancora uscito l'album.
1: Sì, non è ancora uscito.
0: È uscito il primo singolo, Civili, giusto? E poi a settembre arriverà l'album. Come ci racconti Maledetto Orgoglio?
1: Allora, Maledetto Orgoglio è una canzone, diciamo, di tutto l'album, personalmente è quella che trovo un po' più divertente, comunque l'album tocca anche dei temi abbastanza profondi, più o meno personali, ma anche sul sociale. Qua il tema della canzone, che è un pezzo diciamo tendente al punk, comunque veloce, incalzante, anche orecchiabile, il tema è quello del diventare grandi, del lasciare un po', diciamo, cominciare a vedere con un pochino di nostalgia gli anni dell'infanzia, gli anni in cui anche in qualche modo forse l'orgoglio, l'ego non erano ancora così sviluppati e non contribuivano ad allontanarci così come fanno, insomma, quando si diventa grandi. E quando si diventa grandi purtroppo poi le persone un po' si perdono, si allontanano.
0: Passaggi di vita importanti, la consapevolezza dei cambiamenti di stato, dei tempi, no?
1: Sì, esatto, c'è anche la pressione della società, nel senso del dover fare, del dover performare, anche in qualche modo la pressione che mettiamo su noi stessi con i sogni, che a volte diventano anche un pochino il nostro gioco, tanto più in questo momento storico in cui sembra che tutto sia possibile, sembra di poter fare tutto, però alla resa dei conti è molto difficile, sono pochi quelli che tra virgolette ce la fanno, e quindi dall'altra parte c'è anche frustrazione, insoddisfazione e così via.
0: Siete in giro quest'estate live?
1: Quest'estate live abbiamo, in realtà stiamo per lo più facendo attività di ricerca live, anzi faccio un appello, abbiamo una gran voglia di suonare, possiamo farlo ovunque in Italia, preferibilmente nel centro nord. Per il momento non abbiamo date, a settembre ne stiamo chiudendo una, ma non la dico per scaramanzia, diciamo per lanciare l'album a Milano.
0: Allora, facciamo le cose fatte bene. Noi adesso mettiamo la canzone. Tu adesso ci dai anche i tuoi social, i social del gruppo, di modo che se qualcuno che ci sta ascoltando vuole seguirvi attraverso i social lo farà. Se poi vuole contattarvi potrà farlo sempre attraverso i social, che sono Dresda.
1: Dresda Music.
0: Dresda Music.
1: Quindi su Instagram Dresda Music.
0: Dresda Music, adesso noi andiamo ad ascoltare Maledetto Orgoglio. Enrico, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi, è stato un piacere.

0: Ora musica.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: E noi si resta qua.
1: Novità al primo ascolto qui a Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo entrati nell'ultima parte della puntata di oggi, ancora un paio di cose da condividere con voi. Ad esempio questo brano ad alta rotazione che è il singolo di Francesca De Bonis, Tutte a me.

anche questa settimana Francesca De Bonis tra i più trasmessi della settimana qui a Ora Musica con questo singolo che si intitola Tutte a me, ascoltata nella parte finale della puntata di oggi. Ultima segnalazione che ho da farvi per Alberto Scerbo, anche lui ha un singolo e qui cambiamo completamente genere, si intitola Brilla il sole.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sul tratto Venezia-Trieste dell'A4 segnaliamo code a causa di un mezzo in panne tra San Dona di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Spostamenti regolari lungo le restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Quarta tappa, si parte da Piorco e, salutate le Marche, si entra in Umbria fino a raggiungere Assisi. State ascoltando il podcast dedicato a Italia Coast to Coast. Tappa dopo tappa vi diamo preziosi consigli per gustarla al meglio in bicicletta. E lo facciamo insieme a Simone Frignani, che l'ha ideato, segnato e percorso più volte. Io sono Dario Paladini e questo è un podcast di Terra di Mezzo Editore.
5: Buongiorno a tutti, che la gioia vi perseguiti.
4: Ecco Simone, iniziamo con il titolo che dai a questa tappa.
5: La tappa appenninica. Entriamo in Umbria, finalmente, quindi ci lasciamo alle spalle il versante adriatico e, seppur molto lontano ancora, però ci avviamo progressivamente verso la nostra meta, verso il mare Tirreno.
4: Mi sa che quindi è una tappa impegnativa. Dal punto di vista tecnico, cosa ci dobbiamo aspettare?
5: Sì, sono 55 chilometri per un dislivello complessivo di 1050 metri, per il 90% comunque su asfalto. È composta di due grandi salite, la prima che permette di valicare l'Appennino a monte a lago, quota massima di Italia Coast to Coast a 950 metri sul livello del mare, questo fa sì che sia percorribile durante tutto l'anno, e l'altra salita impegnativa è quella che da Nocera ci porta ad Assisi, praticamente costeggiando le falde del Monte Subasio.
4: E che cosa non dobbiamo perderci prima di arrivare ad Assisi?
5: È una tappa molto bella dal punto di vista naturalistico, incrocia pochi paesi ma significativi, insomma lasciate alle spalle Piorago che sorge in una profonda gola del fiume Potenza, di fatto si costeggia tutto il corso del fiume Potenza che è un corridoio antichissimo di transumanza tra l'Italia centrale e l'Adriatico, è un fiume pulitissimo dove in estate si può anche fare un buon bagno rinfrescante e poi ci si avvia passando per Fiuminata, no? Ecco, il nome ricorda appunto la presenza delle acque, una zona ricchissima di acque ed estremamente verde, tra l'altro noi percorriamo quello che è un percorso francescano e lauretano primitivo. Si comincia la salita da Casaluna per il valico di Montelago e saliti in questo belvedere si apre un panorama pazzesco su parte della Valle Umbra, e quello che i coaster non mancano di fare, siccome c'è un ristoro, è quello di brindare all'Adriatico alle spalle e al Tirreno ormai in vista. E poi si scende rapidamente su Nocera Umbra, una cittadina veramente graziosissima da conoscere approfonditamente, anche perché è stata recuperata in modo eccellente dopo il terremoto di Colfiorito del 97 e ora si presenta in tutto il suo splendore. E poi ci si avvia verso il Monte Subasio, seguendo quello che è l'ultimo percorso solcato in vita da Francesco d'Assisi. Le fonti francescane

0: ci narrano che Francesco, ormai morente, completamente cieco, fosse andato a Nocera a curarsi con le acque, perché Nocera è la città delle acque, possiede le fonti meravigliose, conosciute e sfruttate fin dall'epoca dei Romani, e i cittadini d'Assisi vennero a riprenderselo. Le fonti francescane ci indicano i luoghi di passaggio di Francesco e noi li ricalchiamo attraverso il nostro Italia Coast to Coast. La cosa anche molto bella è che noi arriviamo ad Assisi dall'alto, no? Mentre normalmente i pullman di turisti arrivano da sotto, percorrendo la strada tornanti. Noi cominciamo ad avvistare la città del Poverello e dall'alto, entriamo in città dalla Rocca Maggiore e vi assicuro che è una emozione indicibile quello di arrivare in questa città che ha così tanta storia e così tanta spiritualità. Assisi in fondo è la nostra prima grande meta del Coast to Coast. Se uno non avesse abbastanza tempo a disposizione e volesse percorrerlo in parte, anche è una buona idea quello di partire da Ancona per arrivare ad Assisi, dove comodamente possiamo riprendere il treno per rientrare e poi ripartire in un'occasione successiva.
1: Come tu hai giustamente detto, Assisi è la città di San Francesco, è una città piena di cose da vedere. Molti magari di quelli che stanno ascoltando sono stati già più volte ad Assisi. Magari ci dai due o tre cose che non dobbiamo perderci ad Assisi.
0: Beh, senz'altro non si può perdere la Basilica di San Francesco, costituita da due chiese sovrapposte, la chiesa superiore affrescata da Giotto, poi la Basilica di Santa Chiara, dove troviamo il crocifisso che parlò a Francesco d'Assisi. Però se cerchiamo luoghi ancora più intimi, più personali, conviene salire verso il Monte Subasio e andare all'eremo delle carceri. È un luogo di grande intimità, era il carcere, quindi il ritiro di Francesco, ricercato negli anni giovanili perché lì poteva vivere la vita eremitica, e di fatto ancora oggi noi possiamo percepire una spiritualità che ci coinvolge, la stessa che poi ritroviamo a San Damiano. San Damiano è un antico oratorio in mezzo a degli ulivi bellissimi, dove Francesco, dalla voce stessa e crocifisso, ha sentito quell'esortazione che gli ha cambiato la vita: va Francesco, ripara la mia casa. In questo luogo anche ha vissuto Chiara insieme alle sue sorelle per oltre 40 anni.
1: Grazie Simone per questi consigli, ci diamo appuntamento al prossimo episodio con la quinta tappa.

Ricordo che nella guida di Terre di Mezzo Editore potete trovare la descrizione dettagliata del tragitto con indicazioni su ogni strada o sterrata da imboccare, le varianti per la mountain bike e gli indirizzi dove far riparare la bici. Avete ascoltato Italia Coast to Coast in bicicletta, il podcast che giorno per giorno vi offre consigli sull'itinerario che unisce il Mar Adriatico al Tirreno. È un podcast di Terre di Mezzo Editore realizzato da Intrecci Media.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. La Danimarca ha reso noto di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria. Lo ha dichiarato la premier danese Frederiksen al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi a Ceuta. Frederiksen ha definito inquietanti le immagini provenienti dall'exclave spagnola e di due giorni or sono il messaggio delle uniche due premier donne in Europa, Meloni e Frederiksen, che hanno detto no ad un'immigrazione senza controlli. La Russia è sempre pronta a cercare compromessi accettabili con i paesi vicini e con i propri partner, tenendo conto degli interessi di tutte le parti. Lo ha dichiarato il presidente russo Putin, precisando che Mosca rafforza la propria sicurezza sia nel suo complesso sia nelle singole regioni, indicando che il Cremlino intende procedere sulla base di interessi reciproci e avvertendo che vi saranno delle risposte ai sequestri di navi russe da parte degli europei. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che Kiev ha consegnato agli Stati Uniti nuove proposte per cercare di porre fine alla guerra con la Russia, giunta ormai al quinto anno. A riferirlo è Al Jazeera, ricordando che l'annuncio arriva mentre da entrambe le parti si susseguono segnali sulla possibile ripresa dei contatti diplomatici e sull'imminente visita di negoziatori americani in Ucraina e Russia. Il presidente ucraino ha sottolineato che gli Stati Uniti potrebbero contribuire a rafforzare le capacità difensive dell'Ucraina, in particolare la difesa aerea, aumentando al contempo la pressione su Mosca finché si prepari alla fine della guerra e non al suo prolungamento. Sono circa 2,4 milioni le ragazze che dal ritorno dei talebani al potere in Afghanistan nel 2021 sono state private dell'accesso all'istruzione secondaria. A denunciarlo è l'UNESCO, che ha definito la situazione una grave violazione dei diritti fondamentali e ha chiesto la fine delle discriminazioni nei confronti delle donne e delle ragazze. Sabato ricorreranno 5 anni dall'ingresso dei talebani a Kabul, avvenuto durante il ritiro degli Stati Uniti e dei loro alleati, dopo aver inizialmente promesso alla comunità internazionale un governo più moderato e pacifico. Le nuove autorità hanno rapidamente reintrodotto una rigida politica di restrizioni, colpendo in particolare la popolazione femminile. È tutto per il notiziario, le 14:33 minuti e 30 secondi.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Forse non contento di aver cantato e mitizzato Roma e la sua esistenza romana sotto ogni possibile punto di vista, Achille Lauro si sposta a Los Angeles con La città degli angeli.

Viaggiando. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del

0: concessionari autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Souvenir d'Italie,
2: la collezione di sola musica italiana
1: su Radio Capodistria.

sono perso in un'altra dimensione.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno. Eravamo sempre in cammino, noi che volevamo andare lontano. Siamo quello che siamo. Siamo quello che siamo.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: In Afghanistan tonight, where the guns continue to fire, as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Wilkins.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un fronte freddo indebolito ha oltrepassato nella notte la Slovenia. Sull'Europa centrale si è rafforzata un'area di alte pressioni. Da est affluisce sulle nostre regioni aria sempre più secca e un po' più fredda. Previsioni. Nel pomeriggio generalmente sereno, soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale. Temperature massime da 28 a 36 gradi. Il bel tempo anche domani. Nel corso della giornata continuerà a soffiare vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale. Temperature minime mattutine da 10 a 20, massime da 30 a 35 gradi. Venerdì e sabato sereno con mattinate più fresche. Continuerà a soffiare vento da est e debole bora nel litorale. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie del paese, in particolare in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Causa incidente sull'autostrada A3, circolazione ostacolata tra Sesana Est e il traforo di Tabor in direzione dell'Italia. Per un mezzo in avaria, traffico ostacolato sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana dinanzi al traforo di Castelez. Incolonnamenti a tratti ancora sulla 1 tra Logatez e Bresovica in direzione Lubiana. Per lavori, rallentamenti sempre sull'autostrada A1 all'altezza del cantiere di Postumia, in ambo le direzioni. Code inoltre dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. La galleria viene temporaneamente chiusa a causa di controlli ai confini sul versante austriaco. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario. Garantiti gli stipendi da RTV Slovenia. Sconsigliata la balneazione in due spiagge d'isola. La comunità degli italiani di Fiume si racconta, gli 80 anni in mostra in corso. A Pirano sono tornate le serate di cinema all'aperto. Pochi giorni prima del pagamento degli stipendi per il mese di luglio, la situazione di liquidità di Radio Televisione Slovenia si è deteriorata significativamente a causa dell'inadempimento dei propri obblighi da parte dello Stato e del rifiuto di concedere una parte del prestito concordato di 12 milioni di euro. La direzione dell'ente ha adottato tutte le misure a disposizione per garantire che i dipendenti ricevano puntualmente gli stipendi per il mese di luglio. Sentiamo il servizio di Erika Paternosch.
2: La direzione del Tesoro presso il Ministero delle Finanze ha concesso un prestito all'ente di soli 9,5 milioni di euro anziché di 12 milioni concordati. Tra le motivazioni, l'imminente revisione del bilancio e la conseguente incertezza sulle fonti di rimborso del prestito. Tale decisione, secondo la direzione di RTV Slovenia, comporta una riduzione di 2,5 milioni di euro di liquidità, il che incide sull'adempimento degli obblighi correnti dell'ente. Pertanto sono state adottate tutte le misure a disposizione per garantire il pagamento integrale degli stipendi entro il 14 agosto e il pagamento degli onorari ai titolari dei contratti di collaborazione entro il 18 agosto. Questa è la nostra priorità, ha annunciato la direzione. L'ente contrae prestiti ogni mese prima che i fondi derivanti dal contributo RTV arrivino sul conto, ha spiegato la presidente del consiglio di amministrazione Natalia Gorščak. Secondo le sue parole, questa è la prima volta che la direzione del Tesoro non ha dato seguito all'accordo precedentemente stipulato. In questo modo ci sta spingendo a contrarre prestiti da banche commerciali, dove sappiamo che i tassi di interesse sono più alti e ciò significa che dovremmo pagare di più per i soldi che prima potevamo prendere in prestito dallo Stato, ha avvertito. Gorščak ha ricordato che finora l'ente ha sempre rimborsato regolarmente tutti i prestiti e non ci sono mai stati problemi con il pagamento di alcun obbligo di RTV Slovenia. Secondo la direzione, la situazione di liquidità della RTV è comunque compromessa già a lungo. Lo Stato, in quanto fondatore, non ha infatti ancora adempiuto nemmeno parzialmente i propri obblighi ai sensi dell'articolo 30 della legge sulla RTV. L'ente afferma non ancora i vertici vertice adempia ai propri obblighi legali in modo tempestivo e completo, compresa l'attuazione del servizio pubblico nell'ambito dei programmi delle comunità nazionali e della produzione musicale. Ci aspettiamo lo stesso dallo Stato, sottolinea la direzione, poiché l'adempimento degli obblighi legali e la garanzia di condizioni prevedibili per il finanziamento della radio e della televisione pubblica rappresentano l'attuazione fondamentale del principio dello Stato di diritto e la creazione delle condizioni per il funzionamento di una società democratica. Natalia Gorciak ha infine spiegato che la RTV sta attualmente concordando un incontro con i rappresentanti del governo. Finora la direzione ha incontrato soltanto il ministro competente in merito al contratto per il finanziamento dei programmi per le comunità nazionali e la produzione musicale.
1: Le analisi preliminari dell'ARSO rilevano il superamento dei valori guida per il batterio Escherichia coli in due punti del litorale di Isola. L'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica raccomanda ai bagnanti di evitare per motivi precauzionali l'area del molo di Punta Gallo e lo stabilimento naturale Delfin, in attesa di ulteriori accertamenti sulla causa della contaminazione. Barbara Costamagna.
3: A Isola è sconsigliata la balneazione in due località, dopo che i risultati preliminari delle analisi sulle acque marine hanno rilevato il superamento dei valori guida per il batterio Escherichia coli. L'Agenzia Slovena per l'Ambiente, ARSO, ha prelevato lunedì 10 agosto campioni in 26 punti lungo tutta la costa slovena, nell'ambito del monitoraggio statale sulla qualità delle acque di balneazione. Il superamento dei valori è stato riscontrato in due siti di Isola, una parte della zona balneare di Punta Gallo nel punto di campionamento del molo e lo stabilimento balneare del Fin. Non si tratta di un divieto generale di balneazione del comune di Isola, ma di una raccomandazione dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica per motivi sanitari, limitata a queste due località. Il comune di Isola e il gestore dello stabilimento sono stati informati, così come i bagnanti presenti. L'Escherichia coli è un indicatore di contaminazione fecale delle acque. Al momento non è ancora nota la causa del superamento dei valori. Non si può dire se sia legata alle piogge, a scarichi fognari o a altre fonti. L'ARSO effettuerà ulteriori analisi e aggiornerà l'opinione pubblica sui risultati. Fino a nuove indicazioni, si raccomanda di evitare la balneazione nei due punti segnalati.
1: L'iniziativa degli agricoltori sloveni chiede al ministero competente interventi urgenti per affrontare le conseguenze della grave siccità che sta colpendo il paese. Tra le proposte figura l'inserimento delle mandrie riproduttive bovine, sia da carne sia da latte, nel sistema delle riserve strategiche statali per evitare la riduzione del patrimonio zootecnico. L'associazione chiede inoltre di consentire temporaneamente agli agricoltori biologici l'utilizzo di mangimi convenzionali, senza perdere la certificazione, e di esentare dalle sanzioni gli agricoltori che non riescono a rispettare gli obblighi della politica agricola comune a causa della calamità. Una serie di attacchi ai bancomat con l'uso di esplosivo si sono verificati dall'inizio dell'anno nella nostra regione. La polizia di Capodistria ha chiuso le indagini che hanno portato all'arresto di un 51enne cittadino croato. I dettagli dell'operazione sono stati presentati oggi. Il servizio di Lara Dercic.
4: Nel territorio di competenza del Dipartimento di Polizia di Capodistria nel 2026 sono stati trattati 8 reati di furto aggravato o tentato furto aggravato con effrazione ai danni di bancomat. Ben 7 di questi episodi sono stati commessi negli ultimi 3 mesi a partire dall'inizio di maggio, ha spiegato il capo della Criminal Pol capodistriana Ljosha Špeh. Presi di mira in ordine di tempo i bancomat di Pobegi, Salara, Podgrad, Iljerska Bistrica, Postumia, Decani, Bertocchi ed infine la svolta il 6 luglio scorso a Senosecchia nel comune di Divaccia, dove dopo un nuovo tentativo di far esplodere un bancomat fallito, gli investigatori hanno individuato un sospettato, un 51enne croato residente nella regione di Fiume. Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche un ordigno esplosivo di tipo militare e un detonatore. L'uomo è stato portato davanti al giudice istruttore di Capodistria che ne ha disposto la custodia cautelare. È stato incriminato con 5 capi di accusa, tra cui furto aggravato, sospetto di produzione e traffico illegale di armi o esplosivi e di provocazione di pericolo pubblico. L'uomo incensurato nel suo paese girava con macchine prese a noleggio e sceglieva accuratamente i bancomat da assaltare in zone remote periferiche e agiva da solo. In un caso sarebbe riuscito a sottrarre del denaro, mentre gli altri attacchi hanno provocato ingenti danni agli edifici e alle strutture. Gli investigatori della polizia di Capodistria inoltre hanno concluso con successo quest'anno l'indagine relativa all'attacco ad un altro bancomat a Senosecchia avvenuto nel gennaio dello scorso anno. In quell'occasione l'autore era riuscito a sottrarre una considerevole quantità di denaro utilizzando dell'esplosivo. Attraverso un'intensa raccolta di prove è stato accertato che del reato è sospettato un cittadino croato di 43 anni già precedentemente denunciato penalmente per reati analoghi.
1: Rijeka, fiume, fiume Rijeka è il titolo della mostra inaugurata stamattina nella centralissima via Corso del capoluogo quarnerino. L'esposizione è organizzata dalla comunità degli italiani di Fiume in occasione del suo 80° anniversario di attività. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
5: L'80° anniversario del sodalizio fiumano diventa l'occasione per raccontare un percorso che supera gli 8 decenni di attività e che parla di una presenza culturale identitaria che ha forgiato nei secoli un contesto sociale cittadino plurietnico e multilingue.
6: Abbiamo deciso di dedicare un po' di spazio a far conoscere meglio la nostra realtà e tutto l'apporto che gli italiani hanno dato allo sviluppo della città di Fiume.
5: Spiega il presidente della CIE De Sardo, è così in pieno centro cittadino, nel cuore pulsante di Fiume, che il suo corso, proprio sotto al palazzo municipale, sono stati installati 16 pannelli che con foto storiche e scatti attuali mettono in evidenza i vari aspetti dell'attività passata e presente.
6: Crediamo come comunità degli italiani sia il modo giusto anche per far conoscere alcune cose a chi per tutta una serie di motivi non ha ancora avuto occasione di farlo.
5: Afferma De Sardo, sicuro che ognuno potrà trovare qualcosa di interessante.
6: Per partire per esempio dai nomi di alcuni quartieri di Fiume o delle vie, oppure il fatto che ancora oggi, no, Forza Fiume è un po' il mantra di tutti i tifosi del Rijeka e che non necessariamente qualcuno collega anche con la storia, con la presenza degli italiani in questa città. Quindi c'è una sezione dedicata alle scuole con lingua di insegnamento italiana, una sezione dedicata a Palazzo Modello, una sezione dedicata all'arte religiosa presente nelle chiese cittadine. Quindi si trova veramente un po' di tutto.
5: Non mancando di ringraziare Federico Guidotto per la selezione dei contenuti e Samuele Marino che si è occupato della parte grafica del progetto, De Sardo conclude.
6: Un bel modo per aprire una finestra sul nostro mondo e continuare con quel lavoro di condivisione e anche di educazione dei nostri concittadini su quella che è la bellezza della ricchezza multiculturale della nostra città.
1: Hanno creato non poca perplessità e battute i nuovi alberi in vaso collocati dall'amministrazione di Trieste in 3 piazze con l'intento di creare delle oasi climatiche. Gli alberi dovrebbero fornire ombra a cittadini e turisti per combattere le alte temperature, ma per ora riparano ben poco e non mancano le riserve sulla reale utilità delle piante in vaso e sulla stessa possibilità di sopravvivenza dei platani. Alessandro Martegani.
7: Sguardi perplessi, qualche battuta e poi via a cercare l'ombra vera. Per ora non ha riscosso molto successo a Trieste l'iniziativa del comune di dar vita alle oasi sui Masegni, in cui sono stati collocati dei platani in vaso per creare ombra e refrigerio per i cittadini. Fin qui tutto bellissimo, ma l'applicazione pratica dell'idea ha generato molte perplessità. I platani, per ora 13, alti poco meno di 3 metri, posizionati in 3 zone centrali della città, sono infatti degli steli sottili con una piccola chioma potata a tetto per creare degli ombrelloni naturali, ma per ora non producono alcuna ombra. Certo, il progetto prevede che gli alberi posizionati in grosse foriere di metallo e legno crescano e con il tempo cominciano a fare ombra, ma questo avverrà in almeno 2 anni. Sia le piccole dimensioni delle chiome, sia il fatto che il comune abbia deciso di agire ad agosto inoltrato hanno creato critiche, battute e anche risate fra i passanti che scherzano, si fanno anche delle foto per poi andare a cercare refrigerio all'ombra vera. Sia chiaro, quello delle oasi climatiche nelle città è un argomento serissimo, ma per crearle bisognerebbe innanzitutto soprattutto attrezzare e valorizzare quelle che già ci sono, cioè i parchi o le piazze via alberati, evitando, come purtroppo è avvenuto a Trieste in passato, di abbattere alberi per asfaltare e cementificare. Per abbassare le temperature è invece fondamentale depavimentare, rimuovere gli asfalti o i selciati che aumentano la sensazione di calore, creare specchi d'acqua, piantare alberi nella terra piena, ma anche la soprintendenza è contraria alla messa a dimora di alberi in prossimità di palazzi storici monumentali. In una città storica come Trieste, dove non è quasi mai possibile avere dei rinnovi dell'area urbana, intervenire non è facile, ma posizionare dei vasi con dei platani che cresceranno negli anni non sembra per ora la strada giusta. Per ora una società è stata incaricata di posizionare i vasi e valutare la tenuta delle piante nei prossimi 3 mesi, ma non aiuta il giudizio critico nemmeno la spesa annunciata dal comune, pari a poco meno di 50.000 euro per 13 piante, più o meno 3.800 euro a platano.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La Russia potrebbe prepararsi a una nuova mobilitazione su larga scala dopo le elezioni parlamentari di settembre. A lanciare l'allarme è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui il Cremlino starebbe pianificando il richiamo di centinaia di migliaia di uomini, mentre Kiev continua a chiedere sostegno internazionale per affrontare le conseguenze della guerra. Sentiamo Maya Novak.
8: Nel suo consueto messaggio serale, Zelensky ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe ordinare, dopo il voto di settembre, il richiamo di diverse centinaia di migliaia di persone entro la fine dell'anno, alle quali se ne aggiungerebbero altrettante nel corso dell'anno successivo. Il presidente ucraino ha detto che le informazioni provengono dai servizi segreti e da documenti interni russi. Le accuse di Zelensky non sono state finora confermate da fonti indipendenti e Mosca non ha annunciato una nuova mobilitazione di queste dimensioni. Kiev aveva già lanciato in passato allarmi analoghi senza che le previsioni si concretizzassero. Resta tuttavia aperta la possibilità che il Cremlino decida di rafforzare ulteriormente le proprie forze dopo le elezioni. Il voto parlamentare russo è previsto dal 18 al 20 settembre. A pochi giorni dalle elezioni, la Corte Suprema russa ha inoltre escluso dalla competizione la formazione di opposizione Yabloko, contraria alla guerra in Ucraina, accusandola di aver violato la normativa elettorale. In un messaggio pubblicato su X, Zelensky ha sostenuto che il Cremlino vuole utilizzare il voto per creare l'immagine di una Russia compatta nel sostegno alla guerra. A suo giudizio, l'esclusione di Yabloko dimostrerebbe quanto siano lontane dalle priorità del governo le prospettive di pace. Kiev deve intanto fare i conti con le conseguenze della guerra sul territorio. Il servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha presentato una richiesta formale di assistenza internazionale attraverso il Centro Euroatlantico di coordinamento della risposta alle catastrofi della NATO. L'Ucraina chiede attrezzature specializzate per lo sminamento umanitario e dispositivi destinati alla raccolta, alla movimentazione e al trasporto in sicurezza di mine e altri ordigni esplosivi. Si tratta infatti di residuati bellici che continuano a costituire una grave minaccia per la popolazione civile, oltre ad ostacolare la ripresa delle attività agricole, la ricostruzione e il ritorno degli abitanti nelle zone maggiormente colpite dalla guerra.
1: La Russia è sempre pronta a cercare compromessi accettabili con i paesi vicini e con i propri partner, tenendo conto degli interessi di tutte le parti. Lo ha dichiarato il presidente russo Putin, precisando che Mosca rafforza la propria sicurezza sia nel suo complesso sia nelle singole regioni, indicando che il Cremlino intende procedere sulla base di interessi reciproci e avvertendo che vi saranno delle risposte ai sequestri di navi russe da parte degli europei. La Danimarca ha reso noto di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria. Lo ha dichiarato la premier danese Frederiksen al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi a Ceuta. Frederiksen ha definito inquietanti le immagini provenienti dall'exclave spagnola e di 2 giorni or sono il messaggio delle uniche 2 premier donne in Europa, Meloni e Frederiksen, che hanno detto no a un'immigrazione senza controlli. A Pirano sono tornate le serate di cinema all'aperto. Dopo 6 anni di pausa, il cinema piranese Sotto le Stelle è ripartito con una serie di appuntamenti gratuiti che ogni mercoledì portano film e pubblico nel giardino del centro pastorale Georgios. Sentiamo Beatrice Zizza.
9: È tornato il cinema piranese Sotto le stelle, la rassegna cinematografica che dal 1 luglio anima ogni mercoledì sera il giardino del centro pastorale Gheorghio Stipirano. Dopo 6 anni di pausa, l'iniziativa propone 9 proiezioni gratuite, in programma fino al 26 agosto, con l'obiettivo di riportare il cinema all'aperto nel cuore della città. La rassegna è organizzata dall'Associazione Culturale e Artistica Schwer, dalla parrocchia di Pirano e da appassionati di cinema della città, con il sostegno del Comune di Pirano, dell'Ente per il Turismo di Porto Rose e di alcuni donatori della comunità locale. L'appuntamento di questa sera, mercoledì 12 agosto, è realizzato in collaborazione con la Can di Pirano e propone Le 8 montagne, film del 2022, tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017. La pellicola, ambientata tra le Alpi italiane, racconta l'amicizia profonda e duratura tra Pietro, ragazzo di città, e Bruno, l'ultimo bambino rimasto in un isolato villaggio di montagna, un legame che attraversa gli anni e accompagna i due protagonisti in un percorso fatto di incontri, distanze e ritorni sullo sfondo del rapporto con la natura e delle diverse scelte di vita. La proiezione in lingua italiana inizierà alle 21 nel giardino del centro pastorale. L'ingresso è libero e in caso di maltempo il film sarà proiettato all'interno della struttura. Il cinema piranese Sotto le stelle proseguirà poi ogni mercoledì fino alla fine di agosto, con altri appuntamenti dedicati al grande schermo.
1: Ore 15:49, si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Franco De Stefani ed Erika Paternosch. 1, 2, 3.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano a causa di un incendio segnalato in scarpata. Sul passante di Mestre attenzione a un veicolo in panne in direzione Milano tra Preganziol e Martellago Scorzè. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, attenzione alla presenza di ostacoli sulla carreggiata. Attenzione alla presenza di ostacoli sulla carreggiata tra Palmanova e il bivio per

Bentrovati a tutti per questo nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono per parlarvi, ma soprattutto per proporvi dei brani stellari. Ebbene sì, perché parleremo di stelle, o comunque ascolteremo dei brani che per vie traverse si riferiscono alle stelle in maniera più o meno simbolica, spesso e volentieri. Abbiamo già dedicato una puntata alle stelle, però nell'ambito di Meloditalia, l'altro programma, come ci suggerisce il titolo, dedicato proprio alla musica italiana. Lì non abbiamo potuto prescindere, anzi abbiamo proprio iniziato con la celeberrima Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, e qui era una scommessa, vediamo se si può prescindere da Figli delle Stelle. L'ho un po' fatto apposta, ma è chiaro che allargando il discorso a un panorama anche internazionale, beh, allora di canzoni sulle stelle ce ne sono veramente in quantità, anche di grandi classici. E allora incominciamo appunto con i grandi classici. Abbiamo iniziato con questa celeberrima When You Wish Upon a Star, interpretata da tantissimi, quando esprimi un desiderio guardando una stella, la canzone del film Pinocchio di Walt Disney, con il testo di Ned Washington e la musica di Lake Erline. La canzone è tra i più famosi brani tratti da film Disney ed è spesso utilizzata come sottofondo anche per prodotti audiovisivi promozionali della The Walt Disney Company. All'inizio dell'autunno del 1938, Erline e Washington consegnarono questa When You Wish Upon a Star alla troupe che si occupava proprio della storia di Pinocchio. Il brano fu immediatamente considerato come una canzone di spicco a cui dare risalto nel film, e Walt Disney in persona proprio decise che la canzone dovesse essere suonata sopra i titoli di testa e utilizzata come tema musicale per tutto il film. Cliff Edwards era stato scelto per il ruolo del grillo parlante, che all'epoca nella storia era, diciamo così, marginale. Nel mese di ottobre fece una registrazione di prova e, dopo aver ascoltato questa registrazione, i produttori

decisero di promuovere, insomma, il grillo parlante al ruolo di narratore. Il brano, cantato da Edwards nel ruolo appunto del grillo Jiminy e accompagnato da un coro sinfonico, e quindi accompagna i titoli di testa del film e fa proprio da introduzione alla storia. E poi, insomma, questa When You Wish Upon a Star col tempo è diventata proprio la canzone inufficiale, ecco, della compagnia Disney. Il suo ritornello è stato adattato come sigla musicale proprio per la Walt Disney Pictures, come si diceva prima. È stata inoltre la prima canzone Disney, nonché una delle prime canzoni della storia del cinema, a vincere l'Oscar per migliore canzone originale, ed è stata classificata al 7° posto nella classifica AFIS 100 Years 100 Songs, delle quindi 100 più grandi canzoni della storia cinematografica. Noi l'abbiamo ascoltata, ecco, fra le innumerevoli versioni, pare sono state contate circa 125 covers, ma io penso che saranno anche di più, perché ci sono poi anche numerosi adattamenti anche in altre lingue. Quindi veramente interpreti che vanno da Julie Andrews, Bill Evans, Louis Armstrong, Glenn Miller, Diana Ross, Neil Diamond. Noi l'abbiamo scelta in questa bellissima versione, poi è divenuto anche un jazz standard, un classico proprio evergreen, da Tony Bennett, che l'ha inserita nel suo album del 1998 The Playground, che è stato il primo album per bambini di Tony Bennett, con recensioni veramente molto buone per la capacità di unire quindi il tipico stile jazz e caldo del cantante a queste serie anche di collaborazioni giocose. Ma adesso andiamo su un altro classico, e adesso ascolteremo anche delle versioni, diciamo, con dei titoli uguali o comunque simili. Beh, oltre che parlare di stelle, potremmo parlare anche di polvere di stelle, e cioè Stardust. E infatti il prossimo brano è proprio questo celeberrimo, un popolare brano musicale statunitense composto nel 1927 da Augie Carmichael, con il testo aggiunto, questo nel 1929, da Mitchell Parrish. Per intenderci, Augie Carmichael, oltre a comporre questa celeberrima Stardust, è l'autore anche della famosissima Georgia on My Mind. Il brano, appunto, è una riflessione nostalgica su un amore perduto. Il testo, che forse è una delle pagine più romantiche del grande canzoniere americano, il cosiddetto Great American Songbook, si articola in due parti principali. C'è un preludio malinconico in cui il cantante immagina il crepuscolo e il cielo stellato, che gli fanno tornare in mente appunto il passato. E poi il tema centrale, dove viene evocato il ricordo di questo amore lontano e perduto, paragonato proprio alla polvere di stelle e ai piccoli frammenti di canzoni lasciate indietro. Il brano è famoso anche per la sua nascita. Infatti sembra che, così si racconta, la melodia venne fischiettata da Carmichael mentre camminava nel campus dell'Università dell'Indiana, ispirato sia dai ricordi di una sua ex ragazza, sia dall'ammirazione per il leggendario trombettista jazz Bix Beiderbecke. Inizialmente concepito quindi come un veloce pezzo jazz strumentale, fu solo poi con le parole di Parrish che divenne la ballata romantica che tutti conosciamo. Anche qui ci sono innumerevoli versioni, anche in questo caso io ne ho scelta una delle più belle secondo me, è di Rod Stewart, che proprio al Great American Songbook ha dedicato una serie di volumi molto molto belli, ve li consiglio caldamente, e l'ha inserita esattamente nel volume 3. Ascoltiamola quindi, questa Stardust, nella bellissima interpretazione di Rod Stewart. And now the purple dusk of twilight.

0: afraid.
1: E c'è appunto, come dicevo prima, un caso di omonimia per quanto riguarda questa polvere di stelle, Stardust. Infatti questo è il titolo anche di una canzone di Mika, cantautore libanese, naturalizzato, britannico, che la inserì nel suo album del 2012, The Origin of Love, un disco che è stato registrato in diverse località, fra le quali Montreal, Miami e anche in Svezia. E in un'intervista Mika ha descritto questo album come pop più semplice, meno stratificato rispetto all'ultimo lavoro, sostenendo anche che si tratta di un album che parla di pazze storie d'amore e tolleranze. Ecco, per quanto riguarda specificatamente questa Stardust di Mika, esplora il tema della nostalgia, della speranza, del desiderio di ricongiungersi con una persona del proprio passato, quindi in questo simile alla classica, insomma, Stardust che abbiamo ascoltato prima. Il testo ci descrive proprio il senso di vuoto, la difficoltà di voltare pagina dopo un legame profondo, utilizzando anche in questo caso la metafora proprio della polvere di stelle per simboleggiare un ricordo prezioso e luminoso che non si spegne. C'è una versione italiana o comunque mista. Infatti il brano, che originariamente, come vi dicevo prima, è contenuto nell'album The Origin of Love del 2012, è diventato poi popolarissimo in Italia grazie a un duetto avvenuto nel 2013 con la cantante Chiara Galeazzo. Questa versione ha unito le strofe appunto in inglese di Mika con il ritornello e parti cantate in italiano, arricchendo quindi il significato di un'atmosfera ancora più corale e malinconica. E io vi propongo appunto questa versione, quindi di Stardust, di Mika in coppia con Chiara Galeazzo.

E adesso parliamo anche di un uomo delle stelle, e anche qui abbiamo due titoli simili però in lingue diverse. Cominciamo con la prima, Starman, che è estratta da un disco veramente iconico, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, noto anche semplicemente come Ziggy Stardust. Era il quinto album di studio del cantautore inglese David Bowie, pubblicato nel 1972, che ha venduto una cifra spropositata, milioni e milioni di copie. Non contiene solo Starman ma molti altri brani diventati poi ultra famosi e sempre inseriti poi nei set dal vivo di Bowie. Si trova l'album al 40° posto nella lista dei 500 migliori album della rivista Rolling Stone, al 23° in quella del New Musical Express e al 34° posto nella All Time Top 100 di Melody Maker, e nel 2006 il Time lo ha incluso tra i migliori 100 album di tutti i tempi. Diciamo che Ziggy Stardust può essere considerata l'opera con la quale David Bowie riuscì nel 1972 ad affermare se stesso come artista coerente, integrando le espressioni stilistiche sperimentate nei lavori precedenti con generi contemporanei come il glam rock e una sorta di proto-punk. Rimane comunque uno degli album che più hanno influenzato le generazioni successive di artisti, che nella pantomima del suo protagonista trovarono il primo esempio di teatro rock. Per quanto riguarda proprio il brano, Starman è stato il primo singolo estratto da questo album, anche in questo caso considerata una delle canzoni più influenti dell'intero repertorio di Bowie, e all'epoca rappresentò un punto di svolta nella sua carriera, soprattutto grazie a una sua performance a Top of the Pops che la BBC trasmise il 6 luglio del 72, che è stata citata proprio come fonte di ispirazione da un'intera generazione di artisti. Anche in questo caso Starman si trova al 56° posto nella classifica dei 100 migliori singoli di sempre secondo New Musical Express, al 19° tra le 100 canzoni che hanno cambiato il mondo del mensile Q, e al 65° tra i migliori singoli di tutti i tempi della rivista britannica Mojo. La canzone racconta la storia appunto di un uomo delle stelle che attraverso la radio entra in contatto con i giovani di una terra ormai condannata, promettendo la salvezza del pianeta. Come rivelò il cantante a William Burroughs nel 1974 su Rolling Stone, Ziggy Stardust non è l'uomo delle stelle ma il suo messaggero terreno, contrariamente all'opinione secondo cui spesso si dipinge Ziggy come un extraterrestre. Poi naturalmente sono sorte un sacco di altre interpretazioni di questo brano, chi lo ha visto addirittura come una sorta di seconda venuta di Cristo, una sorta di annuncio messianico con l'alter ego di Bowie a rappresentare un creatore extraterrestre che ha già visitato la Terra in passato e che considera l'idea di tornare per controllare come procede la vita umana. Ma insomma, vabbè, qui ci si può perdere poi nei vari significati. Di certo resta questa bella canzone, Starman, appunto, di David Bowie.

Esiste anche un uomo delle stelle italiano, infatti è proprio questo il titolo, l'uomo delle stelle, quindi corrispettivo di Starman. Qui andiamo al 2006 col disco Ma quando dici amore di Ron, che in realtà era uscito nel 2005, però il disco comunque è legato a un progetto di beneficenza che l'autore ha intrapreso assieme al Corriere della Sera, giornale con cui il disco era uscito originariamente, e gli interi ricavati dalle vendite andavano all'associazione AISLA, che si occupa di sclerosi laterale amiotrofica. E l'album si caratterizza per la presenza di duetti che Ron ha eseguito con importanti rappresentanti della musica italiana, reinterpretando appunto i suoi più grandi successi. Però poi, dopo la partecipazione di Ron al Festival di Sanremo del 2006, proprio con questo brano L'uomo delle stelle, a cui io sono molto molto legato, un brano che mi piace tanto, che ha anche vari significati importanti per me, questo disco è stato ripubblicato appunto in quell'anno con l'inserimento appunto della canzone sanremese. Inutile dire che la canzone, una canzone bellissima, che secondo me non c'era proprio gara, avrebbe dovuto vincere sicuramente quel festival, invece arrivò, pensate, all'11° posto. Chi vinse quel festival? Non farò nessun commento, dico solo che a vincere il festival quell'anno fu Povia col brano Vorrei avere il becco. Non faccio commenti, fateli voi eventualmente. L'uomo delle stelle di Ron è una poetica dichiarazione d'amore incondizionato ed eterno. Il brano infatti descrive il sentimento come una forza capace di superare i confini del tempo e dello spazio, trasformando l'amante appunto in questo uomo delle stelle in grado di compiere imprese impossibili, come per esempio, come si dice nella canzone, stendere tutte le stelle per guidare e proteggere la persona amata. Quindi L'uomo delle stelle, canzone bellissima di Ron.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Radio Capodistria. Notizie.
3: L'informazione delle 16.30. L'eruzione dell'Etna continua a creare disagio al traffico aereo con ripercussioni sugli aeroporti di Catania e Comiso. Il blocco dello scalo catanese di Fontanarossa è stato prolungato fino a domani, mentre Comiso sta operando. Sono finora oltre 700 i voli deviati o cancellati. La società che gestisce gli scali ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Il governo tedesco ha approvato una serie di misure volte a garantire nuovi poteri ai servizi di intelligence per hackerare comunicazioni e contrastare operazioni dall'estero che rappresentano una crescente minaccia. Le misure, che sono rimaste in discussione per mesi, permetteranno sia ai servizi esteri che quelli interni di sicurezza maggiore autorità per accedere a comunicazioni digitali, raccogliere dati ed effettuare operazioni di risposta agli attacchi esterni. Il ministro dell'Interno Dobrindt ha dichiarato che le misure, che si avvarranno anche dell'intelligenza artificiale, rivoluzioneranno l'architettura della sicurezza tedesca. Andras Bacca, ex presidente della Corte Suprema, allontanato dal suo incarico dal governo Orbán nel 2011 perché aveva criticato duramente le misure del regime contro la magistratura, è stato eletto presidente della Repubblica in Ungheria. Ha ottenuto 140 voti al Parlamento, più del necessario dei due terzi dei deputati e 6 voti contrari. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, sostituita dall'ergastolo e in alcuni casi dai lavori forzati. Si tratta della prima volta che un paese arabo mediterraneo cancella la pena capitale dal proprio ordinamento. Il voto si inserisce in un pacchetto di riforme con cui il governo Salam, in carica dal febbraio 2025, prova a rispondere alle condizioni poste dai donatori occidentali per sbloccare gli aiuti necessari a uscire dal collasso finanziario esploso nel 2019, tra cui l'indipendenza della magistratura e la tutela dei diritti umani. Radio Capodistria, sono le 16.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora, alle 17.30, ancora con le notizie flash. A più tardi.
2: Radio Capodistria. La tua radio.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Seconda parte del nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono per raccontarvi un po' di stelle, anzi per farvele ascoltare più che altro nelle svariate versioni di molti artisti che le hanno prese un po' come simbolo per raccontarci delle storie, dei sentimenti. E abbiamo iniziato con una canzone un po' particolare perché diciamo che non parla propriamente di stelle, ma le stelle ci sono e come, anzi si parte proprio dalle stelle. Il brano è la celeberrima Vincent, nota anche come Starry Starry Night, appunto, di Don McLean, che è un omaggio musicale al poeta Vincent Van Gogh. Fu pubblicata nel 1971 come parte dell'album American Pie. E il testo esplora proprio la vita e l'arte del pittore, concentrandosi sul suo tormento interiore, sul suo talento unico, un connubio insomma che ha reso il suo lavoro immortale. Don McLean si ispira principalmente al dipinto Notte Stellata, appunto, è da lì che è partito e quindi siamo partiti anche noi per questa seconda parte, e utilizza proprio il titolo alternativo, ve lo dicevo prima, Starry Starry Night, come inizio proprio del testo, del brano. Con questo pezzo cerca quindi di comunicare l'incomprensione che circondava Van Gogh durante la sua vita e il modo in cui poi il mondo ha tardato a riconoscerne la grandezza. L'autore pone l'accento sulle lotte personali, sulla sensibilità dell'artista, tracciando una connessione tra la bellezza delle sue opere e il dolore che lo accompagnava. Nel corso degli anni Vincent è diventata una delle ballate più celebri, molto poetica fra l'altro, dedicate a un artista visivo, rappresentando una riflessione sulla fragilità umana, sull'eredità che l'arte può lasciare. E non solo celebra Van Gogh, ma invita proprio a comprendere la profondità dietro il processo creativo, rendendo omaggio anche a tutte le anime tormentate della terra, diciamo così. Il pezzo è diventato anche noto in Italia dallo sceneggiato televisivo Lungo il fiume e sull'acqua del 1973, di cui è stato colonna sonora. Poi addirittura Francesco De Gregori l'ha tradotta in italiano con il titolo Come un anno fa, e la sua versione è stata incisa da Little Tony, e un'altra bellissima traduzione è stata realizzata e incisa anche da Roberto Vecchioni nel 2000. Il brano fra l'altro viene spesso eseguito in concerto, voce e chitarra da Ed Sheeran, quindi mi sembrava giusto far seguire Don McLean proprio da Ed Sheeran, che anche lui ha dedicato un brano alle stelle. Andiamo al suo album del 2014, X, una stilizzazione di Multiply, che è stato anche commercializzato in un formato deluxe che conteneva 5 tracce bonus, fra le quali I See Fire e appunto All of the Stars, che ascolteremo tra poco, brani composti rispettivamente per le colonne sonore dei film L'Hobbit, La Desolazione di Smaug e Colpa delle Stelle. Quindi per parlare specificatamente di questa All of the Stars, quindi era il tema principale della colonna sonora di questo film, Colpa delle Stelle, The Fault in Our Stars, questo è il titolo originale, è una canzone nella quale nel testo di questa canzone si esprime il desiderio di essere vicino alla persona amata che si trova dall'altra parte del mondo, e le stelle diventano un punto di riferimento visivo condiviso, un modo per sentirsi uniti nonostante la lontananza fisica. E proprio le stelle rappresentano la speranza e la certezza che nonostante il dolore e le difficoltà, si dice in un verso, queste cicatrici continueranno a sanguinare, l'amore guiderà la coppia e li riporterà a casa l'uno dall'altro. La canzone è fortemente legata alla trama del film che vi dicevo prima, Colpa delle Stelle, che è incentrata su due giovani malati terminali, e il brano cattura proprio l'essenza di questa storia, un amore profondo e disperato dove le stelle simboleggiano anche il ricordo e la speranza di potersi ritrovare in una dimensione oltre la vita terrena. Quindi All of the Stars, Ed Sheeran. It's just another night

E come abbiamo fatto nella prima parte, adesso ascolteremo due brani con lo stesso titolo, due brani italiani, programmaticamente intitolati proprio Stella. E quindi siamo in presenza di due stelle diverse, però. La prima ci proviene da Antonello Venditti, che inserì questa stella nel suo nono album dal titolo Cuore del 1984. Il disco, i cui testi e le musiche erano, come spesso, insomma, quasi sempre dello stesso Venditti, contiene alcuni brani che affrontano ancora dei temi politici, come Qui e L'ottimista, mentre a partire già dal disco successivo questa tendenza andrà un po' scemando. L'album ottenne un grande successo di vendite, giunse infatti al primo posto della classifica italiana. E tanto per capire di cosa stiamo parlando, i brani più famosi erano i due che poi uscirono anche come singolo, che aveva su un lato, quindi il vecchio 45 giri, Ci vorrebbe un amico, e sull'altro la bellissima Notte prima degli esami. Ma veniamo appunto a questa stella di Venditti. È una dolce preghiera laica in cui il cantautore invoca una figura guida celeste affinché protegga i sogni, l'amore puro e i bambini dalle brutture della quotidianità, dall'odio e dalle logiche del potere. La stella quindi simboleggia questo punto fermo di luce e salvezza contro il buio della solitudine e le avversità. Quindi c'è proprio un forte accento sulla necessità di proteggere i più piccoli, la loro innocenza, ecco, dagli egoismi della vita di tutti i giorni. E il brano aspira quindi a preservare un sentimento grandioso e salvifico. Diciamo che, ecco, pur essendo un cantautore storicamente vicino a tematiche più laiche e politiche, Venditti però scrisse questo testo con una tale spiritualità che la canzone viene talvolta utilizzata anche durante, pensate un po', alcune cerimonie religiose. E quindi, per quello vi parlavo prima di preghiera laica. Ma ascoltiamola, questa Stella, un vibrante, intenso brano di Antonello Venditti.

musicalmente diversa, ma diciamo così che il testo è simile, il significato è simile a questa che abbiamo appena ascoltato di Venditti, e la stella che ci proviene da Lucio Dalla, che la inserì in una raccolta, 12.000 lune è il titolo, pubblicata nel 2006. Era una compilation che uscì in forma di cofanetto con una bellissima copertina di Milo Manara, che comprendeva tre dischi con alcuni brani inediti. Appunto, uno era Stella, poi c'era anche Sotto casa e Dark Bologna. Anche in questo caso, ecco, per quanto riguarda la stella di Lucio Dalla, è un'intima ballata in cui la stella diventa una metafora poetica e quindi una guida e una speranza per superare il dolore, l'oscurità e l'assenza di amore. Quindi il testo si apre, come anche in questo caso vi parlavo prima di preghiera laica per quanto riguarda Venditti, anche in questo caso forse si può parlare di una preghiera laica con la quale Dalla chiede alla stella appunto di aiutarlo a esprimere i sentimenti che la sua bocca non riesce a pronunciare. E l'atmosfera notturna è descritta come un nero cielo senza amore che opprime il protagonista, e in questo buio la stella illumina idealmente la sua terrazza, diventando un faro di tenerezza e di conforto. Quindi l'astro luminoso incarna la parte più pura e spirituale a cui aggrapparsi, un'entità un po' come per Venditti, insomma, in grado di proteggere il cuore dal disincanto della vita quotidiana. Ascoltiamola quindi, Stella, Lucio Dalla.

E finora abbiamo parlato di cantautori. Chiudiamo questa seconda parte con una cantautrice. Si tratta di Taylor Swift. E andiamo al suo quarto album in studio, Red, del 2012. Anche se poi lei di alcuni album, compreso questo Red, fece un'altra versione di alcuni dischi che seguirono alcune sue battaglie legali con la vecchia casa discografica, e finalmente si impossessò di questi brani e quindi reincise alcuni dischi per fare una sua versione più autentica, almeno per come lei sentiva di più. E in Red era contenuto proprio il brano Starlight, che è un omaggio romantico e nostalgico alla giovinezza di Ethel e Robert Kennedy. La canzone è nata dall'immaginazione della cantautrice dopo aver visto una fotografia in bianco e nero dei due da adolescenti. Diciamo che i testi descrivono questa storia d'amore giovanile spensierata, in cui i due ragazzi si fingono una duchessa e un principe, ballando come se fossero fatti di pura luce stellare. E allora chiudiamo appunto con questo bellissimo omaggio di Taylor Swift, Starlight.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano a causa di un incendio segnalato in scarpata. Sul passante di Mestre attenzione a un veicolo in panne in direzione Milano tra Preganziol e Martellago Scorzè. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, attenzione alla presenza di ostacoli sulla carreggiata tra Palmanova e il bivio per la A34. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buon proseguimento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Terza parte del nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono, e questa puntata quindi è dedicata, come abbiamo sentito finora, è dedicata alle stelle, e questa terza parte specificatamente, come dire, Black Stars, alle stelle nere. Le stelle in quanto tali rimangono sempre quelle, a cambiare sono gli interpreti. Abbiamo incominciato, avrete riconosciuto sicuramente, ma forse vi è sembrato un po' strano come brano. In effetti poteva esserlo, si trattava di Starlight, lui era ovviamente Michael Jackson. Questa Starlight non è altro che l'embrione originale della celebre Thriller che avrete riconosciuto, scritta e composta da Rod Temperton e Quincy Jones, che poi avrebbe prodotto anche il disco Thriller. Il testo originale però aveva un ritornello che avrete insomma sentito, recitava Starlight, Starlight Sun. Il significato era quello di una classica e solare canzone disco pop, incentrata semplicemente sul ballare, sul lasciarsi andare sotto la luce delle stelle, appunto. Il brano poi è stato trasformato e ribattezzato Thriller nel 1982, modificando quindi il tema in qualcosa di più oscuro e orrorifico, dopo che venne scelta l'iconica ambientazione horror. La versione originale però è stata riscoperta e pubblicata nella ristampa commemorativa di Thriller 40, quindi si festeggiavano i 40 anni, e uscì questa ristampa esattamente il 18 novembre del 2022, e noi l'abbiamo appunto proposta, diciamo così, come curiosità. Adesso invece faremo un'eccezione alla regola, ascolteremo due brani di uno stesso gruppo, ma perché sono due brani molto interessanti e secondo me anche ci servono per continuare un po' questo discorso sulle stelle in maniera appunto dark o black, che dir si voglia, insomma. Il prossimo brano è intitolato programmaticamente Star, proviene dall'undicesimo album del favoloso gruppo degli Earth, Wind and Fire, I Am, che fu pubblicato nel 1979, e il brano Star, appunto estratto da questo album, è un inno alla positività.

alla speranza e all'unità. Il testo invita ad alzare lo sguardo al cielo, suggerendo che ognuno di noi ha una stella guida e che, credendoci, si può superare il buio e trovare quindi la propria strada nella vita. Quindi diciamo che questa canzone usa un po' la stella come metafora di una guida anche interiore e soprattutto interiore. Quindi quando ci si sente persi o tristi, la luce della stella ha il potere di sollevare il cuore e portare speranze. Ci sono dei versi come per esempio "There's a star smiling for us all", c'è una stella che sorride per tutti noi, che sottolineano questo messaggio di ottimismo universale rivolto in particolar modo a tutti i bambini del mondo. E quindi io direi a questo punto, dopo questa Starlight di Michael Jackson, di ascoltarci questa Star degli Earth, Wind & Fire.

diciamo che poche band hanno definito un'epoca come gli Earth, Wind & Fire, mescolando quindi soul, funk, rhythm blues, jazz, rock ed elementi spirituali. Il gruppo guidato da Maurice White non solo ha conquistato le classifiche globali, ma ha anche creato un'identità musicale visiva che attraversa le generazioni. Con successi come, per citarne alcuni, September, Boogie Wonderland, Fantasy, la band è diventata un simbolo di eccellenza musicale, innovazione e forza culturale afroamericana. Il viaggio degli Earth, Wind & Fire inizia con la mente inquieta e visionaria di Maurice White, batterista appunto della leggendaria Chess Records di Chicago negli anni 60. Dopo aver accompagnato artisti come Etta James e Muddy Waters, decise appunto di formare un gruppo che andasse ben oltre una band. Voleva creare un'esperienza sonora in grado di elevare lo spirito, unire le culture e fondere il corpo della musica con l'anima della spiritualità. E ispirato quindi dalle filosofie mistiche, dai riferimenti egizi, dal simbolismo astrologico, Maurice ha rinominato il suo progetto Earth, Wind & Fire, un riferimento diretto ai tre elementi presenti nel suo tema natale come Sagittario, terra, aria e fuoco. In questo modo, diciamo che l'apparente allineamento o combinazione fra i tre elementi incorporati nel messaggio e gli altri tre elementi astrologici ha funzionato molto bene. La terra rappresentava la solida base ritmica della band, il groove ancorato al potente basso di Verden White. L'aria simboleggiava la leggerezza delle armonie vocali, i raffinati arrangiamenti dei fiati, la sofisticatezza melodica, e il fuoco era proprio quell'energia viscerale delle esibizioni dal vivo, il carisma magnetico sul palco e l'urgenza contagiosa del funk. Sebbene l'acqua non facesse parte, l'avrete notato, del nome, la fluidità era ovunque, nel modo in cui la band si muoveva tra generi appunto già citati prima, come jazz, soul, disco, R&B, nella capacità di confrontarsi con la spiritualità, senza perdere il contatto però anche con la ballabilità e la concretezza. Diciamo che, ecco, spesso il brano che abbiamo ascoltato prima, Star, viene confusa invece con la celebre hit del 75, che è quella che ascolteremo adesso, Shining Star, e sebbene condividano l'iconografia celeste, diciamo che Shining Star parla dell'unicità di ogni individuo, dell'importanza di realizzare il proprio potenziale, mentre il brano che abbiamo ascoltato, Star, che vi dicevo prima, si concentra maggiormente sulla speranza condivisa e sulla fratellanza. Quindi, ecco, l'album che conteneva questa Shining Star è That's the Way of the World, il sesto album in studio degli Earth, Wind & Fire. Questa Shining Star è un inno quindi motivazionale sull'autostima, sulla crescita personale, e il significato centrale ruota attorno all'idea che chiunque possiede il potenziale per brillare nella vita, a prescindere quindi dal proprio background o dal proprio status sociale, purché ci si impegni con costanza per scoprire e realizzare il proprio talento. Ascoltiamola quindi, Shining Star, ancora loro quindi di Earth, Wind & Fire.

Tutti brani, insomma, di un certo interesse, di una certa intensità in questa terza parte. E il prossimo è un altro di questi, si intitola Another Star e proviene da un disco bellissimo, uno di quei dischi iconici. Si tratta di Songs of the Key of Life, il 18° album di Stevie Wonder, che oltre a raggiungere le prime posizioni, o comunque essere tra le prime posizioni in tutto il mondo, nel 77 vinse il Grammy Award come album dell'anno, il disco è del 76. Inoltre nel 2005, ecco, ben inserito alla posizione numero 57 nella lista dei migliori 500 album di sempre redatta dalla rivista Rolling Stone, mentre nella terza versione risalente al 2020 salì addirittura alla quarta posizione. E sempre nel 2005 ben inserito anche nel National Recording Registry dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America, che lo definì culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo. Questo, insomma, per capire di cosa stiamo parlando. E tratta appunto da Songs The Cave of Life, questo che possiamo sicuramente considerare uno dei dischi più importanti proprio della storia della musica tout court. Questa Another Star che ascolteremo tra poco, ascolteremo una larga parte ma non tutta perché è molto molto lunga. Il brano arriva addirittura alla fine di questo lavoro di Stevie Wonder, ma non è certo una chiusura malinconica, anzi è una sorta di esplosione, addirittura una festa, un abbraccio ritmico che ti prende e non ti molla più. Appena, diciamo, all'inizio, ecco, partono le percussioni, quindi con quel battito sincopato che profuma di samba, e ci si rende conto che, insomma, c'è aria di Brasile, le influenze sudamericane sono fortissime, la struttura del brano, le congas, le tastiere piene di vita, i fiati che sembrano sprezzare raggi di sole, tutto, insomma, ti porta altrove, ti fa muovere anche se sei seduto, ti fa sorridere anche se magari è una giornata no. E poi c'è quella voce bellissima, appunto, di Stevie Wonder, una voce che un artista che non canta ma illumina, direi, a proposito di stelle. Ma la cosa più bella è proprio il contrasto, perché se ci si ferma ad ascoltare bene il testo scopriremo che Another Star non è affatto una canzone allegra nel senso convenzionale, anzi racconta di un amore finito, di una passione che ancora brucia nonostante tutto, e il racconto di chi ama ancora anche se l'altro è già andato oltre. Ma c'è una frase in particolare che colpisce, quando dice: "For you there might be another star, but through my eyes the light of you is all I see." Praticamente per te ci può essere un'altra stella, ma attraverso i miei occhi la tua luce è tutto ciò che io vedo. Ora c'è da fermarci un attimo, perché Stevie Wonder, come sappiamo, è cieco dalla nascita, eppure in questa frase parla della luce che vede attraverso i suoi occhi. E questa non è solo poesia, è qualcosa in più, è qualcosa che va oltre. È la dimostrazione che esiste una visione che non ha bisogno della vista, un sentire profondo che ha a che fare con l'anima, semmai, con la memoria emotiva, con l'amore che continua a brillare anche al buio. È come se ci dicesse: non importa quello che vedo o non vedo, perché dentro di me la tua luce continua a risplendere. Ed è lì che la musica di Stevie Wonder fa quello che solo i grandi riescono a fare: ci rende più umani, più capaci di sentire, di comprendere, di resistere. C'è ancora un piccolo dettaglio da aggiungere, che alla chitarra in Another Star c'è George Benson, è uno dei più grandi chitarristi. Secondo me, ecco, ascoltare e proporre, diciamo, questo brano è come un po', come dire, accendere una luce, sì, la luce di una stella, certo, per essere in tema con la nostra puntata, ma anche quella che è dentro di noi, quella che nonostante tutto non si spegne mai. E allora anche stasera, mentre magari siete in macchina, in cucina, sotto le coperte o magari con le cuffie a occhi chiusi, ecco, vi invito a fare un piccolo gesto: alzate un po' il volume e fatevi prendere dal ritmo, battete il piede, sorridete, pensate a quella persona, a quel momento che volete voi, e ricordate che da qualche parte c'è sempre Another Star pronta a brillare per voi.

E chiudiamo con un'altra stella, un altro brano. Beh, questa è una cover, fra le più sofisticate forse. Il brano in questione è Wishing on a Star, una ballata registrata per la prima volta dal gruppo soul e R&B americano Rolls Royce. È stata scritta da Billy Ray Kelvin, ex membro degli Undisputed Strut, e prodotta da Norman Whitfield. La canzone inizialmente fu offerta, pensate un po', a Barbara Streisand per un progetto discografico, ma lei rifiutò. E fu pubblicata quindi per la prima volta come singolo proprio dai Rolls Royce nel 1977, e da allora è stata incisa da numerosi artisti, fra cui le Cover Girls nel 92, Jay-Z nel 98, Beyoncé nel 2005 e Seal nel 2011. E io ho scelto proprio questa versione, inserita nel suo disco Soul 2, ottavo album in studio del cantante soul britannico Seal, pubblicato nel 2011, appunto vi dicevo prima. E l'album, come può suggerire il titolo, consiste di cover di classici del soul, e questo brano in particolar modo, questa Wishing on a Star, è una malinconica ballata che parla di rimpianto e speranza allo stesso tempo. Quindi il testo esprime il profondo desiderio della protagonista di ricongiungersi con l'ex partner, aggrappandosi al ricordo del loro amore e sognando di poter tornare indietro nel tempo per riparare la relazione. Quindi Wishing on a Star nell'interpretazione di Seal.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17.30. In occasione della giornata della gioventù, che viene celebrata il 12 agosto, il premier Janša ha annunciato che il governo presterà maggiore attenzione ai giovani. Ritiene che un numero sempre maggiore di giovani sia consapevole del significato di appartenenza al paese e che il loro voto sia stato un fattore importante per il cambiamento politico. Una nazione con dei giovani che credono nel proprio futuro e sono disposti a contribuire a costruirlo ha un futuro, ha aggiunto. Secondo il primo ministro, i giovani sloveni sono tra i più attivi politicamente nell'Unione Europea, soprattutto sui social media. I giovani, è convinto Janša, sono interessati al tipo di paese in cui vivranno. Il direttore generale ad interim della polizia, Daniel Lorbeck, ha disposto la supervisione professionale dell'operato del Dipartimento di Polizia di Capodistria in materia di sicurezza stradale. In seguito al recente incidente in cui è rimasta coinvolta la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar nella Galleria del Castellets. Il caso dovrà essere esaminato anche dalla Commissione Anticorruzione KPK, che ha ricevuto diverse segnalazioni relative al trasporto della Presidente, tra cui una presentata del Movimento Zedina Slovenia, Slovenia Unita, per sospetto di conflitto di interessi e corruzione in relazione all'autorizzazione del trasporto delle amiche di Natasha Pirc-Musar a bordo di una vettura di servizio. La KPK esaminerà le segnalazioni e deciderà se il contenuto suggerisce sospetti di violazioni di competenza della Commissione. A causa del caldo, della siccità e del basso livello delle acque del fiume Sava, è stata prorogata di una settimana l'allerta per un basso rischio legato alla fornitura dell'approvvigionamento energetico del paese. Lo ha deciso il governo durante una sessione per corrispondenza. L'esecutivo ha inoltre ordinato alla centrale nucleare di Krško di rimanere operativa almeno alla potenza minima. Considerata la temperatura e la portata del Sava, per il momento dell'impianto può operare nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia ha riferito poi che durante questo periodo anche le centrali idroelettriche sul basso corso del fiume Sava dovranno adattare il loro operato alle esigenze della centrale nucleare di Krško. Il battesimo di Nettuno è stato iscritto nel registro del patrimonio immateriale dell'UNESCO. Si tratta della cerimonia che dà il benvenuto alle nuove matricole dell'Istituto Nautico di Porto Rose e si svolge quindi all'inizio dell'anno scolastico. Comprende una serie di eventi che vanno avanti per diversi giorni, tra cui processione, giuramento e lo stesso battesimo. Nel corso degli anni la cerimonia si è evoluta da un evento spontaneo in una tradizione consolidata che unisce l'intera comunità di Pirano e i suoi dintorni. Radio Capodistria, sono le 17.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
0: State ascoltando Radio Capodistria.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Quarta ed ultima parte allora di questo nostro pomeriggio musicale dedicato alle stelle. Giuseppe Signorelli al microfono, e non potevamo che cominciare con una buona luce, insomma, la luce buona delle stelle, che tratta dall'album In certi momenti, terzo album di Eros Ramazzotti, che fu pubblicato nel 1987, tra l'altro il giorno del suo 24esimo compleanno, era il 28 ottobre. L'album è stato poi realizzato anche in una versione in spagnolo con il titolo En ciertos momentos. Il disco si è rivelato un successo commerciale sia in Italia, dove vendette più di 800.000 copie, sia a livello internazionale con circa 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo, e oggi sicuramente le abbiamo sicuramente superate. Questa espressione certi momenti è presente nel titolo ed è tratta anche dalla prima traccia dell'album stesso, che poi, ecco, fu aggiunto in certi momenti, probabilmente per non confonderla con l'album Certi momenti di Pierangelo Bertoli del 1980. Diciamo che da questo album non furono pubblicati dei 45 giri per il mercato italiano, anche se il brano di lancio per le radio inizialmente fu Libero dialogo, seguito poi dal duetto con Patsy Kensit, La luce buona delle stelle, appunto quella che abbiamo appena ascoltato, di cui sono autori anche Piero Cassano e Adelio Cogliati. La luce buona delle stelle è quindi un inno all'amore a distanza e al potere dei sogni. Il brano racconta infatti di due persone separate dallo spazio ma unite dal cielo stellato, quindi simbolo di speranza, eternità e costanza. La stella rappresenta quindi la guida nei momenti bui, il mezzo per sentirsi vicini oltre ogni barriera. Quindi le stelle simboleggiano questo, insomma, una luce che non si spegne mai, trasmettendo fiducia nel futuro della coppia. Cambiamo un po' atmosfera, ma questo per significare che a fianco di significati così luminosi, così ottimistici, possono essere dei significati anche completamente diversi. Fin dal titolo, il prossimo brano si intitola Quando una stella muore, che è tratta dal nono album di Giorgia, Senza paura, che uscì nel 2013. L'album ha ottenuto delle recensioni molto positive dalla critica, ottenendo anche una candidatura ai World Music Awards. È divenuto anche il sesto a esordire alla prima posizione della classifica Fimi Album, sostenuto dai singoli appunto Quando una stella muore, Non mi ami, Io frattanti, e la collaborazione anche I Will Pray, Pregherò, con Alicia Keys. Diciamo che il significato più profondo di questo brano, Quando una stella muore, è, come si può intuire, un addio. In particolare per Giorgia è l'addio al suo amore per Alex Baroni, che dopo anni è riuscita a esprimere al meglio proprio in questa canzone, anche se gli aveva dedicato altre canzoni, fra l'altro molto belle, come Gocce di memorie, dando ancora una volta prova della forza, non solo canora, ma anche del testo. Le parole della canzone potrebbero significare che ogni persona che si spegne è come se fosse una stella per coloro che l'hanno amata, quindi costretti a dover andare avanti lo stesso tra dolore e notti in bianco che segnano magari gli occhi, ma anche che nessuno può sapere prima le intenzioni della vita e del destino. In un'intervista Giorgia, a proposito di questo brano, ha detto, vi riporto proprio le sue testuali parole: avevo pensato di non metterla, almeno nel titolo, ma alla fine ci voleva. Il pezzo parte con una presa di coscienza ed è malinconico, poi si evolve e l'energia di quella stella che muore si trasforma in qualcosa di nuovo. La fine e la perdita sono uno dei nodi dell'esistenza umana. La stella è un modo di dire, perché è come un cuore che pulsa sempre e non finisce di farlo. È necessaria a volte una trasformazione, come può essere appunto una stella, un viaggio attraverso il dolore, ecco, per scoprire delle risorse come qualcosa che non finisce mai. Sarei bugiarda, continua Giorgia, se dicessi che non c'è dentro quello che ho vissuto. La fine è una cosa che non si metabolizza e da quel tunnel ne esci cambiato. Questo brano è un tassello in più in questo mio percorso personale. Non c'è, direi, da aggiungere altro. Quando una stella muore, Giorgia.

10 grandi successi, questo è il titolo della quinta raccolta dei Mattia Bazar, pubblicata nel 1988 e anticipata dal singolo inedito, diciamo, di questa raccolta, La prima stella della sera, che tra l'altro fu presentata dai Mattia Bazar al Festival di Sanremo proprio di quell'anno, 1988. Pensate, si classifica, ma questa è una storia vecchia per il festival, si è classificata al 19° posto e non è che prima ci fossero tante canzoni così belle, quindi comunque appunto dicevo al 19° posto nella categoria campioni. Questa canzone poi non ha mai fatto parte però di album ufficiali, ma solo di singoli, ed è stata inclusa anche in poche antologie, quindi come dire, una canzone che un po' si è dimenticata, che forse anche gli stessi autori non hanno voluto inserire qua e là, ma lo facciamo noi. Noi in genere amiamo un po' i brani reietti, come dire, adesso forse ho esagerato col termine, ma insomma vi invito a riscoprirlo questo La prima stella della sera, perché è un inno alla speranza, alla resilienza. Il brano esplora i dubbi e la malinconia della vita quotidiana usando, anche in questo caso quante volte l'abbiamo visto nei brani che abbiamo ascoltato fino a questo momento, usando, dicevo, la stella serale come metafora di un punto fermo e luminoso che indica la via anche nelle notti più buie. Tutto naturalmente è metaforico. Il testo è firmato dallo storico bassista Aldo Stellita insieme a Sergio Cossu e Carlo Marrale, quindi ruota attorno ad alcuni temi. Uno è appunto particolarmente evidente nei versi iniziali, che descrivono uno strano sentimento, un'incertezza costante che si insinuano appunto nella routine quotidiana. Poi la canzone coinvita a non arrendersi davanti alle difficoltà, esortando quindi l'ascoltatore a credere nei propri sogni, a ritrovare la propria forza interiore. E poi c'è questa metafora della stella, la prima stella della sera, che rappresenta questa guida, questa luce di speranza che brilla all'orizzonte quando si accetta la propria strana follia, come recita appunto un verso. Quindi La prima stella della sera, i Mattia Bazar.

Ritorniamo col prossimo brano alla musica internazionale. Qui abbiamo un titolo inequivocabile sia per l'album che per il brano che ascolteremo, Stars, quarto album in studio del gruppo musicale britannico Simply Red, che fu pubblicato nel 1991 e rappresenta forse il loro lavoro di maggior successo commerciale, grazie almeno a 5 singoli molto trasmessi in radio e televisione. Nel giro di pochi anni vendette oltre 9 milioni di copie in tutto il mondo, con particolari riscontri nel Regno Unito, dove secondo dati aggiornati al 2018 risulta l'undicesimo album più venduto di sempre, con quasi 3 milioni e mezzo di copie. È probabile che oggi questa cifra sarà sicuramente superata, anche forse di molto, insomma. E oltretutto il primo album del gruppo composto interamente da materiale originale, quindi senza cover, oltre che il primo a vedere il contributo vocale anche del tastierista Fritz McIntyre nelle tracce Something Got Me Started e Wonderland. È anche l'ultima collaborazione della band con Tim Kellett, che lascerà poi Simply Red per formare gli Olive dopo il tour legato all'album. Stars contiene proprio uno dei singoli che portava questo titolo, Stars, è una squisita ballata che fa riferimento a una coppia che si ama, ma è improbabile che se ne vada insieme al tramonto per svariati motivi. E per questo entrambi i partner, diciamo, sono destinati ad andarsene un po' vacillanti, come dire. La canzone in definitiva è un capolavoro vintage anni 80, da cui emerge come una melodia triste, ecco, con un'atmosfera struggente e ultraterrena. Diciamo che quel brano ammette che l'amore può essere anche imperfetto, che due persone possono essere anche destinate a non stare insieme, lasciando un senso di malinconia e tristezza. Anche se poi, appunto, è una struggente riflessione su questo amore non corrisposto, sul rimpianto, sul desiderio di essere compresi e perdonati nonostante gli errori del passato, quindi c'è anche questa chiave di lettura che mitiga un poco, ecco, lo struggimento del brano. Quindi Stars, Simply Red, ed io vi saluto fra tutte queste stelle, quindi non siate però troppo con la testa fra le stelle, perché altrimenti anche questo mi pare un po' eccessivo, però è bello ogni tanto sognare, è bello anche farsi guidare dalle stelle qualche volta. Vi saluto allora e vi auguro come sempre un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria, e alla prossima. Ciao!

0: Non solo sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria in onda tra le 16 e le 18.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Gli spostamenti avvengono in modo regolare lungo i percorsi di nostra competenza. Attenzione per la presenza di un veicolo in panne sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, tra il bivio per la 28 e San Stino di Livenza. Veicolo in panne anche in direzione Trieste, tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Sempre sulla 4 nel tratto Padova-Venezia in direzione Padova-Milano, un veicolo fermo è segnalato tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la A13. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla, da Walter Vidonis alla console. Un contzardini che vi parla, da Walter Vidonis alla console. Un contenitore di storia, di cultura.

0: Oggi a Sconfinamenti l'avvio del progetto transfrontaliero Pola Ricordi, promosso dal gruppo Ermada Flavio Vidonis per preservare, valorizzare e trasmettere la memoria storica della tragedia di Vergarolla. Ne parliamo con il presidente del gruppo Ermada, Massimo Romita. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie della trasmissione.
0: È un piacere ed è un piacere anche scoprire questo programma che seguiremo tra l'altro nel suo svolgimento, nelle sue iniziative, ma potremmo cominciare chiedendole come sia nato questo progetto e come voglia ricordare, valorizzare, preservare la memoria storica di Vergarolla.
1: Sì, allora Pola Ricordi nasce con l'obiettivo di appunto preservare, approfondire e trasmettere la memoria storica della tragedia di Vergarolla del 18 agosto del 1946, inserendola nel più contesto delle vicende storiche del confine orientale, dell'esodo giuliano dalmata, delle profonde trasformazioni, soprattutto politiche, sociali, che segnarono Pola, l'Istria e l'Adriatico orientale nel secondo dopoguerra. Il progetto non vuole limitarsi alle doverose, importanti e fondamentali commemorazioni, ma vuole costruire soprattutto un percorso culturale, multidisciplinare, capace di unire ricerca storica attraverso appunto storici, divulgatori, divulgazione, musica, sport, editoria, attività educative e dialogo appunto transfrontaliero. Cuore dell'iniziativa è sicuramente la mostra tematica itinerante Pola Ricordi Vergarolla e le rotte della memoria, realizzata attraverso documenti, immagini, testimonianze, materiali d'archivio, sviluppata in collaborazione con la Società Nautica Pietrasiuglia, attraverso gli archivi della Fondazione Pietrasiuglia e di numerose realtà e partner. In particolare la mostra toccherà e avrà anche un altro filone importante, quello della scuola nautica della Guardia di Finanza, istituita a Pola nel 1926 e poi successivamente trasferita a Gaeta. La mostra, che avrà appunto, sarà itinerante, che toccherà diverse città, parte un po' da quelli che sono stati gli eventi storici proprio di quel 18 agosto del 1946, ma poi parlando anche un po' dei protagonisti, ecco, con il dottor Micheletti e i protagonisti, ecco, di quelle tristi vicende. Ma poi abbiamo, come per altri progetti che abbiamo presentato, in particolare il ricordo del 54, dove toccammo in particolare con le zone di confine, Duino e Muggia in particolare, così abbiamo voluto toccare per questo importante progetto, collegandoci e soprattutto collaborando anche ad altre iniziative istituzionali che altre entità, altre associazioni, ma soprattutto altre istituzioni stanno programmando anche per il 18 di agosto. Abbiamo voluto approfondire due filoni: quello della storia della scuola della Società Nautica Pietrasiuglia, che è fondata nel 1886 e che oggi è attiva in Baia di Sistiana, proprio quella società che organizzò quella Coppa Scarioni quando venne la devastante esplosione. Siccome di quella storia nessuno sa molto, ecco, e abbiamo voluto approfondire, ecco, con il presidente Valenti e con appunto i rappresentanti della Fondazione Pietrasiuglia tutta una serie di passaggi, tra questi anche il trasferimento a Panzano, appunto nella zona di Monfalcone, e per questo sarà una tappa anche a Monfalcone, per poi arrivare, grazie alla concessione del principe della Torre Tasso, della porzione della Baia di Sistiera dove attualmente ha sede. E così abbiamo voluto, grazie anche alla collaborazione, ecco, con il Lions Club di Gaeta, col generale Marcello Marzocca, che è stato per anni direttore della scuola nautica della Guardia di Finanza, anch'essa istituita a Pola nel 1926. E anche lì, dopo una serie di episodi, venne trasferita a Gaeta, dove attualmente ha sede e dove appunto

0: appunto nel mese di novembre andremo ad esporre, proprio grazie alla collaborazione, perché la collaborazione anche del materiale che ci ha fornito il generale Marzotta.
1: Questa è l'iniziativa cardine, la mostra itinerante di questo progetto, che appunto verrà inaugurata nella sua prima tappa mercoledì 26 agosto alle ore 18 presso la sede della Lega Navale di Trieste, arriverà poi a Monfalcone nell'autunno e poi ancora a Gaeta, seguendo questo filo di storia, seguendo il filo della storia della scuola nautica della Guardia di Finanza, prima a Pola e poi appunto a Gaeta. È una rete trasfrontaliera, Romita, quella che permette il massimo svolgimento di questo progetto. Si parla anche quindi di soggetti, di istituzioni, di enti polesi.
0: Sì, allora il progetto è inserito, è arrivato terzo all'interno del bando della Regione Friuli-Venezia Giulia, proprio sul bando commemorazione di Vergarolla. I partner del gruppo Armada sono il comune di Trieste, il comune di Monfalcone, il comune di Muggia, l'associazione Italo Gabrielli e la Pietra Giulia. Ma ci sono tutta una serie di associazioni e di enti pubblici che hanno voluto condividere, soprattutto supportare e sviluppare la promozione e soprattutto l'informazione legata proprio allo svolgimento di questo progetto. Parliamo per esempio dell'ANA Sezione Trieste con il coro ANA Nino Baldi, con la famiglia Alpina che organizzeranno il 2 di ottobre e a novembre, uno a Borgo San Mauro e l'altro a Muggia, al teatro, due concerti insieme ai cori della comunità italiana di Pola, in questa ottica di collaborazione trasfrontaliera. Avremo, dopo avremo altri ospiti, ecco, che parleranno della regata, ma avremo anche soprattutto una importante condivisione e soprattutto divisione di interventi con conferenze tematiche, di interscambio attraverso appunto degli incontri con anche delle visite guidate proprio sui luoghi dove furono appunto i luoghi storici di Pola, ma anche di Trieste, che rappresentano un po' i luoghi simbolo, ecco, di questa vicenda, per appunto presentare il più possibile il progetto. Ci sarà, e questo ringrazio veramente il direttore Massimo Gobesi e tutta la redazione, ecco, di Sconfinamenti, ecco, per il partenariato, ecco, della RAI Friuli Venezia Giulia, ecco, su questo progetto, con delle uscite, delle puntate radiofoniche per sviluppare al meglio l'informazione di queste iniziative, soprattutto di queste vicende. Per esempio parlavamo proprio in conferenza stampa, ecco, con l'assessore del comune di Monfalcone, dell'importanza anche di far conoscere la tappa, adesso quell'edificio dove ospitò la prima volta, venendo via da Listia, venendo via da Pola, la Pietra Giulia, che non esiste più, però vogliamo ricordarlo in quell'occasione, proprio perché fu appunto un punto d'attracco anche per altri episodi, ecco, per un sommergibile, per altre iniziative, ecco, che Monfalcone fu in porto di salvataggio. Ecco, quindi su questo cercheremo, ecco, di approfondire e di andare a fare conoscenza. Ecco. Sono diverse anche le pubblicazioni che verranno fatte, dove l'Italia non poté tornare, ecco, la ristampa, quella dell'associazione Italo Gabrielli, ecco, di questo volume, che dà un'inquadratura storica, ecco, di quelle che sono state appunto le vicende, pubblicato già in occasione del cinquantesimo dell'anniversario del ritorno di Trieste all'Italia, con l'aspirazione, ecco, di quelle che sono state le vicende. Il catalogo della mostra, che sarà veramente un catalogo documentale, dove avremo immagini storiche fornite appunto dal generale Marzocca, ma anche dalla Fondazione Pietra Giulia e da altri come Lorenzo Salimbeni, ecco, per la parte di stesura dei testi, elaborato da Linda Simeone, con degli approfondimenti veramente storici e scientifici particolarmente interessanti. E poi un libretto commemorativo, una ristampa di un libretto commemorativo del comune di Monfalcone, già stampato nel 2012, logicamente aggiornato e focalizzato anche su queste che sono state queste vicende storiche in particolare.
1: E si parla anche di giovani, si parla di scuole.
0: Sì, allora le scuole adesso alla riapertura, perché purtroppo appunto, non sapendo fino a poche settimane fa della sua finanziamento, con l'apertura delle scuole c'è questa collaborazione tra l'istituto Rilke di Duino Aurisina, che ha già dato la sua disponibilità e la sua collaborazione, ecco, anche in altre importanti progetti, ma anche con le scuole di lingua italiana di Pola, con cui appunto anche l'Accademia del Fumetto, di cui hai conoscenza, nel mese di novembre svilupperà una serie di iniziative molto accattivanti, ma soprattutto vogliamo cercare anche questo in punta di piedi, far capire, sì, far conoscere quella che è stata la tragedia, una tragedia che è stata dimenticata, una tragedia che è stata nascosta, però soprattutto che dopo, e questo è anche il titolo della il sottotitolo della mostra, Vergarola e le rotte della memoria, perché vogliamo far capire, ecco, che anche dopo le tragedie può rinascere delle situazioni importanti, ecco, come appunto la Pietra Giulia, ma come anche la Guardia di Finanza, una ricostruzione di vita, però senza dimenticare quei fatti dolorosi che sono accaduti 80 anni fa, ecco, perché appunto troppo tempo sono stati dimenticati e non fatti conoscere. A tal proposito, chiedo scusa, ecco, se magari rubo qualche secondo.
1: Prego.
0: In più, abbiamo già per i primi mesi del 2027 abbiamo già 3 richieste da comuni, 2 della Lombardia e 1 del Lazio, di poter far girare questa mostra per far conoscere queste vicende in alcune delle città appunto che hanno richiesto appunto questa mostra tematica, che era sconosciuta ai più.
1: Si parla anche di sport all'interno di questo progetto, e nella seconda parte di puntata ci soffermeremo sulla veleggiata che è in programma proprio per i prossimi giorni, con un'apertura cerimoniale il 13 di agosto, domani, e una partenza il 14. C'è anche lo sport, quindi, perché la Pietas Iulia, appunto storica realtà fondata a Pola nel 1886, in un certo senso ritorna così, anche con i propri scafi, con i propri legni a Pola.
0: Sì, questa è stata un po' quando la regione ha emanato il bando, ha detto: ma tutti andranno a richiedere alla Pietra Giulia qualcosa, no? E invece alla Pietra Giulia nessuno si è interessato. E quindi abbiamo voluto in tal proposito coinvolgerli, perché veramente è la dimostrazione di come, soprattutto dopo difficoltà enormi, dopo andar via, lasciare tutto e portarsi via, ecco, nelle barche, in quello che era il materiale storico, il materiale della società, e attraverso lo sport ricostruire la storia di questa gloriosa società che fa 140 anni, ma che ha saputo proprio dietro lo sport ricostruirsi una vita, ricostruirsi proprio un glorioso passato sportivo, ecco, quindi passato e attuale, perché continuano, sì, a fornire veramente importanti progetti, importanti atleti del, appunto, sia della vela in particolare, poi sono la dimostrazione, poi c'è anche questo progetto Diventa Inclusivo, legato proprio all'inclusione con ragazzi autistici, e quindi vediamo, ecco, come da questa tragedia può rinascere veramente un qualcosa di sano e di concreto, grazie appunto, sì, alla volontà e alla continuità soprattutto dei vari presidenti che hanno portato avanti con forza questo progetto di sviluppo della società.
1: Come possiamo seguire, come possono seguire anche le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, i vari appuntamenti del progetto Pola Ricordi?
0: Sì, allora c'è un blog realizzato apposta, Pola 1946-2026.blogspot.it, dove non dico in tempo reale, ma quasi aggiorniamo il programma. C'è la voce 20, dove si viene aggiornato, ecco, con fotografie e scalie, ma soprattutto con informazioni relative agli eventi, dove si può prenotare, dove si può essere informati sia del, come dicevo prima, sia degli eventi del gruppo Armada, ma anche degli eventi che si svolgeranno, che stanno svolgendo, anche di altre associazioni, perché noi vogliamo dare una completa informazione anche di quello che succede con altre associazioni, con altre realtà e con altre istituzioni, perché è doveroso fare informazione completa e quindi avere un quadro veramente a 360 gradi di quello che accadde e soprattutto quello che vogliamo ricordare.
1: Siamo in collegamento con Massimo Romita, presidente del gruppo Armada Flavio Vidonis, capofila, ideatore del progetto Pola Ricordi, un progetto transfrontaliero che seguiremo appunto anche nelle sue tappe. Romita, intanto grazie per questa panoramica, per questa anticipazione, e un buon lavoro per un'estate e per un autunno che scopriremo pieno di impegni e anche pieno di soddisfazioni. Grazie, buon proseguimento, buon lavoro.
0: Grazie a tutti voi, ci vediamo sicuramente alle tappe, ma soprattutto vi vogliamo con noi a Gaeta per raccontare dal vivo quello che accadrà anche in quella città.
1: Grazie ancora a Massimo Romita, un intermezzo musicale e poi ci soffermeremo sul primo appuntamento del progetto Pola Ricordi, 80° anniversario della tragedia di Vergarolla, ma anche 140° anniversario in questo 2026 della società nautica Pietas Iulia di Pola. Tra le prossime giornate una veleggiata ricorderà questa storia e ci porterà da Pola fino a Sistiana. Rimanete con noi.

0: A sconfinamenti con il progetto Pola Ricordi, mostre e tante iniziative anche sportive per l'80° anniversario della tragedia di Vergarolla che si incontra con il 140° anniversario della Società Nautica Pietà Siuli. Abbiamo in collegamento con noi il presidente della società, Alberto Valenti. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Assieme al presidente Valenti, il presidente della Fondazione Pietà Siuli, che conserva la memoria, i documenti, la storia della società, Antonio Tommasi. Buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti.
1: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
0: Cominciamo con l'avvenimento sportivo che ormai è prossimo, Valenti. Domani un'apertura della regata, una parte cerimoniale, ci si conoscerà, ci si preparerà il 14, poi la partenza di questa iniziativa, di questa veleggiata. Ecco, ci può raccontare in che cosa consiste questa veleggiata dedicata ai 140 anni della Società Nautica Pietà Siuli?
1: Beh, esattamente, l'attività direi che è già iniziata oggi, perché la partenza della veleggiata sarà da Pola e molte imbarcazioni si sono già messe in movimento oggi, quindi c'è già un'area di avvenimenti, di regate e di sport soprattutto. L'idea è nata perché si voleva in qualche modo celebrare un importante anniversario, qual è il 140° anno di nascita della Fondazione. E mi sembrava di fare una cosa simpatica, riprendendo le nostre origini polesane e arrivando fino a dove ci troviamo oggi, nella Baia di Sistiana. E quindi ho pensato: cosa c'è di meglio che portare lo sport che in questo momento noi coltiviamo, che è lo sport della vela, a ripercorrere le tappe della nostra storia? Quindi partenza da Pola e arrivo nella Baia di Sistiana. È una veleggiata impegnativa perché coprirà 60 miglia, ma lo spirito che l'anima è più uno spirito celebrativo, di festa, di festeggiamento, dove la competizione ovviamente, come sempre accade in questi casi, quando un marinaio issa una vela lo fa sempre con spirito competitivo, ma quello che lo anima è uno spirito di festa e di celebrazione.
0: A Pola la collaborazione, l'incontro anche con lo Yacht Club Vega per questa iniziativa.
1: Esattamente, qui la cosa è nata in questo modo, navigando un po' sul web, sentendo un po' di voci di vecchi soci, ho scoperto che quando la Pietà Siuli ha lasciato la sede di Pola in fretta e furia, qualcuno rimasto lì ha ritenuto di cercare di portare avanti la tradizione marinara e sportiva abbandonata dalla Pietà Siuli, occupando la sede e riprendendo queste attività. La società che era nata non nasceva come Yacht Club Vega, ha avuto una storia abbastanza più complessa, abbastanza travagliata. Oggi ci sono due società che operano sull'area di Pola, una dedita al canottaggio, che era la nostra attività originale, sì, e una dedita alla vela, che è appunto lo Yacht Club Vega. Ho contattato lo Yacht Club Vega, con il quale avevamo già avuto dei rapporti in passato per delle regate delle classi Optimist, e loro hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa e ci stanno dando una grossissima mano ad organizzare questo evento, che anche per loro diventa un evento celebrativo, in quanto rivendicano anche loro in qualche modo una storia di 140 anni, sebbene nata attraverso la Pietà Siuli, ma in qualche parte di questa storia. Mi è piaciuto passare oltre tutti gli eventi storici, tutti i momenti difficili, tutte le questioni politiche, oserei dire, unendo di nuovo questi due club sotto la voce e l'insegna dello sport, che secondo me è quanto di più forte che abbiamo in mano per poter consentire di superare momenti difficili e tragedie come quella di Vergarolla.
0: Diceva una veleggiata, un percorso di 60 miglia. In quanto tempo si percorrono 60 miglia? Appunto, per chi non fosse pratico di vela, mi metto in primo luogo anch'io, perché vediamo una partenza fissata il 14, ma un arrivo che scavalca la giornata.
1: Esatto, questa è una bella domanda. Non nascondo che tutte le nostre mogli ci hanno chiesto: ma quando tornate a casa? E la risposta di chi ha un po' di confidenza con la vela è: non lo sappiamo, perché il tempo di percorrenza dipende da qualcosa che, per quanto buona sia l'organizzazione, non riusciamo a governare, che è il vento. Il vento di oggi faciliterebbe la regata. Se dovessimo avere il tempo di 2 o 3 giorni fa, rischiamo di passare le notti ad attendere il vento. Diciamo che 60 miglia con un buon vento si possono coprire da un minimo di 10 a 15, 16 ore o più se proprio il vento venisse a mancare. Abbiamo ritenuto di mettere un orario limite alle 12 del 15 agosto, ma proprio per consentire a tutte le imbarcazioni di essere inserite nella classifica abbiamo messo anche due, uso un termine tecnico, cancelli, sì, cioè due punti in cui prenderemo i tempi presso le isole Brioni e presso Cittanova, in modo che se il vento ci dovesse tradire, ci dovesse abbandonare, chi riesce a passare questi due cancelli verrà comunque inserito in classifica, oppure chi si stuferà avrà la possibilità di accendere il motore e rientrare a casa per festeggiare il Ferragosto con le famiglie.
0: Chi partecipa, chi parteciperà o sta già partecipando a questa iniziativa? Professionisti, amatori, entrambi? E diciamo, in quale categoria si possono collocare?
1: C'è un po' di tutto. Faccio un paio di nomi che probabilmente nel mondo velico triestino sono ben noti: c'è Giovanna Micol, c'è Michele Paoletti, cioè sto parlando di persone che hanno fatto delle campagne, che hanno fatto delle Olimpiadi, hanno partecipato alle Olimpiadi. Giovanna Micol, che è il nostro direttore sportivo, ha vinto recentemente la prima America's Cup femminile, quindi stiamo parlando di veri professionisti. Ma ci sono anche degli amatori che, come dicevo prima, animati da spirito celebrativo e di festeggiamento, hanno voluto essere presenti senza velleità di traguardo. Quindi c'è un po' di tutto ed è per questo che ci aspettiamo degli arrivi molto diluiti e ci aspettiamo di dover aspettare gli ultimi anche nel cuore della notte.
0: A che ora si parte il 14?
1: Si parte alle 9 di mattina. I professionisti hanno un po' criticato questa scelta, in quanto dicono che non è l'orario più favorevole per avere il vento. L'idea però è quella di consentire a tutti quanti di avere tempo a sufficienza per sperare di non fare tutta la notte in barca. Quindi si partirà alle 9 di mattina, probabilmente con un vento abbastanza leggero, che monterà poi verso l'ora di pranzo, e speriamo che consenta alle imbarcazioni di portarsi abbastanza avanti e di arrivare vicino alla linea di partenza, almeno in tarda serata.
0: E si arriverà quindi appunto il giorno successivo a Sistiana, con una chiusura della linea di arrivo indicativa, diciamo, ma comunque verso le 12:30, leggiamo.
1: Sì, io mi aspetto che i primi, soprattutto se c'è una giornata ventosa come oggi, possano arrivare già nel tardo pomeriggio di venerdì stesso. Gli ultimi potrebbero arrivare la mattina del 15 o al più tardi alle ore 12 del 15 agosto. La linea di arrivo è piazzata proprio davanti alla sede, di fronte alla sede della Pietrasciuglia attuale, così come la linea di partenza sarà proprio di fronte all'arena di Pola, nel porto di Pola, proprio per rendere l'idea della vicinanza con quelle che sono state le nostre radici e con quelle che sono le nostre attuali posizioni e l'attuale sede.
0: C'è stato anche un contatto, c'è un contatto con la comunità nazionale italiana presente a Pola?
1: Esatto, loro hanno accolto con entusiasmo questa nostra iniziativa. Io li ho incontrati diverse volte, ho incontrato il presidente della regione istriana, la vicepresidente che è appunto un'italiana che vive oggi in Istria, e loro hanno accolto con grande entusiasmo questa nostra iniziativa, sia sul piano sportivo, ma anche proprio sul messaggio che riusciamo a dare, perché onestamente la strage di Vergarolla è un momento molto doloroso nella storia della Pietrasiulia e nella storia italiana, ed è un momento sul quale noi abbiamo sempre cercato di distaccarci, rimane nelle nostre memorie, ma è un momento doloroso. Il fatto di riuscire a coinvolgere la comunità italiana in Istria assieme allo Yacht Club Vega, che è invece una realtà croata, ha dato un input di fratellanza, di superamento di questi confini, di queste barriere e di queste memorie, che secondo me ha molta rilevanza, e da tutta la comunità croata e italiana in Istria è stata accolta con grande entusiasmo e ci stanno veramente supportando ed aiutando in tutti i modi.
0: Alberto Valenti, resti con noi in collegamento. Mentre andiamo da Antonio Tommasi per farci raccontare un primato della società nautica Pietrasiulia, un primato storico, ma un primato molto particolare, un primato di continuità. Tommasi, che tipo di primato è?
2: Il primato direi che è quello che fra le società nautiche, le società sportive nautiche nate in Istria ancora sotto il governo austro-ungarico, la Pietrasiulia è l'unica che ha svolto la propria attività con assoluta continuità. Altre società esistono ancora oggi, penso alla Rupinum di Rovigno oppure alla Pullino che opera oggi a Muggia, però queste società si sono riformate dopo anni di vuoto, diciamo. La Pietrasiulia, fra le numerose società sportive che esistevano in quegli anni a Pola o in Istria in generale, è l'unica che ha potuto svolgere la propria attività con assoluta continuità. Il 21 gennaio del 1947 la società ha mainato il guidone, sì. E ha chiuso i battenti della propria sede, perché ha seguito l'esodo di quasi tutta la popolazione polesana. Abbiamo questa data, questa certezza, perché sui documenti in nostro possesso, precisamente nel libro delle uscite a mare, dove venivano appunto annotate le uscite in canoa, vediamo l'annotazione dei due soci, Cattonaro e Grego, che hanno fatto appunto quest'ultima uscita. E poi c'è una nota aggiuntiva che dice: tutte le imbarcazioni e materiali sono mandate a Trieste in custodia fino a ricostituzione della società in altra parte d'Italia. Ebbene, già il 3 settembre 1947, quindi nello stesso anno, solo pochi mesi dopo, abbiamo un altro documento che è una lettera di benvenuto da parte del presidente della Federazione Italiana di Canottaggio, che appunto dà il benvenuto alla Pietrasiulia ricostituitasi a Monfalcone, a Marina Nova di Panzano, e quindi ha continuato la propria esistenza senza praticamente aver interrotto niente. L'unica interruzione di cui la Pietrasiulia è stata oggetto è stata nel 1915, quando l'Italia è entrata in guerra, nella prima guerra mondiale, e la Pietrasiulia, come tante altre associazioni filo italiane, così di simpatia verso l'Italia, sono state chiuse di forza, sono state chiuse con un provvedimento delle autorità austro-ungariche, e quindi ha dovuto cessare l'attività per i 3 anni della guerra. Addirittura il presidente Oscar Rossi con qualche altro membro del consiglio direttivo sono stati internati come soggetti considerati pericolosi in un campo di concentramento. Una volta nel 18, una volta conclusa la guerra, ritornati in patria, il presidente Rossi ha subito, pochi giorni dopo, riunito i superstiti e ha respinto lo scioglimento forzato da parte delle autorità del cessato governo e ha ridato vita alla Pietà Siulia, che poi ha continuato la sua attività senza alcuna interruzione.
0: Tommasi, lei ha citato un libro delle uscite amare e dà l'idea di avere molto altro a livello di documenti per raccontare la storia della Pietas Iulia, perché è lei alla presidenza di una fondazione Pietas Iulia che ha uno scopo molto preciso, quello appunto di conservarne la storia. Ci può raccontare anche questa operazione appunto di conservazione, di conoscenza della storia, di una storia che oggi fa 140 anni?
2: Sì, di questo siamo particolarmente orgogliosi. Nel 1910, la fondazione esiste appunto nel 1910, e abbiamo rinvenuto, abbandonato in uno scatolone nella nostra officina della sede, alcuni documenti del materiale che appunto di carattere storico del passato della Pietas Iulia. Io allora ero presidente della società e mi sono preoccupato di dire: ma come, questo materiale è così importante, trascurato e messo così da parte? Quindi abbiamo deciso assieme al direttivo di formare una fondazione per la conservazione, lo studio, la valorizzazione del patrimonio storico della Pietas Iulia. Ed è stato un atto importante perché da quel momento abbiamo cominciato a raccogliere tutti i materiali possibili, abbiamo contattato vecchi soci oppure i familiari dei vecchi soci che ormai non c'erano più, e abbiamo potuto raccogliere veramente tanto materiale, più di quanto noi ci aspettassimo, e fotografie. Oggi contiamo un archivio di quasi 900 fotografie a partire dalla fine del 1800 fino agli anni più recenti, molti documenti importanti. Tra le varie cose, che è cosa importantissima per conoscere la storia della società, sono i verbali dei consigli direttivi, sì. I verbali in cui vengono annotate le vicende quotidiane, diciamo, della società. E il nostro più antico libro dei verbali, scritto a mano con una calligrafia da altri tempi, risale al 1895. E prosegue insomma per vari anni, per vari decenni. Ovviamente ci sono dei buchi perché molti documenti sono andati persi nei vari travagliati trasferimenti della società da una sede all'altra, e quindi sicuramente mancano tante cose, però possiamo dire che in questo momento siamo forse l'unica società del Golfo di Trieste, ma una delle poche in Italia, che può vantare un archivio documentale fotografico catalogato e conservato adeguatamente. Nel 2014, tra l'altro, questo nostro archivio ha suscitato l'interesse della Soprintendenza ai beni archivistici del Friuli Venezia Giulia, e i quali, visionato il nostro materiale, hanno posto sotto la loro tutela appunto il nostro archivio, e quindi questo è un fatto importante perché ci dà la garanzia che questo archivio non potrà essere disperso in alcun modo.
0: Giusto, giustissimo. Noi siamo in chiusura, ma ringraziamo, salutiamo Antonio Tommasi, presidente della Fondazione Pietà Siulia, per averci portato all'interno della storia di questa realtà sportiva e non solo. Tommasi, buon lavoro, buon proseguimento.
2: Grazie, buon lavoro anche a voi.
0: Alberto Valenti, presidente attuale della Società Nautica Pietà Siulia, allora buon vento, non so se si dice così, credo di sì, ma il migliore augurio per vivere questa esperienza, questa veleggiata appunto in procinto di partire il 14 di agosto da Pola per arrivare nella Baia di Sistiana. Grazie.
1: Perfetto, grazie tante a voi.
0: Siamo così alla fine di questo appuntamento, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Walter Vidonis, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: settimana.
1: Il nuovo singolo dei Train è anche la title track del loro 12° album, che vuole fare omaggio ai loro inizi, i loro ricordi e la loro città, San Francisco, con il nome di uno storico pub dove la band è praticamente cresciuta, il Mad Dog in the Fog.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento, ben trovati all'ascolto. Si viaggia senza incontrare rallentamenti o code lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Prudenza però per la presenza di un veicolo in panne sulla 4 Padova-Venezia in direzione Padova-Milano tra il bivio per la 57 tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Un fronte freddo indebolito ha oltrepassato nella notte la Slovenia. Sull'Europa centrale si è rafforzata un'area di alte pressioni. Da est affluisce sulle nostre regioni aria sempre più secca e un po' più fredda. Le previsioni. In serata e nella notte prossima il cielo sarà sereno. Domani, giovedì, il cielo ancora sarà sereno. Durante il giorno soffierà vento da est, debole bora nel litorale. Le temperature del mattino saranno comprese tra 10 e 16 gradi, nel litorale fino a 20. Le massime saranno intorno ai 30 gradi, 35 nel litorale. Venerdì e sabato previsto cielo sereno, fresco di primo mattino. Il vento soffierà ancora da est, debole bora nel litorale. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Rallentamenti sull'autostrada A1, Lubiana-Capodistria, in ambo le direzioni, all'altezza del cantiere di Postumia. Radio Capodistria, sono le 19.30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti al giornale della sera, questi sono i titoli. 15 novembre elezioni, decreto firmato a Capodistria. Garantiti gli stipendi da RTV Slovenia. I vigneti anche sul litorale resistono alla siccità ma s'annunciano annata quantitativamente più povera. Saline di Pirano, raccolto promettente. Una buona serata a voi. Mancano ancora alcuni mesi alle elezioni amministrative in Slovenia, ma il voto comincia già a prendere forma. Il 15 novembre prossimo, insieme ai sindaci e ai consigli comunali, nei 4 comuni costieri si rinnoveranno anche i consigli delle comunità autogestite della nazionalità italiana. A Capodistria è stato firmato il decreto che dà il via al percorso elettorale. Beatrice Zizza.
2: La presidente della CAN di Capodistria, Roberta Vincoletto, ha firmato il decreto che indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria. Il voto rientra nelle elezioni amministrative che si terranno in autunno in tutta la Slovenia, quando saranno rinnovati i sindaci e i consigli comunali per il prossimo mandato quadriennale. Nei 4 comuni costieri, nello stesso appuntamento elettorale, si voterà anche per i consigli delle comunità autogestite della nazionalità italiana. Il decreto conferma inoltre il 7 settembre come data di indizione delle elezioni, dalla quale inizieranno a decorrere i termini per le operazioni elettorali. Per la CAN di Capodistria a occuparsi dello svolgimento delle consultazioni sarà la commissione elettorale particolare del comune. Il rinnovo riguarda anche le CAN di Pirano, Isola e Ancarano. Una volta eletti, i nuovi consigli delle 4 CAN comunali saranno chiamati anche a scegliere i propri rappresentanti nella CAN costiera. L'attuale consiglio della CAN Capodistriana, ricordiamo, è presieduto da Roberta Vincoletto. Ne fanno parte anche il vicepresidente Damian Fischer e i consiglieri Alberto Scheriani, Marco Apollonio, Noemi Stancic, Sandra Vitoscevic, Fulvio Richter, Gianfranco Stancic e Ondina Gregoric di Abatè.
1: Rimaniamo nel nostro paese. Pochi giorni prima del pagamento degli stipendi per il mese di giugno, la situazione di liquidità di RTV Slovenia si è deteriorata significativamente a causa dell'inadempimento dei propri obblighi da parte dello Stato e del rifiuto di concedere una parte del prestito concordato di 12 milioni di euro. La direzione dell'ente ha adottato tutte le misure a disposizione per garantire che i dipendenti riceveranno puntualmente gli stipendi per il mese di giugno. Erika Paternusch.
3: La direzione del Tesoro presso il Ministero delle Finanze ha concesso un prestito all'ente di soli 9,5 milioni di euro anziché di 12 milioni concordati. Tra le motivazioni, l'imminente revisione del bilancio e la conseguente incertezza sulle fonti di rimborso del prestito. Tale decisione, secondo la direzione di RTV Slovenia, comporta una riduzione di 2,5 milioni di euro di liquidità, il che incide sull'adempimento degli obblighi correnti dell'ente. Pertanto sono state adottate tutte le misure a disposizione per garantire il pagamento integrale degli stipendi entro il 14 agosto e il pagamento degli onorari ai titolari dei contratti di collaborazione entro il 18 agosto. Questa è la nostra priorità, ha annunciato la direzione. L'ente contrae prestiti ogni mese prima che i fondi derivanti dal contributo RTV arrivino sul conto, ha spiegato la presidente del Consiglio di Amministrazione Natalia Gorščak. Secondo le sue parole, questa è la prima volta che la direzione del Tesoro non ha dato seguito all'accordo precedentemente stipulato. In questo modo ci sta spingendo a contrarre prestiti da banche commerciali, dove sappiamo che i tassi di interesse tasse sono più alti e ciò significa che dovremmo pagare di più per i soldi che prima potevamo prendere in prestito dallo Stato, ha avvertito. Gorciak ha ricordato che finora l'ente ha sempre rimborsato regolarmente tutti i prestiti e non ci sono mai stati problemi con il pagamento di alcun obbligo di RTV Slovenia. Secondo la direzione, la situazione di liquidità della RTV è comunque compromessa già a lungo. Lo Stato, in quanto fondatore, non ha infatti ancora adempiuto nemmeno parzialmente ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 30 della legge sulla RTV. L'ente affermano ancora i vertici adempia ai propri obblighi legali in modo tempestivo e completo, compresa l'attuazione del servizio pubblico nell'ambito dei programmi delle comunità nazionali e della produzione musicale. Ci aspettiamo lo stesso dallo Stato, sottolinea la direzione, poiché l'adempimento degli obblighi legali e la garanzia di condizioni prevedibili per il finanziamento della radio e della televisione pubblica rappresentano l'attuazione fondamentale del principio dello Stato di diritto e la creazione delle condizioni per il funzionamento di una società democratica. Natalia Gorciak ha infine spiegato che la RTV sta attualmente concordando un incontro con i rappresentanti del governo. Finora la direzione ha incontrato soltanto il ministro competente in merito al contratto per il finanziamento dei programmi per le comunità nazionali e la produzione musicale.
1: Non solo campi e frutteti, la siccità che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura slovena arriva anche tra i filari. I vigneti resistono meglio di altre colture, ma la vendemmia 2026 si annuncia comunque quantitativamente più povera, come ha spiegato ai nostri microfoni il viticoltore isolano Robi Stule. Barbara Costamagna.
4: La siccità mette a dura prova l'agricoltura in Slovenia. A luglio le temperature sono state di 2 gradi sopra la media, con appena metà delle piogge abituali. Colpiti soprattutto cereali e prati, con perdite fino al 50%. I vigneti reggono meglio, ma la vendemmia si annuncia comunque in calo. Ne abbiamo parlato con il viticoltore Robi Stule.
5: Stiamo vivendo in una situazione che l'abbiamo già provata nel 2003-2013, un po' peggiore questa, un po' più dura. Vedendo adesso l'uva, sarà un'annata forse di qualità simile all'anno scorso, però con la quantità minore.
4: Nonostante il caldo, Stule non pensa di anticipare la raccolta, aspetterà la pioggia.
5: Io farò una scelta giorno per giorno, perché aspetto una pioggia finché non è l'uva pronta come deve essere, non ha senso.
4: Per il viticoltore ogni anno è una sfida nuova contro il tempo e contro un mercato sempre più ridotto.
5: Bisogna adeguarsi e dobbiamo studiare e vedere ognuno nel suo piccolo come può migliorare la sua vita.
1: Il direttore generale ad interim della Polizia, Daniel Lorbeck, ha disposto la supervisione professionale dell'operato del Dipartimento di Polizia di Capodistria in materia di sicurezza stradale, in seguito al recente incidente in cui è rimasta coinvolta la Presidente della Repubblica, Natasha Pirzmussar, nella galleria di Castelez. Il caso dovrà essere esaminato anche dalla Commissione Anticorruzione, KPK, che ha ricevuto diverse segnalazioni relative al trasporto della Presidente, tra cui una presentata dal Movimento Zedinjena Slovenia, Slovenia Unita, per sospetto conflitto di interessi e corruzione in relazione all'autorizzazione del trasporto delle amiche di Natasha Pirzmussar a bordo di una vettura di servizio. La KPK esaminerà le segnalazioni e deciderà se il contenuto suggerisce sospetti di violazioni di competenza della Commissione. Una serie di attacchi ai bancomat con l'uso di esplosivo sono avvenuti dall'inizio dell'anno nella nostra regione. La polizia di Capodistria ha chiuso le indagini che hanno portato all'arresto di un 51enne cittadino croato. I dettagli dell'operazione sono stati presentati oggi. Lara Drcic.
6: Nel territorio di competenza del Dipartimento di Polizia di Capodistria nel 2026 sono stati trattati 8 reati di furto aggravato, tentato furto aggravato, con effrazione ai danni di bancomat. Ben 7 di questi episodi sono stati commessi negli ultimi 3 mesi a partire dall'inizio di maggio, ha spiegato il capo della Criminal Pol capodistriana, Ljosha Špeh. Presi di mira in ordine di tempo i bancomat di Pobegi, Salara, Podgrad, Ilirska Bistrica, Postumia, Decani, Bertocchi ed infine la svolta il 6 luglio scorso a Senosecchia, nel comune di Divaccia, dove dopo un nuovo tentativo di far esplodere un bancomat fallito, gli investigatori hanno individuato un sospettato, un 51enne croato residente nella regione di Fiume. Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche un ordigno esplosivo di tipo militare e un detonatore. L'uomo è stato portato davanti al giudice istruttore di Capodistria, che ne ha disposto la custodia cautelare. È stato incriminato con 5 capi di accusa, tra cui furto aggravato, sospetto di produzione e traffico illegale di armi o esplosivi e di provocazione situazione di pericolo pubblico. L'uomo incensurato nel suo paese girava con macchine prese a noleggio e sceglieva accuratamente i bancomat da assaltare in zone remote periferiche e agiva da solo. In un caso sarebbe riuscito a sottrarre del denaro, mentre gli altri attacchi hanno provocato ingenti danni agli edifici e alle strutture. Gli investigatori della polizia di Capodistria inoltre hanno concluso con successo quest'anno l'indagine relativa all'attacco ad un altro bancomat a Senosecchia avvenuto nel gennaio dello scorso anno. In quell'occasione l'autore era riuscito a sottrarre una considerevole quantità di denaro utilizzando dell'esplosivo. Attraverso un'intensa raccolta di prove è stato accertato che del reato è sospettato un cittadino croato di 43 anni già precedentemente denunciato penalmente per reati analoghi.
1: In occasione della giornata della gioventù che viene celebrata il 12 agosto, il premier Janša ha annunciato che il governo presterà maggiore attenzione ai giovani. Ritiene che un numero sempre maggiore di giovani sia consapevole del significato di appartenenza al paese e che il loro voto sia stato un fattore importante per il cambiamento politico. Una nazione con dei giovani che credono nel proprio futuro e sono disposti a contribuire a costruirlo ha un futuro, ha aggiunto. Secondo il primo ministro, i giovani sloveni sono tra i più attivi politicamente nell'Unione Europea, soprattutto sui social media. I giovani, convinto Janša, sono interessati al tipo di paese in cui vivranno. A causa del caldo, della siccità e del basso livello delle acque del fiume Sava è stata prorogata di una settimana l'allerta per un basso rischio legato alla fornitura e all'approvvigionamento energetico del paese. Lo ha deciso il governo durante una sessione per corrispondenza. L'esecutivo ha inoltre ordinato alla centrale nucleare di Krško di rimanere operativa almeno alla potenza minima. Considerata la temperatura e la portata del Sava, per il momento l'impianto può operare nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Il Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia ha riferito poi che durante questo periodo anche le centrali idroelettriche sul basso corso del fiume Sava dovranno adattare il loro operato alle esigenze della centrale nucleare di Krško.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Andiamo in Italia. In un messaggio diffuso in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, dove 560 persone furono uccise dai nazifascisti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a sottolineare il valore della pace. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, ha detto il Capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Ciascuna generazione deve sapere che a ognuna appartiene il rafforzamento e la difesa delle conquiste civili. Alessandro Martegani.
7: La vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita e ricordare le tragedie come la strage di Sant'Anna di Stazzema è, oltre che un atto di responsabilità, un atto di liberazione che si rinnova. Ciascuna generazione deve sapere che a ognuna appartiene il rafforzamento e la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. In un messaggio diffuso in occasione della commemorazione dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, paese della Versilia, dove il 12 agosto del 1944 le SS tedesche con la collaborazione dei fascisti italiani massacrarono sistematicamente 560 persone, soprattutto donne, anziani e bambini, Sergio Mattarella si è concentrato soprattutto sul valore della pace e della memoria come strumento per difendere le libertà conquistate con la caduta delle dittature. Si tratta di un invito molto attuale, anche perché, ha ricordato il Capo dello Stato, le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni e ora la volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano manifestandosi in forme anche inedite. Alla cerimonia celebrata nel paese della Toscana erano presenti fra gli altri anche il ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha definito i fatti di Sant'Anna di Stazzema una ferita indelebile della storia italiana.
1: L'eruzione dell'Etna continua a creare disagi al traffico aereo con ripercussioni sugli aeroporti di Catania e Comiso. Il blocco dello scalo catanese di Fontana Rossa è stato prolungato fino a domani mentre Comiso sta operando. Sono finora oltre 700 i voli deviati o cancellati. La società che gestisce gli scali ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Cambiamo argomento. Nelle saline di Pirano, che comprendono le saline di Sicciole e Strugnano, quest'anno sono state già prodotte oltre 250 tonnellate di sale e si spera in un buon raccolto. La manodopera continua comunque a rappresentare una delle principali sfide del settore. Dionisi Botter.
8: La produzione avviene ancora oggi interamente a mano e comprende la raccolta del sale con speciali rastrelli chiamati gaveri. Una caratteristica unica della produzione piranese è la petola, uno speciale strato biosedimentario sul fondo delle vasche salenti che impedisce al sale di mescolarsi con il fango. Per la produzione è fondamentale il clima che determina direttamente la quantità di sale raccolto. In condizioni favorevoli i salinari raccolgono oltre al sale comune anche il pregiatissimo fior di sale. Si forma esclusivamente sulla superficie dell'acqua sotto forma di particolari strutture piramidali, cave, e deve essere raccolto manualmente con estrema delicatezza. Il fior di sale viene utilizzato soprattutto per insaporire piatti e insalate di alta cucina. Attualmente nelle saline di Pirano lavorano 14 salinari dipendenti a tempo pieno, mentre i campi vengono gestiti anche da affittuari esterni e studenti. Un'altra grande sfida è rappresentata dalla complessa manutenzione delle infrastrutture, per la quale la direzione conta fortemente sul sostegno dello Stato. Gli argini e le vasche sono infatti di proprietà statale e senza il sostegno pubblico e i finanziamenti necessari per gli interventi di ristrutturazione, la produzione locale non potrebbe sopravvivere. Sentiamo il direttore delle saline di Sicciole, Alexander Valentin.
9: Allora, il tempo quest'anno ci va un po' più alla mano e siamo adesso in metà agosto, già dove siamo stati l'anno scorso fine stagione, siamo a circa 800 tonnellate di sale. Procede bene e se il tempo starà più o meno stabile fino a metà settembre dovremmo arrivare a questi 1300 tonnellate che vogliamo fare quest'anno.
8: Nel prossimo futuro c'è qualche investimento, qualcosa che ci aspetta, qualche suo sogno nel cassettino che vorrebbe realizzare qui nel parco?
9: Ma qua quello che veramente adesso ci preoccupa tanto è di mantenere le saline funzionanti, perciò lavoreremo quest'inverno a provare anche a migliorare ancora la petola e, mm-hmm. e i bacini, perché la qualità del sale dipende tanto da questo e questa sarà la nostra priorità numero uno. E poi venendo nel 2027 comincia anche nel parco un nuovo progetto che è finanziato dall'Unione Europea, LifeSnap, che è un progetto di 6 anni che prevede tanti investimenti nell'infrastruttura per mantenere il parco, tutti questi 700 ettari di parco, e di mantenere così anche l'infrastruttura salinaia.
1: Il battesimo di Nettuno è stato iscritto nel registro del patrimonio immateriale dell'UNESCO. Si tratta della cerimonia che dà il benvenuto alle nuove matricole dell'Istituto Nautico di Porto Rose e si svolge quindi all'inizio dell'anno scolastico. Comprende una serie di eventi che vanno avanti per diversi giorni, tra cui processione, giuramento e lo stesso battesimo. Nel corso degli anni la cerimonia si è evoluta da un evento spontaneo in una tradizione consolidata che unisce l'intera comunità di Pirano e dei suoi dintorni. Segnaliamo infine che gli ultimi dati relativi ai compianamenti dell'acqua nell'area del molo di Punta Gallo a Isola indicano che i valori guida per il batterio Escherichia coli non superano più i livelli consentiti. Lo ha fatto sapere il comune di Isola. Per precauzione si attenderà fino a giovedì pomeriggio, cioè domani, per riaprire la zona alla balneazione. Presso lo stabilimento naturale Delfini, invece, l'acqua risultava ancora contaminata al momento dell'ultimo rilevamento. Radio Capodistria, ore 19:47 minuti, si chiude il giornale della sera in redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch. La realizzazione tecnica è stata curata da Matteia Grebeniak. Vi ricordo che tra poco alle 20 trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera con voi ci sarà Tommaso Mania. Per quanto riguarda invece l'informazione di Radio Capodistria, ritorna domattina ore 6:15, primo passaggio del notiziario. Grazie per essere stati con noi e a domani.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ricordiamo solamente che sulla 28 Portogruaro Conegliano sono chiuse le erogazioni nelle aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione del bivio per la A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Gli europei di atletica di Birmingham e quelli di nuoto di Parigi sempre in primo piano questa settimana. Iniziamo dall'atletica, dove ieri sera l'Italia ha alternato gioie e dolori. Le cose sono andate molto bene nei 5.000 metri femminili, dove non solo Nadia Battocletti ha tenuto fede ai pronostici vincendo la medaglia d'oro, ma dove anche Nicole Maiori ha conquistato una medaglia di bronzo che alla vigilia non rientrava assolutamente nelle aspettative. La gara, molto tattica e corsa a ritmi piuttosto bassi, si è accesa solo nel finale quando la Battocletti, campionessa europea in carica della specialità, nonché vice campionessa olimpica e mondiale in carica sulla doppia distanza, ha piazzato un'accelerazione delle sue facendo letteralmente il vuoto e staccando senza problemi la spagnola Marta Garcia. Più indietro la battaglia per il bronzo ha visto invece la Maiori spuntarla in volata sull'irlandese Sarah Healy e conquistare così a 28 anni il suo primo podio in assoluto a livello internazionale. La grande delusione per l'Italia è arrivata invece dalla finale dei 100 metri maschili, a cui il campione olimpico di Tokyo 2021, nonché bicampione europeo in carica, Marcel Jacobs, era approdato in scioltezza e nettamente con il miglior tempo. Come troppo spesso è accaduto nel corso della sua carriera, però, Jacobs è stato bloccato da un infortunio muscolare e la sua gara è di fatto finita dopo 30 metri. La medaglia d'oro è andata così a britannico Romain Glave, che, con un tutt'altro che eccezionale 10.09, ha preceduto il suo connazionale Jeremiah Asu, bronzo al tedesco Owen Ansah e sesto posto per l'altro italiano Citi Ruali, anche lui alle prese con un problema muscolare. Nei 100 ostacoli donne l'oro l'ha vinto invece l'olandese Nadine Visser, che in 10.67 ha preceduto al photo finish per appena un millesimo di secondo la polacca Pia Skoczowska, bronzo 6 centesimi dietro alla francese Laetitia Bapté. Nei concorsi invece oro per l'Ungheria nel martello con il vice campione olimpico Bence Alas, autore di un eccellente 84.25, con cui ha battuto di quasi 3 metri il tedesco Merlin Hummel, bronzo all'ucraino Mikhailo Kokan. Nel lungo maschile, ennesimo trionfo del fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglu. Con 8,44 il bicampione olimpico in carica ha superato lo svizzero Simon Ehammer e l'astro nascente bulgaro Božidar Sarabojukov, conquistando così il suo quarto titolo continentale consecutivo. Sesto posto di Francesco Inzoli per l'Italia, che aveva perso già nelle qualificazioni causa infortunio Mattia Furlani. Per la Slovenia, delusione per la mancata qualificazione per la finale dell'asta femminile di Tina Šutej, così come sono stati eliminati Anej Čurin Prapotnik e Rok Ferlang nelle semifinali rispettivamente dei 100 e dei 400 metri. Stamattina invece si è qualificato per la finale dei 400 ostacoli in programma venerdì Matic Jan Guček, che ha fatto segnare anche il nuovo record nazionale sloveno in 48.03. Agli europei degli sport acquatici di Parigi sono invece in pieno svolgimento le finali della terza giornata delle gare di nuoto in corsia. Ieri era stata una giornata eccellente per l'Italia, che aveva portato a casa 2 medaglie d'oro e 2 di bronzo. Negli 800 metri la grandissima Simona Quadarella, battendo di quasi 3 secondi quella tedesca Isabel Gose, che già era stata protagonista nei giorni scorsi nelle gare in acque libere sulla Senna, ha portato a casa il suo quarto oro europeo negli 800 stile libero e il suo nono complessivo nei campionati continentali in vasca lunga. Bronzo all'altra tedesca Maya Werner. E se per la 27enne Quadarella, quella di ieri, è stata la 20ª medaglia conquistata in vasca lunga fra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, il bronzo vinto da Sara Curtis nei 100 stile libero ha rappresentato invece il primo podio per la non ancora 20enne piemontese in un grande evento in piscina grande. La Curtis è diventata la prima italiana di sempre ad andare a medaglia in questa specialità, finendo dietro alle sole olandese Marit Steenbergen e Milo van Wijk. In ambito maschile invece le due medaglie per l'Italia erano arrivate nei 100 rana, dove il campione olimpico Nicolò Martinenghi si era confermato il più forte in assoluto, precedendo nettamente il russo Ivan Kozhakin e l'altro azzurro Simone Cerasuolo. Calcio ora, iniziando dalla grande impresa dello Zelje, che con una strepitosa rimonta nei minuti finali nel terzo turno preliminare di Champions League si è qualificato per lo spareggio che potrebbe spalancargli le porte per la fase finale di Champions League. A campionato del più importante torneo per club che esista al mondo.

0: sui piedi di Benjamin Verbic, che non si è fatto certo pregare per scaraventarlo in rete e segnare il gol che ha mandato in estasi quasi 5.000 tifosi di casa. Lo Celje, quindi vittorioso per 2-0, è ora atteso della sfida decisiva con i campioni di Slovacchia dello Slovan Bratislava, con partita d'andata in trasferta mercoledì 19 agosto e ritorno in casa la settimana successiva. Se anche dovesse andare male lo spareggio, lo Celje si è comunque guadagnato perlomeno l'accesso alla fase a campionato dell'Europa League, dove, tanto per dire, potrebbe incontrare squadre come Milan e Juventus. Dovesse passare invece, potrebbe incontrare in Champions squadre come il Paris Saint-Germain, i bicampioni d'Europa in carica, che questa sera proveranno a vincere l'ennesimo titolo di questo loro straordinario ciclo affrontando in Austria gli inglesi dell'Aston Villa nella Supercoppa europea. La partita comincerà alle 21 alla Red Bull Arena di Salisburgo e di Paris Saint-Germain proverà a confermare il successo ottenuto l'anno scorso a Udine. E da quando la Supercoppa oppone i vincitori della Champions League a quelli dell'Europa League, soltanto il Real Madrid è riuscito a vincere questo trofeo per due volte di fila. Dopo aver battuto i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal, seppur solo ai rigori nella finale dell'ultima Champions, la squadra di Luis Enrique si trova di fronte a un Aston Villa che ha chiuso quarto l'ultima Premier e che ha nettamente sconfitto il Friburgo nella finale dell'Europa League, ma che, durante l'estate, ha perso sul mercato due elementi fondamentali quali Youri Tielemans e Morgan Rogers. Pronostici quindi inevitabilmente dalla parte dei francesi, anche se la squadra di Unai Emery non parte certo come vittima sacrificale. Saranno fra Brandon Nakashima e Rafa Hodar e fra Ben Shelton e Lerner Tin le due semifinali maschili che si giocheranno stanotte agli Open del Canada, sesto torneo Masters 1000 della stagione del tennis. Sul campo di Montreal, dopo la pioggia dell'altro ieri, è tornato a splendere il sole, ma il tempo è rimasto comunque brutto per l'italiano Luciano Darderi, che, come stiamo vedendo nelle immagini, ha ceduto all'americano Nakashima per 6-2 e 6-3. Dopo aver perso male il primo set, Darderi ha avuto qualche buona occasione in apertura del secondo, ma non ha sfruttato le chance e ha finito quindi per cedere in maniera piuttosto netta. Rafa Hodar invece, nuovo astro nascente del tennis spagnolo, ha disposto per 7-5-6-3 di Arthur Fils, su cui sono riposte molte delle aspettative della Francia, ma che, anche per quanto visto ieri, pare essere un gradino sotto rispetto all'iberico. Per Hodar è la prima semifinale in carriera raggiunta in un torneo Masters 1000. Dall'altra parte del tabellone, come detto, sarà derby statunitense fra Shelton e Tin. Shelton, numero 5 del tabellone, quindi la più alta testa di serie rimasta in corsa, ha superato per 6-3-6-1 l'ancora alterno ceco Jakub Menšík, numero 13 del seeding. Tien a sua volta ha sconfitto in 2-7 lo spagnolo Daniel Mérida, lasciandogli appena un gioco in più e chiudendo per 6-3-6-2. In abito femminile si gioca invece a Toronto, dove già l'altro ieri non pioveva e si erano quindi già guadagnate l'accesso alla semifinale la polacca Iga Świątek e l'ucraina Jelena Svitolina. La scorsa notte si è giocato uno solo dei due quarti di finale restanti, visto che quello che doveva vedere di fronte l'americana Coco Gauff e la svizzera Belinda Bencic non si è disputato per il ritiro di quest'ultima a causa di un problema all'anca. A sfidare la Gauff sarà la numero 2 mondiale Yelena Rybakina, la kazaka che, come stiamo vedendo, ha avuto la meglio al termine di una dura battaglia dell'ex numero 1 giapponese Naomi Osaka. 4-6, 7-6, 6-4 e finale a favore della Rybakina, che dopo aver perso il primo set è anche finita sotto 4-2 nel secondo prima di spuntarla in rimonta.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

If you wanna strike me down in anger, here I stand.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Cari amici di Late Night Grooves, quarto album in studio di Jesse Lanza. La pista da ballo può quindi ancora fornire tracce provenienti dal suo repertorio, a prescindere che siano brani tristi oppure più allegri. Uno stile il suo fortemente radicato nel soul, nell'R&B e il synth pop degli anni 80 e 90. E al contrario di molti pretenziosi sedicenti discendenti di quel linguaggio musicale, la Lanza non sacrifica nulla del potenziale di quell'immortale repertorio, essendo più che qualificata a creare di suo, ecco, piccoli capolavori di orecchiabilità ed immediatezza assolutamente pop. Il suo registro zuccherino, accennato a emozioni più oscure, sempre in agguato, offrono all'ascoltatore la sensazione di vivere concitatamente, ecco, in un clima piuttosto futurista, si può definire. Ma se da una parte la sua voce è spettrale, le canzoni sono tutte in carne ed ossa e puntano il focus su argomenti che variano dall'agorafobia alla realizzazione sessuale. Una prova superata a pieni voti che è diventata possibile perché Jesse ha finalmente imparato a filtrare bene i suoi suoni, lasciando più spazio alla voce. La tracklist alterna intimistiche e sognanti fantasticherie, quali per esempio Bing Peak Rose, Drive e Double Time, ha dei momenti dance come le iniziali Don't Leave Me Now, Midnight Ontario ed altri, più ritmicamente misurati ma non meno accattivanti, come ad esempio Limbo, Casino Niagara e Marathon. Purtroppo non riusciremo a sentirle tutte queste sensuali ed ideali hit per la radio di una realtà parallela alla nostra, in un mondo dove il buon gusto e la qualità artigianale della musica di successo non sono state ancora sacrificate, ma anzi hanno ancora un grande valore. Vi lascia Jesse Lanza in scaletta: Don't Leave Me Now, Midnight Ontario, Drive, Limbo, Gossamer, I Hate Myself, Don't Cry on My Pillow e infine Big Pink Rose.

Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria, che ti cambia la notte.

Seconda parte di Late Night Grooves, ci sono qui per voi Penguin Café. Beh, Arthur Jeffs, figlio di Simon Jeffs, fondatore della seminale Penguin Café Orchestra e della scultrice Emily Young, ha formato i Penguin Café nel 2009 dopo alcuni concerti dedicati al padre morto nel 1997. Un modo quindi per onorare quel percorso artistico mai banale, portandone avanti l'eredità, con notevoli cambiamenti ma comunque mantenendo intatto lo spirito, soprattutto la volontà di sperimentare. Inevitabili paragoni, il gioco delle somiglianze e differenze che tanti hanno fatto fin dai primi album, indubbiamente incoraggiato dalla presenza di diversi brani della Penguin Café Orchestra inseriti in scaletta durante i concerti. Buon sangue non mente, ma l'impostazione dei Penguin Café è sempre stata una libera evoluzione del progetto paterno con una sua riproduzione. La band di Arthur, che oggi arriva al quinto disco, ha trovato negli anni la sua identità, 10 musicisti coinvolti addirittura, in passato anche membri di Suede e Gorillaz, per creare quella fusione di folk, jazz, ambient, elettronica, che è insomma la cifra stilistica anche quella che fu insomma dei Penguin Café. Musica strumentale espressiva che unisce piano, violino, violoncello, ukulele, fiati, percussioni e balafon in un sound dinamico, come suggerisce Welcome to London, la traccia di apertura, evocando le mille luci della city. La creatività dei Penguin Café, beh, si esprime anche in ballate piuttosto intime raccolte come Second Variety, Might Be Something e No One Really Leaves, oppure dal tono più epico come Galahad. Resta spazio in scaletta per Welcome to London, Might Be Something, Galahad, Find Your Feet, Temporary Shelter from Storm e Cantorium. Per oggi è tutto, buonanotte.

0: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Tomáš Cindrič.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla...

0: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Nuovo anno, nuovo giro di giostre e benvenuti nella prima puntata del 2026 del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Un saluto puntualissimo dal vostro Paolo Tocco e apro, come dicevo, questo nuovo anno con la seconda puntata monografica di questa stagione. Dopo Francesco De Gregori faccio un salto dentro le radici più libere della canzone d'autore italiana, indipendente, ma indipendente veramente questa volta, per quanto lui come artista di lunghissimo corso ha avuto e continua ad avere piedi dentro anche circuiti grandemente illuminati, torna in scena Umberto Maria Giardini. A lui e al suo nuovissimo disco dal titolo L'Impo Diverso dedico questa nuova puntata, e sempre un magico ritrovo di pensiero libero, soprattutto critico, intelligente e densamente culturale, insomma un suono che per alcuni tratti forse strizza anche l'occhio a sue personalissime trasformazioni. Mettetevi comodi, l'intervista che segue la ritroveremo ovviamente in forma integrale sulle pagine di Raro Più del mese, di questo mese di gennaio, a Trans Europe Express. L'onore, il piacere di ritrovarmi con Umberto Maria Giardini. Ciao Umberto.
3: Ciao.
1: Ciao, che bello, che grandissimo piacere. Innanzitutto come stai?
3: Molto bene. Dai, molto bene, grazie. Periodo abbastanza sereno.
1: Che bello. Senti, noi come ti dicevo fuori onda ci siamo trovati tempo fa anche qui su questo canale per parlare di mondo antimondo, e oggi il nuovo disco Olimpo Diverso, mi piace assai questo titolo, poi ne parleremo, e ti do una mia chiave di lettura, mi dirai che ne pensi. Cosa riflette per me questo disco? Non ti soffermi troppo e in modo severo sulla critica, quanto più poeticamente, forse sulla presa di consapevolezza, fotografi senza fare sconti certamente, ma fotografi, non giudichi, non so, questo arriva a me.
3: Beh, diciamo che ogni disco, ma nella fattispecie ogni rappresentazione dell'arte deve essere sempre tradotta da chi la guarda, da chi l'ascolta, da chi la tocca, da chi la vive. E quindi le percezioni a volte sono esattamente quelle, e molteplici, quindi quelle che vengono percepite, e non sempre si deve necessariamente intercettare quello che l'autore voleva fare, e comunque non è detto neanche che ci sia una volontà di farlo. Ecco, io devo essere sincero, io quando scrivo, soprattutto negli ultimi anni, quindi in una forma come dire più legata alla mia personale maturità, non lancio, non sono un portatore, forse non lo sono mai stato, di messaggi, bensì mi concentro solo ed esclusivamente nella qualità del lavoro, ecco.
1: Certo.
3: Motivazione per cui quello che poi ne scaturisce, e ripeto il concetto, deve volutamente essere tradotto da ognuno di noi come meglio sente. Certo. In realtà la chiave di lettura è anche nello sfaccettamento dei significati.
1: Anche questa copertina mi colpisce molto, ad un certo punto nel disco dici vorrei un altro altrove, ma in fondo mi piace anche qui, come a dire, c'è un io, ma ce n'è anche un altro da me diverso, mi va bene.
3: Ma sì, beh, il disco è anche, come spesso mi capita, abbastanza autobiografico.
1: Sì.
3: E quindi, ripeto, non lanciando i messaggi, semplicemente racconto alla fine quello che mi piace con quella frase, ad esempio, se vogliamo proprio puntare il dito su quella frase, rappresento quello che sono in realtà io, che sto bene un po' dappertutto dove mi si mette. Ho un grande spirito di adattamento, quindi ognuno di noi è abituato oramai a lamentarsi di tutto e di tutti, perché è la caratteristica tipica della nostra epoca. Io comunque, nel bene e nel male, nonostante sono un grande amante della polemica laddove deve essere costruttiva, ecco, in qualche modo.
1: Certo.
3: È pur vero però che anch'io sto bene un po' dappertutto.
1: Che poi non sono mica solo due le facce, ne sono tantissime. Una parola che torna tanto anche nel mio sentire del disco, ecco, ora torniamo al concetto nel mio sentire, è incomunicabilità. Vale sì. Anche per le tante versioni che hai di te? Cioè, tra le varie versioni che hai di te si comunicano, oppure secondo te viviamo anche in un tempo in cui le nostre tante facce non comunicano?
3: Beh, dici, con una certa forma di certezza posso tranquillamente, serenamente dichiarare che in primis ed è evidente ogni minuto, ogni giorno, in ogni istante della nostra vita, che l'incomunicabilità ormai è diventata la modalità, diciamo, la caratteristica, denominato un comune della nostra vita sociale. Quindi io non credo di essere mai stato un grande comunicatore, nonostante di mestiere scrivo testi applicati alla musica, d'accordo?
1: Sì.
3: Però credo anche, anzi sono, ripeto, fortemente convinto che l'incomunicabilità tra le persone sia uno dei, se non altro, uno dei peggiori mali che viviamo nella nostra epoca attuale.
1: Sai perché lo dicevo? E qua mi avventuro a farti un complimento che sulle prime può sembrare invece il contrario, non lo è, anzi per me è un grande complimento. Il suono di questo disco, c'è tanto spazio lasciato al suono, penso alla coda pazzesca di Frustapopolo, a quella di Topazia. E sì. Sai che cosa mi hai comunicato? Ecco, l'incomunicabilità anche in quei momenti di suono che sembrano delle nebulose come quelle che viviamo oggi.
3: Certo, diciamo che è uno degli scopi per i quali io tra virgolette lavoro di fino e non più di altri, ma comunque mi impegno molto quando lavoro, quando scrivo, e di riuscire anche in qualche modo di far sposare, perché lo considero non fondamentale ma determinante, proprio riuscire a far sposare il testo, quello che canto con la musica.
1: Sì.
3: E quindi se il tema dell'incomunicabilità viene fino allo stancarsi, viene ripetuto più volte all'interno di questo disco, mi sbilancio, se non sempre. Anche la musica doveva avere questo ruolo, quindi di essere in qualche modo proprio importante, curando i dettagli, ma a volte essendo anche un po' epica. E quindi ogni brano è una colonna sonora che deve ricordarci che non esiste un'epoca. Per certi punti di vista, non per tutti, per certi punti di vista estremamente scura e gotica come quella che stiamo vivendo oggi a livello proprio planetario.
1: E qua io quasi la lancerei perché è bellissima, Vipera Blu. Me la chiami, anche il mio habitat parla molto di folk, ti cito. Che non ti, è peggio per te, che non ti importa mai di niente, che ti nutri dell'oscenità di tanta gente, guardo al futuro, nel tormento del tuo io, mi vedo anch'io, che sembra anche un po' richiamare la copertina, e davvero secondo te non c'è luce in questo futuro, vedi il tormento, vedi la sconfitta?
3: Ma la sconfitta degli esseri umani ormai è già conclamata, non è un discorso che riguarda la mia personale visione. È inevitabile che si va solo ed esclusivamente incontro al peggio, per il semplice fatto che l'essere umano, oltre che imparare dai propri errori, ha nel suo DNA questa forma di autodistruzione che insomma, secondo me negli ultimi 30-40 anni, forse anche meno, si è evidenziata sempre di più. Ora non abbiamo raggiunto il culmine, ma è dietro alla porta. Quindi, oltre al discorso strettamente riguardante l'inquinamento del pianeta, ma come tutti bene sanno, ci sono anche molti problemi che si sono amplificati a livello di guerre, di geopolitica. Ma ripeto, oltre che guardare fuori, bisogna guardare anche dentro di noi,
1: certo,
3: nel nostro paese, nella fattispecie proprio in Italia, le cose vanno molto male.
1: Certo.
3: Vanno molto male perché ci siamo, a mio avviso, incartapecoriti e abitati su se stessi con pessime classi dirigenti. Quindi la politica, ahimè, ha una grossa responsabilità su quello che ogni giorno viviamo, ma come ho detto più volte, alla fine non riguarda neanche l'attuale classe politica, perché il problema degli italiani e dell'Italia, il problema dell'Italia, credo, sono ultra convinto che siano gli italiani.
1: Certo.
3: E pertanto bisogna fare tutti i giorni più che mai conti su questa malgestione proprio della vita in generale, non solo di quella sociale, ma dell'etica, della morale, che se ne sta andando a farsi fottere, diciamolo, in maniera abbastanza conclamata, insomma, abbastanza oggettiva, ecco.

0: E questa era Vipera Blu. Riprendiamo il viaggio monografico, questa volta del Trans Europe Express. Torniamo dentro i solchi di Olimpo Diverso, dentro questo nuovo disco di Umberto Maria Giardini. Allora, Umberto, sai che ti citerei un libro, me lo trascini via dalla lingua, che Ascolta piccolo uomo di Willem Reich. Non so se l'hai letto, lo conosci?
1: Sì, immagino. Sì, lo conosco, sì. Lo conosco benissimo.
0: Immaginavo. Sì. Immaginavo, ci capitava proprio a fagiolo. Senti, torniamo un attimo sulla musica, perché mi piace molto quando anche leggo nella press kit, no? Prima che accada, sembra che sia l'inizio, capire prima che accada, scusami, sembra che sia l'inizio di un nuovo dialogo musicale per Umberto Maria Giardini. In realtà è un grande, interessante fuoripista estetico del disco. È così?
1: Ma guarda, dovrei dare una risposta non sincera. In realtà non lo so nemmeno io.
0: Ah, ok.
1: In questo disco ci siamo presi la libertà, insieme al mio produttore, anche di sperimentare, no?
0: Sì.
1: Qualcosa legato all'elettronica, che poi non è esattamente il mio campo, sia per un discorso proprio di amore verso la musica elettronica che non c'è mai stato, e d'altra parte anche per la paura, il timore di andarmi ad avventurare per sentieri che non mi sono mai appartenuti, che non mi appartengono. E tuttavia, insomma, l'esperimento ha funzionato, perché in maniera semplice, anche dando la caratteristica dei tempi dispari, abbiamo confezionato, abbiamo insomma partorito questo brano che è molto, molto interessante.
0: Che poi questo mi chiama anche la curiosità di sapere, Umberto Maria Giardini come si pone nei confronti dell'elettronica moderna, di queste intelligenze che oramai fanno da sé. Dischi come questo dimostrano che l'elettronica è comunque il futuro, anche suonato con un mestiere artigiano, è ben più potente di quello programmato, secondo me. Questa è la mia personale visione, non so qual è la tua.
1: Ma io il problema, diciamo, che non me lo pongo.
0: Okay.
1: Adesso rispondo di distinto a questa domanda, ma è una domanda che non mi pongo mai, perché d'altra parte, insomma, uno deve essere anche attratto da una cosa, da uno stile, da qualsiasi cosa. Uno deve essere anche attratto per, insomma, tirar fuori giudizi affrettati. Quindi io, diciamo, non mi sono mai accostato alla musica elettronica più di tanto, e tutte le volte che l'ho fatto, soprattutto, diciamo, negli ascolti e quindi non nelle mie produzioni, tutte le volte che l'ho fatto, insomma, ci sono andato con i piedi di piombo, proprio perché la musica elettronica di per sé non mi attrae. Okay. Non mi attrae. Sono stato sempre un grande fan, come dire, degli strumenti.
0: Sì,
1: quindi
0: certo.
1: Amo la follia, certo. Amo la follia alle chitarre, amo la follia il basso, la batteria, le percussioni, i fiati, gli archi, ma quando andiamo sul campo dei sintetizzatori, non sono stato mai attratto. Credo anche di avere la soluzione, che è molto più semplice di quella che si possa pensare, perché alla fine a livello anche italiano, proprio non apriamo l'argomento, perché dovremmo parlare del nulla proprio siderale. Per quanto riguarda la musica elettronica, magari ampliata a livello internazionale, negli anni 90 ci sono state molte cose interessanti. Negli ultimi anni forse il progetto The Smile è stato quello che è riuscito anche, no, a mescolare gli strumenti classici con l'elettronica, ma sono esempi talmente sporadici, talmente rari per quel che mi riguarda, che non mi fanno saltare dalla sedia ogni qualvolta ascolto, o mi capita di ascoltare produzioni legate alla musica elettronica.
0: Okay.
1: Ecco, questo è il motivo.
0: Okay.
1: In definitiva, mi piace poco, perché non mi piace quello che viene proposto in linea generale. Poi è pur vero che nell'arte, e ripeto, sarò anche ripetitivo, ma Lo penso, nella fattispecie nella musica bisogna anche andarsela a cercare le cose.
0: Certo.
1: Ecco, io lo sforzo di andare a cercarmi qualcosa che a priori so non mi affascina, diciamo che ho difficoltà a farlo, ecco.
0: È chiaro.
1: E pertanto rimango un po' indubbiamente, un po' indietro, un po' ignorante nel mio guscio fatto di chitarre elettriche di old style, proprio legate al rock.
0: Di prezioso artigianato che forse dovremmo tornare un po', come dici, in acqua forte, no? Secondo me la verità si impone su tutte le cose.
1: Beh, diciamo che con i tempi che corrono non è facile, perché anche economicamente diciamo la verità non premia, ecco, questo è il punto di partenza.
0: Forse
1: non premia,
0: non so, alla lunga.
1: Beh,
0: non,
1: oggi le prospettive non sono assolutamente propositive. Oggi non premia più lavorare come si lavorava un tempo e come d'altra parte lavoro io, perché io come dire, io non ho scelta, perché sono giunto insomma ad una fase della mia vita che già da anni che proprio mi obbliga, come dire, mi obbliga a concentrarmi e a lavorare in studio nella vecchia maniera, proprio perché a me piace lavorare in quella maniera lì. Quindi non vedo perché privarmi di un piacere,
0: certo,
1: che è riconducibile sicuramente al vecchio stile, quindi fare preproduzioni lunghe, tante ore in sala prove, poi entrare in studio, registrare, correggere, mixare, masterizzare, lavorare alle copertine da un punto di vista grafico. Sono tutte cose che a me proprio piace fare. E quindi non accetto un compromesso che possa, magari non lo so nemmeno io, agevolarmi in qualche fase di questa trafila, ma che poi mi diverte poco.
0: Ecco. Chiaro. Ultima domanda, una curiosità forse un po' invadente, non lo so, mi dirai che ne pensi, però credo che, parlando proprio di mondo antimondo e poi oggi, e di questo nuovo disco di Umberto Maria Giardini, sempre troviamo in questo disco, per esempio la ricito Vipera Blu, troviamo un momento che fa un po' da ponte con quello che è stato il tuo passato. Non so se ne sei d'accordo, se la cosa è voluta oppure è un vaneggiamento mio personale.
1: No, assolutamente, diciamo che lo dico con molta serenità, anche perché è la verità. Diciamo che cioè il mio marchio di fabbrica alla fine non riesco, e non vedo perché debba farlo, non riesco a snaturarlo più di tanto. Certo. Quello che scrivo sono io, posso avventurarmi, come prima parlavamo, anche occasionalmente in territori che non mi appartengono, ma poi alla fine torno sempre nei ranghi, perché alla fine quella roba lì sono io, quindi l'amore anche per il folk, l'amore per la psichedelia è qualcosa che mi appartiene. Può capitare che faccio, che produco come in passato, lavori magari un po' più che strizzano l'occhio all'hard rock, come in Forma Mentis del 2018,
0: sì,
1: oppure a dischi un po' più un po' più neanche pop, un po' più leggeri, ecco, un po' più leggeri, come può essere stato in passato Protestantesima, più prog, come il mio esordio del 2012 con La dieta dell'imperatrice, e via dicendo.
0: Sì.
1: E più psichedelico come Mondo e Antimondo di qualche anno fa. Però tuttavia, insomma, è innegabile che il mio marchio di fabbrica nasce dal folk, nasce dagli anni Ottanta, da questo amore viscerale e anche un po' deviato, malato, per progetti della mia adolescenza, no? Che c'erano a livello internazionale, come Smiths, Echo in the Bunnymen, Lot Cool and the Commotion e via dicendo, e quindi quella roba lì sono io.
0: Torna galla, inevitabile.
1: Certo. È un po' il mio marchio di fabbrica ed è il territorio in cui io mi sento anche un po' più, non so se capace, però sereno,
0: sì,
1: e forse nella discografia italiana, perché no, anche un po' più capace degli altri, ecco.
0: Bello, grazie Umberto, grazie di cuore di nuovo per essere stato con me, con noi.
1: Grazie a voi e vi auguro un buon lavoro.

E questa era Acquaforte, brano che chiude l'ascolto magico per me di Olimpo Diverso, il nuovo disco di Umberto Maria Giardini. Trans Europe Express finisce qui, ma torna puntualissimo settimana prossima, prosegue la sua corsa e si ficca dentro le trame di un'altra grande realtà discografica libera, indipendente, italiana, ma soprattutto analogica. Si chiama L'amor mio non muore, e da una parte la fottuta band e dall'altra il grandissimo Giacomo Toni. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Nottetempo.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Ben trovati a tutti per questo nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono per parlarvi, ma soprattutto per proporvi dei brani stellari. Ebbene sì, perché parleremo di stelle o comunque ascolteremo dei brani che per vie traverse si riferiscono alle stelle in maniera più o meno simbolica, spesso e volentieri. Abbiamo già dedicato una puntata alle stelle, però nell'ambito di Melody Italia, l'altro programma, come suggerisce il titolo, dedicato proprio alla musica italiana. Lì non abbiamo potuto prescindere, anzi abbiamo proprio iniziato con la celeberrima Figli delle Stelle di Alan Sorrenti e qui era una scommessa, vediamo se si può prescindere da Figli delle Stelle, l'ho un po' fatto apposta, ma è chiaro che allargando il discorso a un panorama anche internazionale, allora di canzoni sulle stelle ce ne sono veramente in quantità, anche di grandi classici. E allora incominciamo appunto con i grandi classici. Abbiamo iniziato con questa celeberrima When You Wish Upon a Star, interpretata da tantissimi, quando esprimi un desiderio guardando una stella, la canzone del film Pinocchio di Walt Disney, con il testo di Ned Washington e la musica di Lake Erlyne. La canzone è tra i più famosi brani tratti da film Disney ed è spesso utilizzata come sottofondo anche per prodotti audiovisivi promozionali della The Walt Disney Company. All'inizio dell'autunno del 1938 Erlyne e Washington consegnarono questa When You Wish Upon a Star alla troupe che si occupava proprio della storia di Pinocchio. Il brano fu immediatamente considerato come una canzone di spicco a cui dare risalto nel film e Walt Disney in persona proprio decise che la canzone dovesse essere suonata sopra i titoli di testa e utilizzata come tema musicale per tutto il film. Cliff Edwards era stato scelto per il ruolo del grillo parlante che all'epoca nella storia era, diciamo così, marginale. Nel mese di ottobre fece una registrazione di prova e dopo aver ascoltato questa registrazione i produttori decisero di promuovere, insomma, il grillo parlante al ruolo di narratore. Il brano cantato di promuovere, insomma, il grillo parlante al ruolo di narratore. Il brano cantato da Edwards nel ruolo appunto del grillo

Hafiz 100 Years, 100 Songs, delle, quindi 100 più grandi canzoni della storia cinematografica. Noi l'abbiamo ascoltata, ecco, fra le innumerevoli versioni, pare sono state contate circa 125 covers, ma io penso che saranno anche di più, perché ci sono poi anche numerosi adattamenti anche in altre lingue. Quindi veramente interpreti che vanno da Julie Andrews, Bill Evans, Louis Armstrong, Glenn Miller, Diana Ross, Neil Diamond. Noi l'abbiamo scelta in questa bellissima versione, poi è divenuto anche un jazz standard, un classico proprio evergreen, da Tony Bennett, che l'ha inserita nel suo album del 1998, The Playground, che è stato il primo album per bambini di Tony Bennett, con recensioni veramente molto buone per la capacità di unire quindi il tipico stile jazz e caldo del cantante a queste serie anche di collaborazioni giocose. Ma adesso andiamo su un altro classico, e adesso ascolteremo anche delle versioni, diciamo, con dei titoli uguali o comunque simili. Beh, oltre che parlare di stelle, potremmo parlare anche di polvere di stelle, e cioè Stardust. E infatti il prossimo brano è proprio questo celeberrimo, un popolare brano musicale statunitense composto nel 1927 da Augie Carmichael, con il testo aggiunto, questo nel 1929, da Mitchell Parish. Per intenderci, Augie Carmichael, oltre a comporre questa celeberrima Stardust, è l'autore anche della famosissima Georgia on My Mind. Il brano, appunto, è una riflessione nostalgica su un amore perduto. Il testo, che è forse una delle pagine più romantiche del grande canzoniere americano, il cosiddetto Great American Songbook, si articola in due parti principali. C'è un preludio malinconico in cui il cantante immagina il crepuscolo e il cielo stellato, che gli fanno tornare in mente appunto il passato, e poi il tema centrale, dove viene evocato il ricordo di questo amore lontano e perduto, paragonato proprio alla polvere di stelle e ai piccoli frammenti di canzoni lasciate indietro. Il brano è famoso anche per la sua nascita, infatti sembra che, così si racconta, la melodia venne fischiettata da Carmichael mentre camminava nel campus dell'Università dell'Indiana, ispirato sia dai ricordi di una sua ex ragazza, sia dall'ammirazione per il leggendario trombettista jazz Bix Beiderbecke. Inizialmente concepito quindi come un veloce pezzo jazz strumentale, fu solo poi con le parole di Parish che divenne la ballata romantica che tutti conosciamo. Anche qui ci sono innumerevoli versioni, anche in questo caso io ne ho scelta una delle più belle secondo me, è di Rod Stewart, che proprio al Great American Songbook ha dedicato una serie di volumi molto molto belli, ve li consiglio caldamente, e l'ha inserita esattamente nel volume 3. Ascoltiamola quindi, questa Stardust, nella bellissima interpretazione di Rod Stewart.

E c'è appunto, come dicevo prima, un caso di omonimia per quanto riguarda questa polvere di stelle, Stardust. Infatti questo è il titolo anche di una canzone di Mika, cantautore libanese, naturalizzato, britannico, che la inserì nel suo album del 2012, The Origin of Love, un disco che è stato registrato in diverse località, fra le quali Montreal, Miami e anche in Svezia. E in un'intervista Mika ha descritto questo album come pop più semplice, meno stratificato rispetto all'ultimo lavoro, sostenendo anche che si tratta di un album che parla di pazze storie d'amore e tolleranza. Ecco, per quanto riguarda specificatamente questa Stardust di Mika, esplora il tema della nostalgia, della speranza, del desiderio di ricongiungersi con una persona del proprio passato, quindi in questo simile alla classica, insomma, Stardust che abbiamo ascoltato prima. Il testo ci descrive proprio il senso di vuoto, la difficoltà di voltare pagina dopo un legame profondo, utilizzando anche in questo caso la metafora proprio della polvere di stelle per simboleggiare un ricordo prezioso e luminoso che non si spegne. C'è una versione italiana o comunque mista. Infatti il brano, che originariamente, come vi dicevo prima, è contenuto nell'album The Origin of Love del 2012, è diventato poi popolarissimo in Italia grazie a un duetto avvenuto nel 2013 con la cantante Chiara Galeazzo. Questa versione ha unito le strofe appunto in inglese di Mika con il ritornello e parti cantate in italiano, arricchendo quindi il significato di un'atmosfera ancora più corale e malinconica. E io vi propongo appunto questa versione, quindi di Stardust, di Mika in coppia con Chiara Galeazzo.

E adesso parliamo anche di un uomo delle stelle, e anche qui abbiamo due titoli simili però in lingue diverse. Cominciamo con la prima, Starman, che è estratta da un disco veramente iconico, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, noto anche semplicemente come Ziggy Stardust. Era il quinto album di studio del cantautore inglese David Bowie, pubblicato nel 1972, che ha venduto una cifra spropositata, milioni e milioni di copie. Non contiene solo Starman ma molti altri brani diventati poi ultra famosi e sempre inseriti poi nei set dal vivo di Bowie. Si trova l'album al 40° posto nella lista dei 500 migliori album della rivista Rolling Stone, al 23° in quella del New Musical Express e al 34° posto nella All Time Top 100 di Melody Maker, e nel 2006 il Time lo ha incluso tra i migliori 100 album di tutti i tempi. Diciamo che Ziggy Stardust può essere considerata l'opera con la quale David Bowie riuscì nel 1972 ad affermare se stesso come artista coerente, integrando le espressioni stilistiche sperimentate nei lavori precedenti con generi contemporanei come il glam rock e una sorta di proto-punk. Rimane comunque uno degli album che più hanno influenzato le generazioni successive di artisti, che nella pantomima del suo protagonista trovarono il primo esempio di teatro rock. Per quanto riguarda proprio il brano, Starman è stato il primo singolo estratto da questo album, anche in questo caso considerata una delle canzoni più influenti dell'intero repertorio di Bowie, e all'epoca rappresentò un punto di svolta nella sua carriera, soprattutto grazie a una sua performance a Top of the Pops, che la BBC trasmise il 6 luglio del 72, che è stata citata proprio come fonte di ispirazione da un'intera generazione di artisti. Anche in questo caso Starman si trova al 56° posto nella classifica dei 100 migliori singoli di sempre secondo New Musical Express, al 19° tra le 100 canzoni che hanno cambiato il mondo del mensile Q, e al 65° tra i migliori singoli di tutti i tempi della rivista britannica Mojo. La canzone racconta la storia appunto di un uomo delle stelle che attraverso la radio entra in contatto con i giovani di una terra ormai condannata, promettendo la salvezza del pianeta. Come rivelò il cantante a William Burroughs nel 1974 su Rolling Stone, Ziggy Stardust non è l'uomo delle stelle ma il suo messaggero terreno, contrariamente all'opinione secondo cui spesso si dipinge Ziggy come un extraterrestre. Poi naturalmente sono sorte un sacco di altre interpretazioni di questo brano, chi lo ha visto addirittura come una sorta di seconda venuta di Cristo, una sorta di annuncio messianico con l'alter ego di Bowie a rappresentare un creatore extraterrestre che ha già visitato la Terra in passato e che considera l'idea di tornare per controllare come procede la vita umana. Ma insomma, vabbè, qui ci si può perdere poi nei vari significati. Di certo resta questa bella canzone, Starman, appunto, di David Bowie.

Esiste anche un uomo delle stelle italiano, infatti è proprio questo il titolo, l'uomo delle stelle, quindi corrispettivo di Starman. Qui andiamo al 2006 col disco Ma quando dice amore di Ron, che in realtà era uscito nel 2005. Però il disco comunque è legato a un progetto di beneficenza che l'autore ha intrapreso assieme al Corriere della Sera, giornale con cui il disco era uscito originariamente, e gli interi ricavati dalle vendite andavano all'associazione AISLA, che si occupa di sclerosi laterale amiotrofica. E l'album si caratterizza per la presenza di duetti che Ron ha eseguito con importanti rappresentanti della musica italiana, reinterpretando appunto i suoi più grandi successi. Però poi, dopo la partecipazione di Ron al Festival di Sanremo del 2006, proprio con questo brano L'uomo delle stelle, a cui io sono molto molto legato, un brano che mi piace tanto, che ha anche vari significati importanti per me, questo disco è stato ripubblicato appunto in quell'anno con l'inserimento appunto della canzone Sanremese. Inutile dire che la canzone, una canzone bellissima, che secondo me non c'era proprio gara, avrebbe dovuto vincere sicuramente quel festival, invece arrivò, pensate, all'11° posto. Chi vinse quel festival? Non farò nessun commento, dico solo che a vincere il festival quell'anno fu Povia col brano Vorrei avere il becco. Non faccio commenti, fateli voi eventualmente. L'uomo delle stelle di Ron è una poetica dichiarazione d'amore incondizionato ed eterno. Il brano infatti descrive il sentimento come una forza capace di superare i confini del tempo e dello spazio, trasformando l'amante appunto in questo uomo delle stelle in grado di compiere imprese impossibili, come per esempio, come si dice nella canzone, stendere tutte le stelle per guidare e proteggere la persona amata. Quindi L'uomo delle stelle, canzone bellissima di Ron.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Seconda parte del nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono per raccontarvi un po' di stelle, anzi per farvele ascoltare più che altro nelle svariate versioni di molti artisti che le hanno prese un po' come simbolo per raccontarci delle storie, dei sentimenti. E abbiamo iniziato con una canzone un po' particolare perché diciamo che non parla propriamente di stelle, ma le stelle ci sono e come, anzi si parte proprio dalle stelle. Il brano è la celeberrima Vincent, nota anche come Starry Starry Night, appunto, di Don McLean, che è un omaggio musicale al poeta Vincent Van Gogh. Fu pubblicata nel 1971 come parte dell'album American Pie. E il testo esplora proprio la vita e l'arte del pittore, concentrandosi sul suo tormento interiore, sul suo talento unico, un connubio insomma che ha reso il suo lavoro immortale. Don McLean si ispira principalmente al dipinto Notte Stellata, appunto, è da lì che è partito e quindi siamo partiti anche noi per questa seconda parte, e utilizza proprio il titolo alternativo, ve lo dicevo prima, Starry Starry Night, come inizio proprio del testo, del brano. Con questo pezzo cerca quindi di comunicare l'incomprensione che circondava Van Gogh durante la sua vita e il modo in cui poi il mondo ha tardato a riconoscerne la grandezza. L'autore pone l'accento sulle lotte personali, sulla sensibilità dell'artista, tracciando una connessione tra la bellezza delle sue opere e il dolore che lo accompagnava. Nel corso degli anni Vincent è diventata una delle ballate più celebri, molto poetica fra l'altro, dedicate a un artista visivo, rappresentando una riflessione sulla fragilità umana, sull'eredità che l'arte può lasciare. E non solo celebra Van Gogh, ma invita proprio a comprendere la profondità dietro il processo creativo, rendendo omaggio anche a tutte le anime tormentate della terra, diciamo così. Il pezzo è diventato anche noto in Italia dallo sceneggiato televisivo Lungo il fiume e sull'acqua del 1973, di cui è stato colonna sonora. Poi addirittura Francesco De Gregori l'ha tradotta in italiano con il titolo Come un anno fa, e la sua versione è stata incisa da Little Tony. E un'altra bellissima traduzione è stata realizzata e incisa anche da Roberto Vecchioni nel 2000. Il brano fra l'altro viene spesso eseguito in concerto, voce e chitarra da Ed Sheeran, quindi mi sembrava giusto far seguire Don McLean proprio da Ed Sheeran, che anche lui ha dedicato un brano alle stelle. Andiamo al suo album del 2014, X, una stilizzazione di Multiply, che è stato anche commercializzato in un formato deluxe che conteneva 5 tracce bonus, fra le quali I See Fire e appunto All of the Stars, che ascolteremo tra poco, brani composti rispettivamente per le colonne sonore dei film L'Hobbit, La desolazione di Smaug e Colpa delle stelle. Quindi per parlare specificatamente di questa All of the Stars, quindi era il tema principale della colonna sonora di questo film, Colpa delle stelle, The Fault in Our Stars, questo è il titolo originale, è una canzone nella quale nel testo di questa canzone si esprime il desiderio di essere vicino alla persona amata che si trova dall'altra parte del mondo, e le stelle diventano un punto di riferimento visivo condiviso, un modo per sentirsi uniti nonostante la lontananza fisica. E proprio le stelle rappresentano la speranza e la certezza che, nonostante il dolore e le difficoltà, si dice in un verso, queste cicatrici continueranno a sanguinare, l'amore guiderà la coppia e li riporterà a casa l'uno dall'altro. La canzone è fortemente legata alla trama del film che vi dicevo prima, Colpa delle stelle, che è incentrata su due giovani malati terminali, e il brano cattura proprio l'essenza di questa storia, un amore profondo e disperato dove le stelle simboleggiano anche il ricordo e la speranza di potersi ritrovare in una dimensione oltre la vita terrena. Quindi All of the Stars, Ed Sheeran. It's just another night and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.

E come abbiamo fatto nella prima parte, adesso ascolteremo due brani con lo stesso titolo, due brani italiani, programmaticamente intitolati proprio Stella. E quindi siamo in presenza di due stelle diverse, però. La prima ci proviene da Antonello Venditti, che inserì questa stella nel suo nono album dal titolo Cuore del 1984. Il disco, in cui i testi e le musiche erano, come spesso, insomma, quasi sempre dello stesso Venditti, contiene alcuni brani che affrontano ancora dei temi politici, come Qui e L'ottimista, mentre a partire già dal disco successivo questa tendenza andrà un po' scemando. L'album ottenne un grande successo di vendite, giunse infatti al primo posto della classifica italiana, e tanto per capire di cosa stiamo parlando, i brani più famosi erano i due che poi uscirono anche come singolo, che aveva su un lato, quindi il vecchio 45 giri, Ci vorrebbe un amico, e sull'altro la bellissima Notte prima degli esami. Ma veniamo appunto a questa stella di Venditti. È una dolce preghiera laica in cui il cantautore invoca una figura guida celeste affinché protegga i sogni, l'amore puro e i bambini dalle brutture della quotidianità, dall'odio e dalle logiche del potere. La stella quindi simboleggia questo punto fermo di luce e salvezza contro il buio della solitudine e le avversità. Quindi c'è proprio un forte accento sulla necessità di proteggere i più piccoli, la loro innocenza, ecco, dagli egoismi della vita di tutti i giorni. Il brano aspira quindi a preservare un sentimento grandioso e salvifico. Diciamo che, ecco, pur essendo un cantautore storicamente vicino a tematiche più laiche e politiche, Venditti però scrisse questo testo con una tale spiritualità che la canzone viene talvolta utilizzata anche durante, pensate un po', alcune cerimonie religiose. E quindi, per quello vi parlavo prima di preghiera laica. Ma ascoltiamola, questa Stella, un vibrante, intenso brano di Antonello Venditti.

musicalmente diversa, ma diciamo così che il testo è simile, il significato è simile a questa che abbiamo appena ascoltato di Venditti. È la stella che ci proviene da Lucio Dalla, che la inserì in una raccolta, 12.000 lune è il titolo, pubblicata nel 2006. Era una compilation che uscì in forma di cofanetto con una bellissima copertina di Milo Manara, che comprendeva tre dischi con alcuni brani inediti. Appunto, uno era Stella, poi c'era anche Sotto casa e Dark Bologna. Anche in questo caso, ecco, per quanto riguarda la stella di Lucio Dalla, è un'intima ballata in cui la stella diventa una metafora poetica e quindi una guida e una speranza per superare il dolore, l'oscurità e l'assenza di amore. Quindi il testo si apre, come anche in questo caso vi parlavo prima di preghiera laica per quanto riguarda Venditti, anche in questo caso forse si può parlare di una preghiera laica con la quale Dalla chiede alla stella appunto di aiutarlo a esprimere i sentimenti che la sua bocca non riesce a pronunciare. E l'atmosfera notturna è descritta come un nero cielo senza amore che opprime il protagonista, e in questo buio la stella illumina idealmente la sua terrazza, diventando un faro di tenerezza e di conforto. Quindi l'astro luminoso incarna la parte più pura e spirituale a cui aggrapparsi, un'entità un po' come per Venditti, insomma, in grado di proteggere il cuore dal disincanto della vita quotidiana. Ascoltiamola quindi, Stella, Lucio Dalla.

0: E finora abbiamo parlato di cantautori. Chiudiamo questa seconda parte con una cantautrice. Si tratta di Taylor Swift. E andiamo al suo quarto album in studio, Red, del 2012. Anche se poi lei di alcuni album, compreso questo Red, fece un'altra versione di alcuni dischi che seguirono alcune sue battaglie legali con la vecchia casa discografica. E finalmente si impossessò di questi brani e quindi reincise alcuni dischi per fare una sua versione più autentica, almeno per come lei sentiva di più. E in un Red era contenuto proprio il brano Starlight, che è un omaggio romantico e nostalgico alla giovinezza di Ethel e Robert Kennedy. La canzone è nata dall'immaginazione della cantautrice dopo aver visto una fotografia in bianco e nero dei due da adolescenti. Diciamo che i testi descrivono questa storia d'amore giovanile spensierata, in cui i due ragazzi si fingono una duchessa e un principe, ballando come se fossero fatti di pura luce stellare. E allora chiudiamo appunto con questo bellissimo omaggio di Taylor Swift, Starlight.
1: I said,

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Terza parte del nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono, e questa puntata quindi è dedicata, come abbiamo sentito finora, è dedicata alle stelle, e questa terza parte specificatamente, come dire, Black Stars, alle stelle nere. Le stelle in quanto tali rimangono sempre quelle, a cambiare sono gli interpreti. Abbiamo incominciato, avrete riconosciuto sicuramente, ma forse vi è sembrato un po' strano come brano. In effetti poteva esserlo, si trattava di Starlight, lui era ovviamente Michael Jackson. Questa Starlight non è altro che l'embrione originale della celebre Thriller che avrete riconosciuto, scritta e composta da Rod Temperton e Quincy Jones, che poi avrebbe prodotto anche il disco Thriller. Il testo originale però aveva un ritornello che avrete insomma sentito, recitava Starlight, Starlight Sun. Il significato era quello di una classica e solare canzone disco pop incentrata semplicemente sul ballare, sul lasciarsi andare sotto la luce delle stelle, appunto. Il brano poi è stato trasformato e ribattezzato Thriller nel 1982, modificando quindi il tema in qualcosa di più oscuro e orrorifico, dopo che venne scelta l'iconica ambientazione horror. La versione originale però è stata riscoperta e pubblicata nella ristampa commemorativa di Thriller 40, quindi si festeggiavano i 40 anni, e uscì questa ristampa esattamente il 18 novembre del 2022, e noi l'abbiamo appunto proposta, diciamo così, come curiosità. Adesso invece faremo un'eccezione alla regola, ascolteremo due brani di uno stesso gruppo, ma perché sono due brani molto interessanti e secondo me anche ci servono per continuare un po' questo discorso sulle stelle in maniera appunto dark o black, che dir si voglia, insomma. Il prossimo brano è intitolato programmaticamente Star, proviene dall'undicesimo album del favoloso gruppo degli Earth, Wind and Fire, I Am, che fu pubblicato nel 1979, e il brano Star, appunto, estratto da questo album, è un inno alla positività, alla speranza e all'unità. Il testo invita ad alzare lo sguardo al cielo, suggerendo che ognuno di noi ha una stella guida e che, credendoci, si può superare il buio e trovare quindi la propria strada nella vita, si può superare il buio e trovare quindi la propria strada nella vita. Quindi diciamo che

E diciamo che poche band hanno definito un'epoca come gli Earth, Wind & Fire, mescolando quindi soul, funk, rhythm blues, jazz, rock ed elementi spirituali. Il gruppo, guidato da Maurice White, non solo ha conquistato le classifiche globali, ma ha anche creato un'identità musicale visiva che attraversa le generazioni. Con successi come, per citarne alcuni, September, Boogie Wonderland, Fantasy, la band è diventata un simbolo di eccellenza musicale, innovazione e forza culturale afroamericana. Il viaggio degli Earth, Wind & Fire inizia con la mente inquieta e visionaria di Maurice White, batterista appunto della leggendaria Chess Records di Chicago negli anni 60. Dopo aver accompagnato artisti come Etta James e Muddy Waters, decise appunto di formare un gruppo che andasse ben oltre una band. Voleva creare un'esperienza sonora in grado di elevare lo spirito, unire le culture e fondere il corpo della musica con l'anima della spiritualità. E ispirato quindi dalle filosofie mistiche, dai riferimenti egizi, dal simbolismo astrologico, Maurice ha rinominato il suo progetto Earth, Wind & Fire, un riferimento diretto ai tre elementi presenti nel suo tema natale come Sagittario, terra, aria e fuoco. In questo modo diciamo che l'apparente allineamento o combinazione fra i tre elementi incorporati nel messaggio e gli altri tre elementi astrologici ha funzionato molto bene. La terra rappresentava la solida base ritmica della band, il groove ancorato al potente basso di Verdine White. L'aria simboleggiava la leggerezza delle armonie vocali, i raffinati arrangiamenti dei fiati, la sofisticatezza melodica, e il fuoco era proprio quell'energia viscerale delle esibizioni dal vivo, il carisma magnetico sul palco e l'urgenza contagiosa del funk. Sebbene l'acqua non facesse parte, l'avrete notato, del nome, la fluidità era ovunque, nel modo in cui la band si muoveva tra generi appunto già citati prima, come già

jazz, soul, disco, R&B, nella capacità di confrontarsi con la spiritualità senza perdere il contatto però anche con la ballabilità e la concretezza. Diciamo che ecco, spesso il brano che abbiamo ascoltato prima, Star, viene confusa invece con la celebre hit del 75, che è quella che ascolteremo adesso, Shining Star, e sebbene condividano l'iconografia celeste, diciamo che Shining Star parla dell'unicità di ogni individuo, dell'importanza di realizzare il proprio potenziale, mentre il brano che abbiamo ascoltato, Star, che vi dicevo prima, si concentra maggiormente sulla speranza condivisa e sulla fratellanza. Quindi, ecco, l'album che conteneva questa Shining Star è That's the Way of the World, il sixth album in studio degli Earth, Wind and Fire. Questa Shining Star è un inno, quindi, motivazionale sull'autostima, sulla crescita personale, e il significato centrale ruota attorno all'idea che chiunque possiede il potenziale per brillare nella vita, a prescindere quindi dal proprio background o dal proprio status sociale, purché ci si impegni con costanza per scoprire e realizzare il proprio talento. Ascoltiamola quindi, Shining Star, ancora loro, quindi gli Earth, Wind and Fire.

0: can truly be.
1: Tutti brani, insomma, di un certo interesse, di una certa intensità in questa terza parte. E il prossimo è un altro di questi, si intitola Another Star e proviene da un disco bellissimo, uno di quei dischi iconici. Si tratta di Songs of the Key of Life, il 18° album di Stevie Wonder, che oltre a raggiungere le prime posizioni, o comunque essere tra le prime posizioni in tutto il mondo, nel 77 vinse il Grammy Award come album dell'anno, il disco è del 76. Inoltre nel 2005, ecco, venne inserito alla posizione numero 57 nella lista dei migliori 500 album di sempre redatta dalla rivista Rolling Stone, mentre nella terza versione risalente al 2020 salì addirittura alla quarta posizione. E sempre nel 2005 venne inserito anche nel National Recording Registry dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America, che lo definì culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo. Questo, insomma, per capire di cosa stiamo parlando. E tratta appunto da Songs of the Key of Life, questo che possiamo sicuramente considerare uno dei dischi più importanti proprio della storia della musica tout court. Questa Another Star che ascolteremo tra poco, ascolteremo una larga parte ma non tutta perché è molto molto lunga. Il brano arriva addirittura alla fine di questo lavoro di Stevie Wonder, ma non è certo una chiusura malinconica, anzi è una sorta di esplosione, addirittura una festa, un abbraccio ritmico che ti prende e non ti molla più. Appena, diciamo, all'inizio, ecco, partono le percussioni, quindi con quel battito sincopato che profuma di samba, e ci si rende conto che, insomma, c'è aria di Brasile, le influenze sudamericane sono fortissime, la struttura del brano, le congas, le tastiere piene di vita, i fiati che sembrano sprezzare raggi di sole, tutto, insomma, ti porta altrove, ti fa muovere anche se sei seduto, ti fa sorridere anche se magari è una giornata no. E poi c'è quella voce bellissima, appunto, di Stevie Wonder, una voce che un artista che non canta ma illumina, direi, a proposito di stelle. Ma la cosa più bella è proprio il contrasto, perché se ci si ferma ad ascoltare bene il testo, scopriremo che Another Star non è affatto una canzone allegra nel senso convenzionale, anzi racconta di un amore finito, di una passione che ancora brucia nonostante tutto, e il racconto di chi ama ancora, anche se l'altro è già andato oltre. Ma c'è una frase in particolare che colpisce, quando dice: "For you there might be another star, but through my eyes the light of you is all I see." Praticamente per te ci può essere un'altra stella, ma attraverso i miei occhi la tua luce è tutto ciò che io vedo. Ora c'è da fermarci un attimo, perché Stevie Wonder, come sappiamo, è cieco dalla nascita, eppure in questa frase parla della luce che vede attraverso i suoi occhi. E questa non è solo poesia, è qualcosa in più, è qualcosa che va oltre, è la dimostrazione che esiste una visione che non ha bisogno della vista, un sentire profondo che ha a che fare con l'anima, semmai con la memoria emotiva, con l'amore che continua a brillare anche al buio. È come se ci dicesse: non importa quello che vedo o non vedo, perché dentro di me la tua luce continua a risplendere. Ed è lì che la musica di Stevie Wonder fa quello che solo i grandi riescono a fare: ci rende più umani, più capaci di sentire, di comprendere, di resistere. C'è ancora un piccolo dettaglio da aggiungere, che alla chitarra in Another Star c'è George Benson, è uno dei più grandi chitarristi. Secondo me, ecco, ascoltare e proporre, diciamo, questo brano è come un po', come dire, accendere una luce, sì, la luce di una stella, certo, per essere in tema con la nostra puntata, ma anche quella che è dentro di noi, quella che nonostante tutto non si spegne mai. E allora, anche stasera, mentre magari siete in macchina, in cucina, sotto le coperte o magari con le cuffie a occhi chiusi, ecco, vi invito a fare un piccolo gesto: alzate un po' il volume e fatevi prendere dal ritmo, battete il piede, sorridete, pensate a quella persona, a quel momento che volete voi, e ricordate che da qualche parte c'è sempre Another Star pronta a brillare per voi.

chiudiamo con un'altra stella, un altro brano. Beh, questa è una cover, fra le più sofisticate forse. Il brano in questione è Wishing on a Star, una ballata registrata per la prima volta dal gruppo soul e R&B americano Rolls Royce. No Rolls, Rolls Royce. È stata scritta da Billy Ray Kelvin, ex membro degli Undisputed Truth, è prodotta da Norman Whitfield. La canzone inizialmente fu offerta, pensate un po', a Barbara Streisand per un progetto discografico, ma lei rifiutò. E fu pubblicata quindi per la prima volta come singolo proprio dai Rolls Royce nel 1977, e da allora è stata incisa da numerosi artisti, fra cui le Cover Girls nel 92, Jay-Z nel 98, Beyoncé nel 2005 e Seal nel 2011. E io ho scelto proprio questa versione, inserita nel suo disco Soul 2, ottavo album in studio del cantante soul britannico Seal, pubblicato nel 2011, appunto vi dicevo prima. E l'album, come può suggerire il titolo, consiste di cover di classici del soul, e questo brano in particolar modo, questa Wishing on a Star, è una malinconica ballata che parla di rimpianto e speranza allo stesso tempo. Quindi il testo esprime il profondo desiderio della protagonista di ricongiungersi con l'ex partner, aggrappandosi al ricordo del loro amore e sognando di poter tornare indietro nel tempo per riparare la relazione. Quindi Wishing on a Star nell'interpretazione di Seal.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Quarta ed ultima parte allora di questo nostro pomeriggio musicale dedicato alle stelle. Giuseppe Signorelli al microfono, e non potevamo che cominciare con una buona luce, insomma, la luce buona delle stelle, che tratta dall'album In certi momenti, terzo album di Eros Ramazzotti, che fu pubblicato nel 1987, tra l'altro il giorno del suo 24esimo compleanno, era il 28 ottobre. L'album è stato poi realizzato anche in una versione in spagnolo con il titolo En ciertos momentos. Il disco si è rivelato un successo commerciale sia in Italia, dove vendette più di 800.000 copie, sia a livello internazionale con circa 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo, e oggi sicuramente le abbiamo sicuramente superate. Questa espressione certi momenti è presente nel titolo ed è tratta anche dalla prima traccia dell'album stesso, che poi, ecco, fu aggiunto in certi momenti, probabilmente per non confonderla con l'album Certi momenti di Pierangelo Bertoli del 1980. Diciamo che da questo album non furono pubblicati dei 45 giri per il mercato italiano, anche se il brano di lancio per le radio inizialmente fu Libero Dialogo, seguito poi dal duetto con Patsy Kensit, La luce buona delle stelle, appunto quella che abbiamo appena ascoltato, di cui sono autori anche Piero Cassano e Adelio Cogliati. La luce buona delle stelle è quindi un inno all'amore a distanza e al potere dei sogni. Il brano racconta infatti di due persone separate dallo spazio ma unite dal cielo stellato, quindi simbolo di speranza, eternità e costanza. La stella rappresenta quindi la guida nei momenti bui, il mezzo per sentirsi vicini oltre ogni barriera. Quindi le stelle simboleggiano questo, insomma, una luce che non si spegne mai, trasmettendo fiducia nel futuro della coppia. Cambiamo un po' atmosfera, ma questo per significare che a fianco di significati così luminosi, così ottimisti, ci possono essere dei significati anche completamente diversi. Fin dal titolo, il prossimo brano si intitola Quando una stella muore, che è tratta dal nono album di Giorgia, Senza paura, che uscì nel 2013. L'album ha ottenuto delle recensioni molto positive dalla critica, ottenendo anche una candidatura ai World Music Awards. È divenuto anche il sesto a esordire alla prima posizione della classifica FIMI Album, sostenuto dai singoli appunto Quando una stella muore, Non mi ami, Io frattanti, e la collaborazione anche I will pray, Pregherò, con Alicia Keys. Diciamo che il significato più profondo di questo brano, Quando una stella muore, è, come si può intuire, un addio. In particolare per Giorgia è l'addio al suo amore per Alex Baroni, che dopo anni è riuscita a esprimere al meglio proprio in questa canzone, anche se gli aveva dedicato altre canzoni, fra l'altro molto belle, come Gocce di memorie, dando ancora una volta prova della forza, non solo canora ma anche del testo. Le parole della canzone potrebbero significare che ogni persona che si spegne è come se fosse una stella per coloro che l'hanno amata, quindi costretti a dover andare avanti lo stesso tra dolore e notti in bianco che segnano magari gli occhi, ma anche che nessuno può sapere prima le intenzioni della vita e del destino. In un'intervista Giorgia, a proposito di questo brano, ha detto, vi riporto proprio le sue testuali parole: avevo pensato di non metterla, almeno nel titolo, ma alla fine ci voleva. Il pezzo parte con una presa di coscienza ed è malinconico, poi si evolve e l'energia di quella stella che muore si trasforma in qualcosa di nuovo. La fine e la perdita sono uno dei nodi dell'esistenza umana. La stella è un modo di dire, perché è come un cuore che pulsa sempre e non finisce di farlo. È necessaria a volte una trasformazione, come può essere appunto una stella, un viaggio attraverso il dolore, ecco, per scoprire delle risorse come qualcosa che non finisce mai. Sarei bugiarda, continua Giorgia, se dicessi che non c'è dentro quello che ho vissuto. La fine è una cosa che non si metabolizza e da quel tunnel ne esci cambiato. Questo brano è un tassello in più in questo mio percorso personale. Non c'è, direi, da aggiungere altro. Quando una stella muore, Giorgia.

10 grandi successi, questo è il titolo della quinta raccolta dei Mattia Bazar, pubblicata nel 1988 e anticipata dal singolo inedito, diciamo, di questa raccolta, La prima stella della sera, che tra l'altro fu presentata dai Mattia Bazar al Festival di Sanremo proprio di quell'anno, 1988. Pensate, si classifica, ma questa è una storia vecchia per il festival, si è classificata al 19° posto e non è che prima ci fossero tante canzoni così belle, quindi comunque appunto dicevo al 19° posto nella categoria campioni. Questa canzone poi non ha mai fatto parte però di album ufficiali, ma solo di singoli, ed è stata inclusa anche in poche antologie, quindi come dire, una canzone che un po' si è dimenticata, che forse anche gli stessi autori non hanno voluto inserire qua e là, ma lo facciamo noi. Noi in genere amiamo un po' i brani reietti, come dire, adesso forse ho esagerato col termine, ma insomma vi invito a riscoprirlo questo, La prima stella della sera, perché è un inno alla speranza, alla resilienza. Il brano esplora i dubbi e la malinconia della vita quotidiana usando, anche in questo caso quante volte l'abbiamo visto nei brani che abbiamo ascoltato fino a questo momento, usando, dicevo, la stella serale come metafora di un punto fermo e luminoso che indica la via anche nelle notti più buie. Tutto naturalmente è metaforico. Il testo è firmato dallo storico bassista Aldo Stellita insieme a Sergio Cossu e Carlo Marrale, quindi ruota attorno ad alcuni temi. Uno è appunto particolarmente evidente nei versi iniziali, che descrivono uno strano sentimento, un'incertezza costante che si insinuano appunto nella routine quotidiana. Poi la canzone coinvita a non arrendersi davanti alle difficoltà, esortando quindi l'ascoltatore a credere nei propri sogni, a ritrovare la propria forza interiore. E poi c'è questa metafora della stella, la prima stella della sera, che rappresenta questa guida, questa luce di speranza che brilla all'orizzonte quando si accetta la propria strana follia, come recita appunto un verso. Quindi, La prima stella della sera, i Mattia Bazar.

Ritorniamo col prossimo brano alla musica internazionale. Qui abbiamo un titolo inequivocabile sia per l'album che per il brano che ascolteremo, Stars, quarto album in studio del gruppo musicale britannico Simply Red, che fu pubblicato nel 1991 e rappresenta forse il loro lavoro di maggior successo commerciale, grazie almeno a 5 singoli molto trasmessi in radio e televisione. Nel giro di pochi anni vendette oltre 9 milioni di copie in tutto il mondo, con particolari riscontri nel Regno Unito, dove secondo dati aggiornati al 2018 risulta l'undicesimo album più venduto di sempre, con quasi 3 milioni e mezzo di copie. È probabile che oggi questa cifra sarà sicuramente superata, anche forse di molto, insomma. E oltretutto il primo album del gruppo composto interamente da materiale originale, quindi senza cover, oltre che il primo a vedere il contributo vocale anche del tastierista Fritz McIntyre nelle tracce Something Got Me Started e Wonderland. È anche l'ultima collaborazione della band con Tim Kellett, che lascerà poi Simply Red per formare gli Olive dopo il tour legato all'album. Stars contiene proprio uno dei singoli che portava questo titolo, Stars, è una squisita ballata che fa riferimento a una coppia che si ama, ma è improbabile che se ne vada insieme al tramonto per svariati motivi. E per questo entrambi i partner, diciamo, sono destinati ad andarsene un po' vacillanti, come dire. La canzone in definitiva è un capolavoro vintage anni 80, da cui emerge come una melodia triste, ecco, con un'atmosfera struggente e ultraterrena. Diciamo che, ecco, il brano ammette che l'amore può essere anche imperfetto e che due persone possono essere anche destinate a non stare insieme, lasciando un senso di malinconia e tristezza. Anche se poi, appunto, è una struggente riflessione su questo amore non corrisposto, sul rimpianto, sul desiderio di essere compresi e perdonati nonostante gli errori del passato, quindi c'è anche questa chiave di lettura che mitiga un poco, ecco, lo struggimento del brano. Quindi Stars, Simply Red. Ed io vi saluto fra tutte queste stelle, quindi non siate però troppo con la testa fra le stelle, perché altrimenti anche questo mi pare un po' eccessivo, però è bello ogni tanto sognare, è bello anche farsi guidare dalle stelle qualche volta. Vi saluto allora e vi auguro come sempre un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria, e alla prossima. Ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.